diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non c'è capito niente.
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

个猴子。

Ich lasse das.

0: Ich raste aus.
1: Multitox.
2: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
3: Sei vantaggiato, sei condiviso.
1: Multitox è bellissimo.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Adesso andando. È condiviso.
2: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

0: sei giovane lavoratore.
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago. Il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Cocoprofago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco. And it wasn't a dream. This was

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà, sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

era come allora, rumori lontani e soffusi, cose perse e acquisite, ma il tempo è veramente andato.

trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie tra l'altezza più sublime e il più profondo baratro.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Adesso andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Buongiorno, alle 9.04 ricominciano le dirette su Radio Blackout. Siete all'ascolto dell'info supplente del martedì. Cominciamo dalle notizie facili. Che giorno è oggi?
1: Oggi è il 29 di settembre, si sta per chiudere, beh, si è già chiusa l'estate, si sta per chiudere anche questo emozionantissimo.
0: Pure l'autunno si sta per chiudere.
1: Esatto, si sta per chiudere pure l'info di quest'oggi, però...
0: Vi salutiamo, grazie di essere stati con noi.
1: Vabbè, intanto chiudiamo con le cazzate. Se volete potete comunque interagire con noi, i numeri sono sempre quelli, e telefono mobile 346 66 73 263
0: e il fisso 011 249 5669.

dispiace per quelli che non apprezzano il metal questa mattina. Allora, da annunciare il fatto che abbiamo solo una diretta per oggi intorno alle 10 per lanciare e commentare l'iniziativa che ci sarà questo sabato 3 ottobre qua a Torino, in particolare ai Giardini Reali. Si tratta di Brucia di Vita United for Gaza. Non andiamo avanti, ne parleremo un po' dopo, perché sennò, insomma, dico tutto adesso, poi dopo non abbiamo più niente da dire, diventa lunga.

Se ci state ascoltando lo sapete, se non ci state ascoltando forse anche ve ne siete accorti. Oggi l'FM non funziona, ce lo scrivono anche al 346-66-73263. Ci potete comunque ovviamente ascoltare in streaming dal sito di Radio Blackout. Per quanto riguarda i messaggi che sono arrivati anche questa mattina, arrivano dei saluti e un abbraccio per Maria, che stiamo sostituendo, con la speranza che torni presto. Ringraziamo e salutiamo anche chi ha mandato questo messaggio, oltre a mandare a nostra volta un abbraccio a Maria.

0: Iniziamo una mattinata informativa di quest'oggi. Scusate, sono ancora il momento delle brioscine. Comunque iniziamo leggendo un po' di notizie varie di quello che succede nel mondo, partendo dalle prime pagine dei quotidiani odierni. E fondamentalmente due sono le notizie di questa mattina: la grande vittoria dello Stato di diritto con la giustizia per Giulio Regeni, e anche la grande vittoria per l'Italia, a quanto pare. L'Italia non intesa come Stato di diritto e neanche come Stato, ma intesa come nazionale.
1: Sì. Si aggiunge al tifo per lo Stato di diritto non solo la questione di Giulio Regeni, ma come riporta la prima pagina del Corriere della Sera che guardiamo da il giornalone.it, anche insomma novità sul caso Garlasco, sulle quali non andremo più in profondità. Se volete ve le andate a leggere voi dai quotidiani.
0: Comunque una gran giornata in generale per i tifosi, anche per i tifosi del true
1: crime,
0: della
1: legalità,
0: sì, e anche del crime, perché oramai negli ultimi anni è un tifo sempre più convinto e sempre più espanso.

0: sono anche le prime ore in cui si sta iniziando l'assalto alle pompe di benzina. Non si capisce se sia una mossa per aiutare le tasche degli italiani o se sia una mossa pubblicitaria, quella appunto di abbattere e mettere dei prezzi fissi, dei tetti sul carburante.
1: Sì, dopo questa notizia, insomma, su questa questione andiamo a leggere qualche notizia sia dal Manifesto sia da Recommon, per commentare appunto questa scelta dell'ENI che a breve probabilmente, da quello che si annuncia, sarà anche seguita da IP e Kuwait. Ma per continuare così una carrellata con le prime pagine, quasi tutte aprono con le notizie che già diceva il mio compare prima, quindi tifo per la legalità, tifo per l'Italia e vabbè, solo La Stampa in realtà titola assalto alle pompe di benzina. Molti altri giornali durante la giornata di ieri raccontavano che sì, ci sono delle code, ma che non c'è stato quell'effetto sconvolgente che qualcuno già si aspettava. Apre in maniera un po' diversa invece il Fatto Quotidiano, che dedica il titolo principale alla questione, all'allarme alla base RAF in Regno Unito di ieri, e scrive: i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi. Dopo andiamo a leggere qualcosa anche su questo. Scrive il Fatto: tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini.

0: Per quanto riguarda gli allarmi, rientra anche un attimo, per quanto riguarda le prime pagine delle testate giornalistiche, l'allarme Vannacci, che appunto si vede che dopo un po' si è capito che a forza di parlare del nulla, quel nulla diventa qualcosa. E c'è stato il primo banco di prova per futuro nazionale con le elezioni in Calabria. Se la vince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio, così titola la prima pagina de Il Tempo. In generale, comunque, le altre testate giornalistiche ne parlano, sì, ma neanche così troppo in prima pagina. Questo ci permette anche magari di ragionare su come le notizie dopo irrompono nel reale. Perché comunque si tratta, cioè le statistiche odierne parlano di futuro nazionale al 11%, ma vabbè, rimane ancora un po' così, un gioco dei numeri, finché appunto la realtà, come in Calabria, remigra Vannacci.
1: Sì, ma anche perché le elezioni di Reggio Calabria per un eurodeputato, se non sbaglio, avevano luogo in una città in cui il centrodestra già si immaginava di aver vinto, per cui, come dire, non possono essere sicuramente specchio di tutto il paese. Dopodiché, insomma, vabbè, non so che cosa ci resta da commentare. Insomma, ha preso più voti Forza Italia rispetto a Vannacci, c'è un conservatorismo di tipo diverso.

Intanto ci scrivono al 346-6673-263 per mandarci una notizia del fatto che Giorgio Rossetto è tornato a casa, uscito dal carcere delle Vallette, dove avrebbe dovuto scontare, dove era stato portato per scontare gli ultimi 40 giorni di carcere, è tornato a casa non libero perché la procura ha chiesto e ottenuto 3 anni di sorveglianza speciale, che era stata sospesa, che adesso invece ricomincerà.

Mi sono dimenticata di dire che stiamo ascoltando l'album When I Was a Young Girl di Barbara Dane, folk americano, insomma lei del Partito Comunista statunitense, in un periodo in cui era abbastanza pericoloso dire di farne parte. Non che oggi effettivamente... In ogni caso, tra poco cambieremo anche la musica, ci andiamo ad ascoltare un progetto di un producer e musicista di origine tunisina che vive però, se non sbaglio, in Belgio, si chiama Bargu 08, lui appunto originario della valle di Bargu, è molto, molto bello questo album, vabbè, già che l'ho, come dire, presentato, cominciamo ad ascoltarlo e andiamo a commentare una delle notizie di prima pagina, ovvero la questione della verità giudiziaria per Giulio Regeni.

Come dicevamo prima, se ne parla un po' su tutti i quotidiani italiani. Leggiamo insomma qualche pezzo da pagina 2 e 3 del manifesto, che scrive: la verità giudiziaria per Regeni, condanne agli agenti egiziani, sequestro e tortura ma non omicidio, 10 anni a 3 imputati, assolto il quarto. Una sentenza che insomma, scrive il manifesto, è soltanto a metà, per questo motivo, perché è stato riconosciuto il sequestro e la tortura di Giulio, ma non il fatto che in seguito a questo sia stato ucciso.

3 dei 4 agenti dei servizi egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel gennaio del 2016 sono colpevoli. Questo appunto la sentenza della presidente Paola Roja. Colpevoli solo di averlo sequestrato e torturato, non colpevoli di averlo ucciso. Sono stati condannati a 10 anni di carcere, mentre il generale di polizia Tariq Sabir è stato assolto. Salvo sorprese, non ci saranno ricorsi in appello. Poi vabbè, il manifesto insomma sottolinea il fatto che fuori dall'aula il pubblico che era arrivato a piazzare Clodio è rimasto in silenzio, forse spiazzato dal fatto che non sia stata non ci sia stata la condanna anche per omicidio. Il manifesto dice: spiazzato per non aver sentito la parola ergastolo. Vabbè, insomma, non seguiamo sicuramente questa vena forcaiola che il manifesto riporta a pagina 2. Si chiede invece, ed è più interessante, come evolveranno i rapporti con il nostro paese. Quindi diciamo, al di là delle condanne agli uomini, come questo peserà sui rapporti internazionali. E in realtà c'è un altro trafiletto in basso a pagina 2 che è interessante e parla, si concentra sull'export di armi, sulla questione dell'energia e sulla questione dei migranti, dicendo che gli affari con il Cairo sono sempre lì.

Infatti di affari si parla. Si è parlato anche lungo tutti questi anni in cui il processo è andato avanti. Infatti l'Italia e l'Egitto hanno avuto in realtà un crescente numero di rapporti commerciali anche fino all'inizio del processo Regeni.

Allora andiamo avanti con la lettura dell'articolo. Quando si parla del caso Regeni, si apre il ritrovamento del cadavere del ricercatore italiano al Cairo il 3 febbraio 2016, sia per l'avvio 8 anni dopo del processo a Roma per sequestro omicidio a seguito di tortura, non si possono ignorare spesso gli imbarazzanti rapporti economici tra Italia e Egitto. Da quando 10 anni fa si è aperto il procedimento, i rapporti tra i due paesi sono addirittura cresciuti, anche sul fronte militare. Nel 2019 l'Egitto è diventato la prima destinazione per l'export italiano di armi. Nel 2020 il volume delle autorizzazioni al regime di El-Sisi è salito da 900 milioni a 1,2 miliardi di euro, anche grazie alla vendita di 2 fregate FREM. Chiaramente 2 fregate FREM da parte di Fincantieri. Gli oppositori di El-Sisi al potere dal 3 luglio 2013, data del colpo di stato militare con cui ha deposto il presidente Mohamed Morsi, lo hanno accusato di comprare con commercio energia accordi commerciali intese per il controllo dei flussi migratori verso l'Unione Europea. Il silenzio del governo italiano su Regeni. Sul fronte delle armi si va dai 32 elicotteri Leonardo, concessi nel 2019 dal governo Conte per oltre 300 milioni, alle fregate e Bernese. Un giro di soldi da miliardi, che comprende appunto fregate, missili. Diverse divisioni appunto missilistiche vendute. Fino ai fucili d'assalto ARX 160 e alle pistole semiautomatiche prodotti dalla Beretta ed esportati con il via libera del governo Draghi nel 2021. Tutto questo è denunciato da Giorgio Beretta dell'osservatorio Opal e della rete italiana Pace e Disarmo. Andiamo avanti, proseguiamo con l'articolo. Infatti dal 2016 al 2025 tutti i governi italiani hanno confinato e hanno continuato ad autorizzare esportazioni di sistemi militari e armi leggere alle forze armate e ai corpi di sicurezza dell'apparato repressivo del regime di El-Sisi per un totale di 2,4 miliardi di euro, facendo dell'Egitto il 7° acquirente di armamenti italiani. Il governo Meloni ha rilasciato autorizzazioni, rimarca Beretta, per oltre 322 milioni di euro. Oltre a bombe, missili e razzi, comprendono anche armi leggere destinate alla repressione delle forze di sicurezza del regime di El-Sisi. E oltre alle armi c'è anche l'energia. Eni in Egitto, è in Egitto dal 1954, è tra i principali produttori del paese. Il giacimento di Zohr, scoperto nell'agosto 2015, è la più grande riserva di gas del Mediterraneo, rendendo l'Egitto un paese tassello centrale della strategia energetica italiana. Il piano Mattei, presentato a Roma il 29 gennaio 2024, ne ha fatto uno dei 9 paesi proprietari per l'Africa, spiegando in parte la resilienza del rapporto anche nei momenti più critici. E quindi sembra quasi un caso, sembra quasi un accordo. Fate vincere un po' il nostro stato di diritto e noi continuiamo a riempirvi di armi. Continuiamo a puppare tutta l'energia che abbiamo trovato al largo delle vostre coste.

0: prima scorrendo le prime pagine delle testate odierne, delle testate giornalistiche odierne, parlavamo del nuovo tetto sul prezzo del carburante. Appunto Eni e altre compagnie stanno mettendo dei tetti per permettere a, comunque ai consumatori di poter consumare meglio.
1: Che carini, ma torniamo indietro, torniamo a questo articolo di Recommon del 30 luglio, che dice?
0: Esatto, esatto, proprio il 30 luglio diceva che il giorno prima, il 29 luglio, Eni ha comunicato i risultati dell'ultimo trimestre, confermando le voci degli ultimi giorni che parlavano di incrementi significativi negli utili del colosso fossile italiano. La fredda contabilità, al solito infarcita di termini tecnici, riporta che nel periodo aprile-giugno 2026 il cosiddetto EBIT, ovvero Earning Before Interest and Taxes, performa adjusted, è salito a 5,38 miliardi di euro, quasi raddoppiando rispetto allo stesso periodo del 2025 e segnando un progresso del 52% sul trimestre precedente. L'utile netto adjusted si è attestato a 2,3 miliardi, che più che raddoppiato su base annua. Quindi nel periodo in esame la produzione di idrocarburi è salita dell'8%, attestandosi a 1,79 milioni di barili al giorno.

a un esposto dell'antitrust. Lo ha sostenuto ieri la FIGISC, l'associazione dei distributori di carburante di Confcommercio. La situazione rischia di aggravarsi dopo l'annunciata adesione a un taglio dei prezzi da parte di PIA, anche l'Italiana Petroli, oggi in mano all'azienda statale Azera, Socar, e a una possibile partecipazione anche degli emiri del Kuwait, che possiedono appunto Kuwait. Una domanda andrebbe posta al governo: cosa ha promesso in cambio a questi soggetti? Nelle trattative che si fanno in un'economia di rapina come quella energetica, per di più in un momento di guerra, nulla è gratis. La diplomazia energetica dell'esecutivo ha generato una cascata di sit-in, presidi e blocchi stradali tra gli agricoltori calabresi e i pescherecci in Sardegna. I benzinai nel frattempo sono in agitazione. In Sicilia è stato annunciato un fermo dei tir di 5 giorni dal 16 ottobre, mentre spuntano blocchi intorno a Palermo. I motivi dell'ondata sono il fatto che il caro energia spinge verso l'alto i costi per l'irrigazione, le serre, i fertilizzanti, i mangimi, colpendo poi anche la refrigerazione, la trasformazione agroalimentare, in caseifici, conservifici e mulini, mentre nella pesca il carburante assorbe una quota determinante delle spese di un'imbarcazione. Addirittura i tassisti sollecitano un incontro urgente a Palazzo Chigi, altrimenti sarà sciopero.

Ricordiamo anche, tra l'altro, che martedì scorso abbiamo fatto un piccolo approfondimento con degli ambulanti di Andria che hanno fatto una manifestazione bloccando la tangenziale per l'appunto martedì scorso, quindi insomma agitazione intorno alla questione del carburante. Si chiede poi il manifesto cosa accadrà alle quote restanti del mercato. Da Assopetroli e Assoenergia è arrivata la richiesta di estendere i prezzi calmerati anche alle vendite all'ingrosso. Infatti c'è stata anche, ci sono state dichiarazioni di malcontento anche da parte dei gestori delle pompe di benzina per tutta la quantità di carburante che è stata acquistata prima di questi ribassi e che adesso deve essere venduta a prezzo calmierato con delle perdite che vi potete immaginare. Infatti i ribassi riguardano circa 4.100 impianti su 22.000, la cifra potrebbe salire a 8.500. Questo rischia di causare perdite fino a 22.000 euro negli impianti autostradali. Eni ha previsto degli indennizzi differenziati, cioè nessun rimborso per i distributori a gestione diretta, 1.500 euro per i gestori terzi e la copertura della differenza di prezzo per le stazioni in convenzione, nessun indennizzo da parte di IP. Per ora si sono registrati dei cali contenuti, comunque la benzina in generale, a parte le pompe Eni, appunto, è passata da 2,159 euro a 2,152 euro al litro e il gasolio, insomma, qualcosa di simile. Quindi scrive anche il manifesto Spiccioli.

quindi alle ore 7 del mattino scatta la corsa al pieno ovunque in tutta Italia. Basta che appunto si trovi una stazione di rifornimento Eni. A Torino, da Piazza Bernini alla Rotonda Maroncelli fino a Largo Tirreno, gli automobilisti si sono messi in fila davanti alle stazioni. E i 39 impianti della città hanno aggiornato i listini, non più 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il diesel. Non più di, scusate. Tanto che a ora di pranzo in corso Moncalieri la benzina era già finita. Vabbè, intanto comunque appunto finché i benzinai si affollano, creando anche tutta una serie di problemi per i gestori che hanno paura di rimetterci, e intanto sale in borsa nel primo giorno di tetto sui prezzi dei carburanti. Il titolo guadagna 1,5% e salgono quindi il greggio e il gas.

0: appunto abbiamo appena detto che si creano anche un po' i presupposti per una denuncia all'antitrust. Andiamo a vedere come Eni in questo primo giorno guadagna terreno in Piazza Affari dell'applicazione del tetto sui prezzi dei carburanti, dei carburanti. Infatti il titolo sale dell'1,52% a 24,45 euro spinto dalla nuova corsa del greggio e del gas. Il petrolio USA WTI guadagna il 2%, il Brent del Mar del Nord il 2,27% e il gas naturale è il 2,41% per quanto riguarda i megawatt ora sulla piazza TTF di Amsterdam.
1: Quanta precisione, scrive anche il manifesto nel taglio basso. Vabbè, insomma, racconta, spiega un pochino quali sono le piccole perdite rispetto agli extra profitti di Eni, insomma, raccontando anche un po' quanto guadagna per la raffinazione di ogni barile, visto che è una mega azienda che oltre a, allo smercio, insomma, si occupa anche di raffinazione di greggio. Per cui, come dire, si perde da una parte, si guadagna dall'altra, anche visto che il mercato dell'energia non è solo un mercato reale, ma come dicevi tu è anche un mercato finanziario.
0: Sì, e comunque cioè, parlavamo, qualcuno diceva che Meloni ha detto mossa lodevole per quanto riguarda le compagnie del petrolio, ma viviamo un po' in un mondo distopico in cui magari fra un po' le compagnie del petrolio diranno al governo Meloni: e quindi la tua mossa lodevole quale sarebbe?
1: No, cioè, infatti si chiedeva anche il manifesto, certo,
0: a livello politico.
1: Si chiedeva anche il manifesto che cosa ha promesso in cambio. Vabbè,

Andiamo avanti con le informazioni di questa mattinata di blackout. Iniziamo a parlare del citato calo degli sbarchi. Forse una grande mirabolante operazione del governo Meloni? Andiamo un po' più a fondo di questo calo degli sbarchi, come sia in realtà collegato alle solite rotte, alle violenze delle milizie libiche. Leggiamo da Altra Economia che l'ufficio per i diritti fondamentali dell'agenzia Frontex ha chiuso un'indagine su un'operazione svolta dalla cosiddetta guardia costiera di Tripoli in acque internazionali metà giugno di quest'anno. Speronamenti e colpi di bastone hanno calpestato il diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Pratiche frequenti, si legge nel report. Intanto il Viminale continua a formare i funzionari libici sul controllo delle frontiere.

si racconta su Altra Economia un episodio in particolare. Il 19 giugno 2026 la ONG Alarm Phone segnala al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo Italiano un SOS per un'imbarcazione su cui si trovano 27 persone, tra cui 10 donne e 8 bambini. Il centro lancia il Mayday, insomma il segnale di allarme. Il velivolo di Frontex che sorvola l'area in quel momento la identifica in acque internazionali fuori dalle acque territoriali libiche, ma la cosiddetta milizia annuncia che interverrà in massimo 2 ore, mentre l'imbarcazione si sta già sgonfiando imbarcando acqua. Dall'alto il drone dell'agenzia riprende tutta l'operazione. Arriva la motovedetta libica grigia senza alcun segno distintivo con 3 uomini in divisa a bordo. Giunta all'imbarcazione non si ferma e ne sommerge la sezione centrale. Alcune persone si aggrappano a una corda attaccata alla pattuglia che a quel punto si muove velocemente all'indietro. In quel momento entrambi i lati della barca sono sgonfi, il fondo è sommerso, alcune persone sono già in acqua e le violenze non finiscono. Sulla motovedetta 2 membri dell'equipaggio lo colpiscono con un oggetto simile a un bastone di gomma mentre fanno sedere le persone a bordo. Violenze che si ripetono poco dopo, una volta che le persone sono tutte a bordo. Nel frattempo la motovedetta si muove all'indietro mentre 2 persone migranti sono ancora aggrappati alla ringhiera della pattuglia.

Rimaniamo sempre negli esteri e commentiamo brevemente un'altra delle notizie che occupava in realtà al posto solo su una delle prime pagine nazionali, su quella del Fatto Quotidiano, ed è stato l'allarme alla base RAF Fairford negli Stati in Gran Bretagna.

Cominciamo prima leggendo con un articolo in realtà di ieri sera di Sky TG24, vabbè, insomma, Gran Bretagna allarme esplosivi vicino a una base USA, 5 persone arrestate accusate di terrorismo. 5 uomini sono stati arrestati e decine di abitazioni evacuate vicino alla base aerea della RAF Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. I fermati erano sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi, e insomma, dicendo però che la situazione era sotto controllo. Di fatto i 5 erano accusati di aver pianificato un attacco. All'inizio non è stata resa pubblica la loro identità, ma dopo poco il The Guardian ha subito detto che erano in realtà cittadini della Gran Bretagna tra i 23 e i 25 anni. Si trovavano su 3 furgoni diretti verso la base aerea. È stato creato poi, insomma, un cordone di isolamento intorno ai furgoni di circa 400 metri, mentre gli artificieri erano a lavoro con dei robot e dei veicoli blindati per fare delle verifiche sui mezzi, mentre 85 case di residenze nella zona circostante sono state evacuate per precauzione.

0: E quindi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di esplosivi e progettazione di un attentato sulla base della legge antiterrorismo inglese, rilasciati il giorno dopo su cauzione. I tre furgoni abbandonati dal gruppo a poche centinaia di metri dalla recinzione della base aerea di Fairford contenevano i barili di materiali inerti.
1: Invece sempre sul The Guardian di oggi ci sono delle dichiarazioni di Rubio e Trump. Rubio dice che sicuramente c'era un attore internazionale dietro ai sospettati di voler pianificare un attacco terroristico. Subito hanno gridato all'Iran, come ricordava anche il Fatto Quotidiano in prima pagina, del fatto che la prima notizia che è uscita è stata che fosse sicuramente un attacco terroristico contro la base americana con lo zampino dell'Iran. Quindi queste le dichiarazioni di Rubio, senza, insomma, riporta anche il giornale del Regno Unito, senza nessuna evidence, come si dice in italiano, senza nessuna prova per le sue dichiarazioni. Però insomma, questo è quello che pensa Rubio, mentre allo stesso tempo Trump si dice preoccupato del fatto che i sospettati siano stati rilasciati sotto cauzione già ieri sera.

altra notizia di cui ci siamo dimenticati di commentare prima per la saga, cioè insomma per il filone Stato di diritto, è il fatto che cade il muro di silenzio, scrive il manifesto a pagina 6 sulla strage di Ustica. La Francia invia gli atti secretati. Infatti, dopo 46 anni, la Francia si dichiara disponibile a trasmettere a Roma i suoi documenti sull'incidente, tra virgolette, che il 27 giugno dell'80 fece precipitare un aereo su cui viaggiavano 81 persone, tutte morte, le cui cause non sono mai state del tutto acclarate. Però insomma, ci sono state indagini accettate dai tribunali che hanno ipotizzato che il velivolo fosse stato colpito per errore da un missile lanciato da un caccia francese o NATO durante un combattimento aereo contro le forze libiche in corso proprio lungo la rotta in cui passava questo aereo di linea, non distante da questo. Tra l'altro volava un aereo militare di Tripoli che è stato abbattuto poco dopo. Però la Francia finora si è sempre rifiutata di collaborare per fornire le proprie informazioni militari e fare luce, e ha invece dichiarato appunto che dopo 46 anni è disponibile a trasmettere i suoi dati militari. Quest'altra notizia che ci eravamo dimenticati di commentare prima.

Rimaniamo ancora negli esteri per un paio di notizie commentate velocemente prima di passare alla prima e unica diretta di questa mattinata. Ci spostiamo in Spagna, in cui, insomma, sempre leggendo dal Manifesto, cresce il pressing di sindacati e sinistra su Sanchez e il suo partito. Oggi un consiglio dei ministri particolarmente importante per il premier spagnolo. Non si parlerà solo di casa, è prevista anche l'approvazione di controverse norme per facilitare il rimpatrio forzoso dei migranti, insomma, dopo la crisi di Ceuta, ma è certamente quello che ormai tutti hanno ribattezzato decreto Mari Carmen, il provvedimento su cui sono puntati tutti gli occhi del paese. Infatti il partito di Sanchez è sempre stato riluttante a spingere l'accelerazione sulla questione casa, consapevole che ci sono interessi economici enormi. Infatti è ormai da decenni che in Spagna e in molti altri paesi d'Europa la casa si è trasformata da diritto a un bene di consumo, di fatto un asset, cioè un asset tra l'altro non solo per l'economia reale, quindi per la rendita che può procurare, ma anche un asset finanziario per fondi di investimento. E questo perché? Perché lo sfratto di Mari Carmen del 23 settembre è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'emergenza abitativa in Spagna. Da allora, mentre la combattiva 87enne si trasformava nel simbolo delle lotte per la casa, la rabbia collettiva a Madrid non ha fatto che crescere. Sabato scorso 300.000 persone hanno sfilato per le strade al grido di nessun'altra Mari Carmen, e la sera sono comparse le prime tende nell'iconica Puerta del Sol, già teatro della gigantesca occupazione del movimento degli Indignados del 2011. Passato il weekend le tende sono ancora lì, mentre il sindacato inquilini chiede a gran voce dal governo di porre un freno alla speculazione immobiliare approvando il cosiddetto decreto Mari Carmen. Che conterrebbe dei contratti con divieto di espulsione senza motivi giustificati, diritto a un'alternativa abitativa in caso di sfratto e misure antitruffa. Intanto sui social corre l'appello a unirsi alla campada. Mezzanotte di sabato, le tende sono circa una ventina. Già la domenica, insomma, Puerta del Sol, ci sono persone di ogni età, sempre più tende, e afferma anche, insomma, persone che passano di lì, che è come rivivere il 2011, che c'era un'energia latente che sembrava scomparsa e invece è ancora lì. .957, vi lasciamo con un po' di musica e poi, insomma, la prima e l'unica diretta di questa mattinata informativa. Rimanete all'ascolto di Radio Blackout.

0: 10.03, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Abbiamo con noi una compagna per parlare di un'iniziativa di questo sabato, Brucia di Vita United for Gaza. Grazie di essere con noi.
1: Ciao, un saluto a tutte e tutti.
0: Allora, per iniziare ti chiederei di raccontarci perché avete deciso di organizzare questo appuntamento.
1: Allora, sì, l'iniziativa del 3 di ottobre di sabato è un'iniziativa che parte completamente dal basso, non ha un gruppo strutturato che l'ha organizzata. Ma siamo una serie di individui che ha deciso di mettersi assieme per fare un'iniziativa a sostegno del popolo palestinese. Un po' per sentirci meno complici e indifferenti davanti al massacro che sta portando avanti lo Stato israeliano da più di 3 anni a Gaza e non solo oramai. E da una parte ha uno scopo molto pratico, quindi tutto il ricavato dell'iniziativa andrà ai civili che ancora resistono e sopravvivono nella striscia. Lo faremo attraverso un collettivo spagnolo che si chiama Sumud Jerez, di Jerez della Frontera, che collaborano da oltre 20 anni con l'Unione Indipendente dei Comitati Operai di Gaza, e hanno quindi dei contatti diretti, quindi senza intermediari. Con i soldi che gli vengono inviati lì sul territorio, loro si occupano di distribuzione di generi di prima necessità, quindi acqua, alimenti, e attuano una distribuzione nel tessuto popolare palestinese in modo da garantire una vita dignitosa. Certo, è difficile immaginarlo in questo momento, però fanno il possibile, e alla base hanno l'idea di condividere tutto e resistere assieme, cosa che a noi sembra fondamentale, sostenere questa idea e questa pratica. Quindi il nostro sarà sicuramente un piccolo contributo per una terra che è così devastata e così massacrata, però vuole portare direttamente lì la nostra solidarietà e non lasciarli soli in questa estrema resistenza. Questa è un po' la parte pratica.
0: Sì, sicuramente, come dire, molto interessante e fondamentale il fatto di ricordare che la solidarietà, come dire, si può portare avanti in tante maniere diverse, non solamente manifestandola ma anche con degli atti pratici, e che poi tra l'altro creano anche delle relazioni con persone che resistono su quei territori.
1: Esatto, proprio così. Sì, la solidarietà è proprio una cosa fondamentale con mille sfaccettature. E niente, dall'altra parte invece si voleva cogliere l'occasione per tentare un po' di unire tutti quei fili di responsabilità, che le scelte politiche che vengono fatte in Italia si collegano con la tragedia umanitaria che c'è a Gaza. Quindi lo sterminio del popolo palestinese attraverso la responsabilità dello Stato italiano, delle aziende che producono armi sul territorio, le politiche del riarmo a cui questo Stato sta dedicando tantissime risorse economiche, è proprio l'espressione dell'ideologia di guerra e di sopraffazione che si sta portando anche avanti, che stanno portando avanti a Gaza nella striscia. Quindi anche tutti gli interessi geopolitici che il governo sta portando avanti, per esempio con la costruzione di vari data center in Italia, la doppia funzionalità sia civile che militare, però con tutte le implicazioni ambientali, energetiche che ha, e caso ho voluto che adesso il governo ha scelto un ritorno al nucleare, quindi con un'ennesima imposizione catastrofica, buttando via completamente la scelta fatta 40 anni fa con un referendum contro il nucleare, quindi nuove grandi opere che devastano i territori, non pensano a chi ci vive, tutto incentrato attorno agli interessi, ai profitti. E quindi insomma da questo si ritorna di nuovo a quanto è collegato il tutto alla popolazione di Gaza, con la repressione che c'è stata qui nei confronti di chi ha partecipato alle numerose manifestazioni a sostegno del popolo palestinese l'anno scorso, dove continuano ad arrivare denunce, multe, la repressione con i vari pacchetti e decreti sicurezza. Insomma, tutti questi aspetti riteniamo che siano collegati tra loro, e tutte le lotte che si oppongono alla situazione attuale sono collegate tra loro, e ci sembrava che l'iniziativa del 3 ottobre potesse essere un'occasione gioiosa, di festa sicuramente, però appunto per celebrare un po' questa idea di interconnessione tra le varie lotte e resistenze che dalla Striscia di Gaza arrivano fino a qui e tornano indietro. Ci proveremo con i vari interventi che ci saranno, con i vari banchetti informativi che saranno presenti quel giorno, e si vorrebbe provare in questo modo un po' a tenere uniti tutti questi discorsi per provare a sostenerli, a sostenerci a vicenda con una collaborazione magari di mutuo appoggio. Questo sì, è un po' lo spirito di questa iniziativa.
0: Sì, tra l'altro Gaza, oltre ad essere un laboratorio, quel che succede lì è anche legato a filo diretto, diciamo, con la guerra allo straniero che il governo porta avanti anche all'interno dei nostri territori. Vabbè, poi in particolare se straniero parlante una lingua araba, per cui è sicuramente fondamentale continuare a mantenere l'attenzione su quel che sta succedendo nella Striscia di Gaza in Cisgiordania. Tra l'altro c'è anche un articolo che andremo a leggere dopo che parla di continui assalti dei coloni a Gaza, anche oltre che in Cisgiordania. Ci sono state diverse dirette anche che potete riascoltare sul sito di Radio Blackout sotto come forma di podcast, però insomma, oltre a parlare di quello che succede è anche fondamentale insomma ritrovarsi di persona, agire e cercare di dare, come dire, un'altra dimensione alla solidarietà. Per cui sì, raccontaci un po' insomma come sarà strutturata la giornata di ricordo questo sabato 3 ottobre ai Giardini, esatto, Reali.
1: Bravissimo, questo sabato ai Giardini Reali, quindi Corso San Maurizio 6, diciamo al quest'angolo di Arestino. Ci sarà a proposito di Cisgiordania, verrà allestita una mostra fotografica con le immagini dei campi profughi, e poi saranno presenti varie distre di libri, banchetti informativi, ci saranno succulenti cibarie e poi concerti, che il tutto dovrebbe iniziare intorno alle 17 e andare fino a serata. Quindi ci saranno il Due Ventrella Bonizio, Eli Cottino e Sista Sofi, Asia Noia, Giallo Pennarello e gli storici Young Gang.
0: E se piove?
1: E se piove invece si sporta al Parco d'Ora, ma tanto oramai il Torino non piove più, quindi
0: sì, non effetti, dovrebbe essere. Si dice sempre così problema, per scaramanzia più che altro. Va bene.
1: Ragione.
0: Sì, ricordiamo per chi ci sta ascoltando che potete anche trovare potete ritrovare l'evento su gancio.cisti.org alla giornata del 3 ottobre. Sull'evento, lo metteremo anche nel podcast, c'è anche il link per la campagna di solidarietà di questo collettivo su Mood Heretz spagnolo, per capire un po' anche come operano, che cosa fanno, i contatti reali e diretti che hanno nella Striscia di Gaza. Se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo e ti salutiamo.
1: Vi ringrazio anch'io, grazie a Radio Blackout, buona giornata.
0: A te. Ciao.

Allora continuiamo, come dicevamo prima, continua comunque l'assalto a Gaza. Infatti c'è stata un'adunata al confine di famiglie israeliane, associazioni, esponenti di insediamenti. A migliaia domenica all'appuntamento dell'estremista Daniela Weiss. In pratica organizzata questa adunata sempre dal gruppo Nakala della colonia estremista Daniela Weiss. Che già è stata sanzionata dall'Unione Europea per gravi violazioni dei diritti umani e sfollamento forzato dei palestinesi. Nakala è diventata un'associazione ombrello che raccoglie gruppi formali, informali e consigli direttivi delle colonie. E la Cisgiordania è infatti indicata dai partecipanti come il modello a cui ispirarsi per lo sviluppo degli insediamenti ebraici a Gaza. Ma andando un po' a fondo, il quotidiano israeliano Haaretz sottolinea che seppur gli insediamenti israeliani non esistano concretamente a Gaza, le migliaia di persone accorse all'evento di domenica si comportano come se li avessero già fondati. La giornata è stata infatti organizzata attorno ai diversi nuclei destinati alle future colonie. Da una parte quelle già esistite nella striscia e smantellate nel 2005, dall'altra i nuovi insediamenti progettati dal movimento. Pensate un po', sono stati distribuiti pure gadget dagli organizzatori realizzati dai bambini che riportavano uno ad uno il nome delle colonie da fondare. E a parte... vabbè, questa nota un po' più imbarazzante, anche un po' più terrificante. Una gran lista di partecipanti a questo evento dell'altro giorno, di domenica, con tutte queste organizzazioni. E fra i tanti partecipanti anche il leader politico di potere ebraico, il suprematista ebraico Itamar Ben-Gvir. Ha colto l'occasione per rilanciare il suo piano di espulsione dei palestinesi sia da Gaza che dalla Cisgiordania. È riuscito anche a promettere la pulizia etnica, a guidare più di 1700 coloni sulla spianata delle moschee, a minacciare di morte un detenuto palestinese. Questo detenuto Hassan Salama, ex comandante dell'ala militare di Hamas, è detenuto nelle carceri israeliane da 30 anni. Ben-Gvir entra nella sua cella e gli dice, tra le altre cose, voglio ucciderti, voglio metterti a morte, io sarò responsabile del tuo stesso inferno. E chiaramente in questo quadro anche Benjamin Netanyahu si esprime, che ha dichiarato il Board of Peace voluto da Trump come comunque una minaccia, una copertura per Hamas.

0: E quindi magari le atrocità più dirette, quelle che abbiamo visto tutti, che in realtà hanno fatto avvicinare molta gente alla causa palestinese, sono sfumate oramai da un bel po', però continua il disegno. Continua il disegno di invasione della Palestina.
1: Ma si va di cancellazione. Scientifico.

sembra proprio di poter dover saltare da una notizia all'altra. Tra l'altro, sempre sul Manifesto, pagina 4, Liliana Segre lancia un appello alle forze politiche per un voto unanime sul DDL antisemitismo, che dovrebbe essere approvato alla Camera entro metà ottobre. Chiede al centro-sinistra di votare a favore e alla destra di aprirsi a modifiche che ribadiscono la libertà di criticare Israele senza essere tacciati di antisemitismo. Fondamentalmente era il cuore dell'impianto di questo DDL, no? Il fatto di associare antisemitismo e antisionismo. Quindi non si capisce, secondo Liliana Segre, adesso questo DDL che cosa dovrebbe significare. Forse il fatto che non si contano le persone di origine ebrea nel tetto del 30% degli studenti stranieri a scuola. Probabilmente è questo. Forse vuole solo sancire che va bene il razzismo, ma non l'antisemitismo. Probabilmente questo è il cuore, come dire, di questo DDL.

Visto che l'abbiamo accennato, passiamo a parlare di questo decreto scuola. Doveva arrivare ieri al Quirinale, invece il decreto scuola è ancora fermo negli uffici della Ragioneria dello Stato, chiamata a verificare la disponibilità delle coperture finanziarie, mentre cresce la mobilitazione delle scuole e degli enti locali, uno scoglio che il governo non aveva messo in conto. In particolare l'organo di controllo contabile sta cercando di capire se ci sono le risorse promesse nei casi in cui non esistono scuole di prossimità, per aggirare il tetto del 30% di studenti con origine straniera e i corsi di italiano per i genitori. Entrambi punti controversi su cui si era soffermata l'attenzione della Presidenza della Repubblica e limati dopo il braccio di ferro con il Quirinale, al punto che dalla bozza è scomparsa la misura drastica dell'allontanamento dei figli per i genitori inadempienti che non frequentano questi corsi di italiano, sostituita, perché non hanno niente da fare, sostituita da una sanzione amministrativa tra i 200 e i 1000 euro. Insomma, corsi di italiano ben venga anche che ci siano, ma come dire, se devono essere un obbligo che rischia di dare delle sanzioni amministrative ai genitori, vabbè. Intanto fioccano le contestazioni, non solo quelle di studenti e sindacati, ma anche dei comuni e delle regioni, messi davanti a un provvedimento difficile da applicare e dalla forte connotazione ideologica. Ieri cortei e presidi della rete degli studenti medi si sono svolti in diverse città italiane contro un disegno di istruzione discriminatorio ed escludente, per rivendicare pari diritti e opportunità e una scuola che contrasti le diseguaglianze. Nel frattempo continua il braccio di ferro tra le forze dell'ordine e gli istituti che espongono striscioni come "qui nessuno è straniero". Dopo il caso di Genova del 25 settembre scorso, anche a Pinerolo è stato rimosso uno striscione ieri mattina. Ci vuoi leggere questo pezzo di articolo?

0: Infatti sono intervenuti i carabinieri a Pinerolo, l'istituto comprensivo, per rimuovere uno striscione che diceva la scuola è per tutti, la scuola è aperta a tutti, articolo 34 della Costituzione italiana. Striscione che prima viene sequestrato e poi restituito. È durata poche ore la vicenda dello striscione con la scritta la scuola è aperta per tutti davanti alla scuola media Silvio Pellico dell'istituto comprensivo di Pinerolo 3 e 4. A spiegare l'origine dell'iniziativa è Luca Perrone, insegnante di lettere nella scuola media, che dice che aveva concordato con insegnanti come insegnanti di mettere davanti alle scuole dell'istituto comprensivo Pinerolo 3-4 dei messaggi contro i provvedimenti individuati dal governo relativi agli studenti stranieri. Ma qualcuno credo che abbia segnalato la presenza delle forze dell'ordine credendo che fosse stato messo da un gruppo di anarchici e così lo striscione è stato rimosso.
1: Forse c'era lo zampino dell'Iran, dice Rubio.

0: Anche Trump ha detto che secondo lui c'è qualcuno dietro.
1: Sì, lui non l'avrebbe restituito, ha detto Trump.
0: Chiaro. Vabbè, comunque con la rimozione dello striscione, gran clamore.
1: Sicuramente conteneva dell'esplosivo lo striscione.
0: No, hanno dovuto prima accertarsene, hanno provato a dargli fuoco e hanno visto che non bruciava. Poi in realtà si sono accorti che era la Costituzione e... Questo per dire che comunque con la restituzione e soprattutto la rimozione.
1: Ha di nuovo vinto lo Stato di diritto, questo volevi dire.
0: No, però comunque ci sono state grandi reazioni della FLC CGIL che dice togliere questo striscione ha messo in luce come in realtà è stato un attacco alla Costituzione, l'articolo 34. E poi tutti si sono ricordati, leggendo la Costituzione, che il provvedimento quindi non è ancora operativo. Perché
1: la Costituzione
0: non è...
1: deve andare a fare i corsi di italiano, se no...
0: Ma forse anche i carabinieri che magari hanno letto chissà cos'altro su questo striscione. E vabbè, andava detto, cioè, se siamo così... Se giochiamo tutte le nostre cartucce... Vabbè, comunque
1: barzellette sulla sugli striscioni al 346-6673-263. Non è vero, non sugli striscioni, sapete su chi?
0: Vabbè, comunque si sono ricordati che in realtà questo non è ancora decreto, questo decreto non è ancora legge, ma ancora propaganda, deve ancora essere firmato dal Presidente.
1: Ma non fa niente, comunque grave lo stesso.
0: Sì, chiaro.
1: Andiamo avanti.

Saltiamo a pie pari gli articoli del manifesto dedicati alla campagna elettorale e andiamo a pagina 14, dove c'è un articolo interessante che parla di Elon Musk e della sua Starship. Infatti nella 14ª missione il mega razzo Starship ha raggiunto per la prima volta l'orbita terrestre e nel corso del volo attorno al pianeta ha partorito 26 satelliti Starlink, lasciando che fuoriuscissero dai portelloni della stiva e che galleggiassero dolcemente a 26.000 km orari nello spazio. Compiuta la missione, poi la nave stellare è tornata sulla Terra, o meglio esploso nei pressi delle Hawaii ed è finito nei flutti dell'oceano.

Malgrado l'epilogo, si è trattato di un successo per l'azienda spaziale che ha concluso il collegamento con un saluto ai nostri potenziali clienti. E i 26 microsatelliti si sono aggiunti agli oltre 11.000 già attualmente in bassa orbita, più della metà di quelli mai lanciati da tutti gli altri paesi messi insieme. Ma tra l'altro non è la fine, perché nelle intenzioni di Elon Musk la costellazione privata dovrà arrivare a 42.000 satelliti in bassa orbita.

E come riporta anche giustamente questo articolo del Manifesto, non si tratta solamente della missione in sé, ma un altro fattore importante di queste operazioni di Elon Musk è il fatto della sua ciò che contribuisce alla sua immagine. Qua riporta anche cioè lo descrive come un prometeico demiurgo. Infatti la missione di SpaceX è promossa con altisonante retorica sulla civiltà multiplanetaria e il destino galattico dell'umanità, calcando sul progetto di una base lunare con l'obiettivo di sbarcare un equipaggio umano su Marte. Musk tra l'altro ha anche di recente cominciato a parlare di possibili data center che orbitano nello spazio. Understand. Ma ricordiamoci che non c'è solo Tesla, non c'è solo Starlink, ma c'è anche il comparto militare, che è meno pubblicizzato ma molto reale, anche come dire proficuo, lucroso, come viene evidenziato anche dalla recente conferma da parte del ministro della US Air Force che il Pentagono possiede e gestisce armi per il controllo dello spazio in orbita. Infatti già dal 2022 SpaceX ha annunciato Starshield, una divisione di Starlink.

strutture necessarie ai lanci spaziali. Stesso metodo che adesso Musk prepara per la Louisiana, peraltro, dove è stato annunciato il prossimo spazioporto che dovrà supportare le operazioni commerciali di Starship, che secondo Musk raggiungeranno frequenza di lanci quotidiani. E poi successivamente dichiara anche ogni ora.

0: A proposito di fascisti su Marte,
1: a proposito di fascisti in giro, passeggiata futurista non su Marte per la sicurezza, ma a Borgo Vittoria martedì 6 di ottobre alle ore 23:30.
0: Non vi stiamo dicendo di partecipare, direi.
1: No, chiaramente, però non lo so.
0: Si moltiplicano comunque queste passeggiate futuriste.
1: Esatto, si moltiplicano a Torino e non solo. Direi che il fenomeno di Rozzano sta facendo anche un po' sta alimentando questo fuoco delle passeggiate, delle ronde, chiamiamole anzi.
0: Sì, però insomma, vabbè, poi chi è andato a contestarle ha visto un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, ma a fronte di numeri veramente ridicoli di queste passeggiate, però comunque...
1: Sì, che è un po' un classico comunque delle ronde o comunque delle manifestazioni che provengono da quella... Da quella parte là, diciamolo un po' a cazzo di cane, così. Vabbè, comunque, appunto, non andateci, ma sappiate, è stata allerta che dalle ore 20:30 martedì 6 ottobre ci sarà una ronda che parte da Piazza della Vittoria, angolo via Villar, per attraversare insieme le strade del quartiere. Chiaramente la
0: quartiere
1: scusa...
0: Borgo...

0: Vittoria,
1: esatto,
0: sì.
1: Chiaramente la scusa è sempre quella della lotta al degrado, per chiedere maggiore sicurezza, controllo, tutela dei cittadini, eccetera eccetera eccetera.
0: E che ci dici del paladino di queste?
1: Esattamente, perché comunque ci sono anche dei nuovi sviluppi per la carriera di Marrone, che nonostante punti a diventare il prossimo sindaco di Torino, sta cercando anche l'investitura.
0: Sta cercando di diventare il prossimo re di Torino, sembrerebbe.
1: Esatto, esatto, perché Marrone è diventato cavaliere monarchico, c'è chiaramente l'opposizione che insorge, ma vabbè, insomma, il nostro paladino è diventato, anzi il vostro paladino è diventato un membro dell'ordine dei Savoia, sì,
0: cioè,
1: però
0: proprio
1: c'era un nome un po' più, eccolo qua, l'ordine dei Santi e Maurizio Lazzaro.
0: Sì, comunque Marrone grande protagonista nel fomentare l'odio insieme a alla Montaruli anche. Sono praticamente, cioè, gli influencer della destra di Torino e promotori anche di queste passeggiate di merda. Ma volevi dire qualcosa? Se no io vado a leggere questo
1: sì,
0: articolo.
1: Volevo solo dire che una abbaia e l'altro piscia sul territorio.

tra l'altro proprio in questa pagina di questo piccolo articolo che, di cui vado a leggere qualche pezzetto, c'è proprio una foto con un missile e la scritta fascisti su Marte. Comunque si parla di onda antirazzista al municipio di Roma 5 contro Carabella e Welcome to Favelas, quindi diciamo contro i fascio influencer. E al grido di a Carabè manco Ertevere t'ha voluto, questo Carabella, un fenomeno da baraccone e tuffatore nel fiume di Roma, che ha intrapreso una carriera di influencer sovranista girando per le periferie metropolitane e diffondendo messaggi xenofobi via social, il più delle volte contro i musulmani, che si è addirittura preso il foglio di via una volta, che è andato a Venezia e ha importunato la comunità bengalese nel momento della preghiera regolarmente autorizzata in un parco, tra l'altro. Ieri pensava di surfare sull'onda di odio dei suoi seguaci online e invece si è trovato cerchiato da persone vere, tutt'altro che simpatizzanti per la sua causa. Da un po' questo fenomeno da baraccone disturba il consiglio del municipio 5 di Roma, che contiene che sta discutendo una mozione contro l'islamofobia, e questo youtuber si presenta in aula, izza i suoi follower, insomma fa il fascio influencer. Accanto a lui c'è anche il fondatore della pagina Welcome to Favelas, che era partito diffondendo video sul degrado urbano con un piglio insomma più voyeuristico che politico, e poi invece è entrato nel circuito di Elon Musk e ha moltiplicato il volume dei contenuti mettendosi sulla scia del spirito MAGA. Tant'è che, tra l'altro, ieri nell'aula del Consiglio Comunale, insieme a questi due personaggi, c'era anche un influencer trampiano di nome Joy Mannarino.

0: Insomma, ieri questo Carabella se l'è vista abbastanza brutta quando l'altro amico suo di Welcome to Favelas ha preso la parola per insomma vomitare qualche luogo comune islamofobo e strappare la bandiera della Palestina. Della gente si è inalberata, ha messo in crisi l'apparato di sicurezza intorno a lui e insomma nella ressa qualcuno si è anche preso una manata in faccia. Insomma, certe volte una pizza è meglio di un kebab. Una pizza in faccia, ovviamente. Insomma, non sempre queste passeggiate finiscono a tarallucci e vino, ecco. Quindi, insomma, questa volta non è finito nel Tevere, ma chissà, magari un tuffo. Ma cambiamo musica mentre ci avviamo alla fine. Cosa ci ascoltiamo? Niente, ci aspettiamo
1: ci
0: che si carichi.
1: Ci ascoltiamo un gran patatrack, non lo so, ci ascoltiamo qualcosa di questo tipo.

10.43, sta per finire questa info di questo martedì 29 settembre. Prima di andare a leggere un po' gli appuntamenti dei prossimi giorni, una notizia che non si poteva non leggere, quantomeno il trafiletto di prima pagina, visto che è un po', come dire, la lente di lettura del presente, la guerra.

Intanto arrivano messaggini al numero della radio per apprezzare la musica, credo, perché il resto forse lasciava desiderare. Non immagino che sia per la musica. Dicevo, prima di passare a leggere gli appuntamenti, una notizia che non si può non leggere, parliamo della guerra. In poche parole, insomma, in taglio basso il manifesto titola: la Polonia fa un passo verso la guerra tra Ucraina e Russia, prosegue l'escalation di attacchi reciproci, tra l'altro alla faccia della tregua energetica di Trump. Tra gli obiettivi centrali ci sono infrastrutture energetiche e data center. A fare più notizie, il drone che a Kiev ha semidistrutto il palazzo dell'Accademia Nazionale delle Scienze, uccidendo una donna e ferendo 7 persone, mentre le forze ucraine continuano a colpire in profondità il territorio russo. Tra le vittime c'è un impianto petrolifero a Krasnodar. E mentre a Bruxelles i ministri della difesa dell'Unione Europea si confrontano sul protocollo di sicurezza che dovrebbe fronteggiare le minacce ibride di Mosca, la Polonia accelera i tempi. I caccia di Varsavia potranno intercettare e abbattere i velivoli intrusi sulla base di una semplice rilevazione radar. Si tratta di una tipica misura da tempo di guerra.

Direi poco altro da aggiungere, è abbastanza chiaro e palese. Andiamo a leggere quindi gli appuntamenti da gancio.cisti.org. Cominci tu o comincio io? No, io in realtà comincerei da un appuntamento non qua a Torino, ma che ci è arrivato al numero della radio.

Sabato 3 ottobre ci ritroviamo davanti al bilancione per non dimenticare le 368 persone morte a Lampedusa e per un Mediterraneo libero. Alle 10 corteo di barche, dalle 13 pranzo, porta la tua presenza, la tua voce, il tuo mezzo galleggiante in mare, in terra, insieme. Questo per chi ci ascoltasse dal Lazio o dintorni, si svolgerà al bilancione occupato a Fiumicino.

0: Gli appuntamenti che leggeremo oggi, un piccolo passo indietro. Prima parlavamo, per chi si fosse attaccato solo adesso, 105.250 dell'evento che ci sarà questo 3 ottobre 2026 ai Giardini Reali. Brucia di Vita United for Gaza, un benefit per il collettivo spagnolo Sumud Jerez. Si occupa di aiutare le popolazioni sotto l'attacco nella striscia di Gaza, con distribuzione di ceste alimentari, di acqua potabile, di denaro contante, aiuto all'infanzia. Potete anche voi fare una donazione, anche se non potete presentarvi ai Giardini Reali, trovate le coordinate su gancio.cisti.org. Quindi mi raccomando, sabato 3 ottobre, quindi fra 4 giorni alle ore 5 del pomeriggio, inizia questo bellissimo evento con diversi artisti di diversi generi che si avvicenderanno sul palco. Allora, la prima regola,
1: sì, però oggi è martedì,
0: non
1: comunque
0: non farmi ridere,
1: oggi è martedì,
0: comunque
1: comincia, sì, con gli eventi dei prossimi giorni.
0: Ho capito.

0: qua stavamo commentando dei plagi sulle immagini degli eventi di gancio.cisti.org.
1: Ci hanno rubato un gatto.
0: Ci hanno rubato l'immagine di un gatto.

0: just rated.
1: Stiamo dibattendo, cioè una delle cose più dibattute, devo dire, di questa mattinata informativa è come leggere gli eventi. Vabbè, comunque forse è un buon segno, non saprei. Comunque partiamo ricordando quando apre Porfido. Ci tenevi, vai.
2: No, vabbè, come ben sapete su gancio.cst.org trovate sia un po' gli eventi che entrano di settimana in settimana nella città di Torino, entrano nelle cose da fare, insomma, ora non, nel senso, fare l'info al mattino comprende anche la capacità di poter
1: avere tante cose
2: persone
1: da fare.
2: Sì, esatto. Vabbè, comunque potete trovare un sacco di orari di apertura giorno per giorno di Porfido, del CDL Felix.
1: Quindi al di là delle aperture andiamo avanti.

0: Ve li leggeremo in ordine sparso. Allora, cominciamo da sabato, perché ormai abbiamo cominciato da sabato.
1: Cominciamo da novembre.
0: C'è il banchetto di Porfido ai Giardini Reali. Ma sempre, insomma, rimanendo nel weekend, cominciamo dagli appuntamenti tipo... Lo leggi tu o lo leggo io? Vabbè, comunque, caos in questi ultimi minuti. Presidio sotto il CPR di Torino questa domenica, domenica 4 ottobre, dalle 3 alle 6 di pomeriggio circa. Contro ogni gabbia e frontiera, insomma, un altro presidio davanti al CPR Corso Brunelleschi. L'estate della Fortezza Europa si sta chiudendo, lasciando dietro di sé la solita infame scia di sangue e repressione. Il nuovo patto europeo sulle migrazioni non è altro che la promessa istituzionalizzata di nuove violenze, un accordo per blindare i confini e criminalizzare chi cerca di attraversarli. Ovviamente il CPR di Corso Brunelleschi è un ingranaggio di questa macchina di morte. Le mura di Torino non sono diverse da quelle di Potenza o dai fili spinati dell'Est Europa. Ci vediamo domenica 4 ottobre alle ore 15 in presidio sotto il CPR di Torino, appunto in corso Brunelleschi. Nessuna pace per chi rinchiude.

Va bene, vado io. Allora, sempre domenica, sempre più o meno area ovest. Cosa vuol dire vivere vicino a un data center? Passeggiata informativa sullo stato dei cantieri contro il data center a Lucento. Ci troviamo in parco, al Parco Calabria, sempre domenica 4 ottobre alle ore 4. Si parte con una merenda alle 4 per l'appunto. Poi alle 18 parte una passeggiata per vedere con i propri occhi lo stato dei cantieri, dove verrà costruito, forse no, il data center appunto in zona Lucento. Alle 19 un'assemblea un po' per parlarsi, per vedere cosa fare contro questo progetto. E alle 20 la proiezione di due, diciamo, video inchieste indipendenti. Una, insomma, si chiama, vabbè, in inglese Vivo a 400 yard, che saranno 300 metri forse dal data center di Mark Zuckerberg, e l'altra invece si chiama Exposing the Dark Side of AI, insomma, vabbè, esposti al dark side dell'intelligenza artificiale. Sono dei documentari doppiati completamente in italiano. E questo, ripeto, Parco Calabria, domenica 4 ottobre dalle ore 4. Sempre a tema, in realtà è sempre questo weekend, ci sarà una manifestazione a Rho sabato 3 ottobre contro un progetto di data center. Ma nel milanese i progetti superano le centinaia, però devo dire il Piemonte in Italia è la seconda regione per richieste di allacciamento a Terna, insomma all'alta tensione per la costruzione di nuovi data center, per cui insomma un tema caldo. Sto cercando l'orario di questo corteo a Roma, al momento non lo trovo. Comunque sabato 3 ottobre sarà probabilmente nel pomeriggio.

0: Vabbè, direi che con questo chiudiamo. Io non ho trovato l'orario ancora. Comunque, Ro, sabato 3 ottobre. 10:57, che fare? Andare?
1: Ma sì, ci sta. Magari noi rimaniamo qua in attesa di scoprire l'orario della...
0: Se volete saperlo, passateci a trovare, esatto. Sì, noi siamo sempre qua
1: a cercare l'orario.
0: Via Cecchi 21/A finché non troviamo l'orario.
1: Sì.

0: E che dire, vi salutiamo, la diretta di oggi la troverete presto come podcast sul sito di Radio Blackout. Lasciamo un'ora di bobina finché non arriva l'elenco telefonico degli uragani intorno alle ore 12. Ricordiamo anche che l'informazione torna poi domani mattina alle 9, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Ciao, arrivederci.
1: Ciao ciao.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

12:11, con un po' di ritardo inizia l'elenco telefonico degli uragani. Nessun verso di mettere la musica dal PC, ho dovuto fare, vabbè, un po' di accrocchi come al solito. Se ci state ascoltando, lo state facendo in streaming o in dub, perché oggi, martedì, il segnale FM è in streaming, scusate, è muto. Allora, quindi, non dal PC regia, mettiamo un po' di musica techno e dance dall'area post-sovietica, quindi da Russia, Bielorussia, Ucraina, insomma dai territori dei reattori di Chernobyl.

Allora, ci stiamo ascoltando Elettromeccanica di Noku. Come spesso accade, l'argomento della puntata di oggi è legato alla musica che ci stiamo ascoltando. Come sapete, l'elenco telefonico degli uragani è una trasmissione informativa e musicale che parla di fine del mondo e dell'ansia ad essa correlata. Ecco, lo scenario apocalittico che sondiamo oggi è quello che personalmente mi angoscia di più.

Sapete che questa trasmissione è anche un modo un po' per rendere collettiva quella che è un'ansia che troppo spesso ci attanaglia quando siamo sole, le paure ci sovrastano e quindi questa è una cosa che ho imparato in questo quasi anno di trasmissione insieme. Quindi, appunto, come ogni cosa che ti sembra una sfiga individuale, magari ha una risposta collettiva che perlomeno ti fa uscire dall'ansia così in cui ci si trova, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, le ecoansie. Quindi, vabbè, sono molto in ritardo, tra poco dovremmo già sentire il nostro ospite al telefono, che è un fisico che ci parlerà da un punto di vista un po' più tecnico del nucleare, quindi l'introduzione va squinzata di metà del tempo, la costruisco così in maniera un po' dialettica, no? Proprio a partire dalla mia ansia, faccio outing nel caso non lo sapeste già, sono appassionata di catastrofi, faccio anche del prepping nella mia vita di tutti i giorni e ora quindi vi leggerò quello che l'Homeland Security Department degli Stati Uniti raccomanda in caso di guerra nucleare o esplosione di centrali nucleari o incidente nel trasporto di materiale da e verso le centrali o le basi militari. La preparazione a un'emergenza nucleare, il cosiddetto prepping nucleare, si basa su tre regole fondamentali stabilite dalle autorità sanitarie e di protezione civili, così come le potete leggere su ready.gov. Allora, la primissima cosa da fare è entrare dentro un edificio robusto e rimanerci il più a lungo possibile. E quindi dicono, se c'è un'esplosione, non guardare il flash della luce, gettati a terra coprendo la testa, cerca un riparo in un edificio in cemento o in mattoni, preferibilmente nel seminterrato o al centro della struttura, lontano da finestre e tetti. Chiudi finestre, porte, camini e spegni impianti di aria condizionata o ventilazione che pescano aria dall'esterno. Per quanto riguarda i kit di emergenza e scorte, consigliano di conservare almeno 3-4 litri d'acqua al giorno a persona, quindi ovviamente se in caso di più persone che coabitano, tutto questo va moltiplicato per il numero di persone, lo stesso per del cibo non deperibile e in scatola sufficiente per almeno 72 ore, ma ci dicono dal Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti, l'ideale è estendere le scorte a 2 settimane. Procurati una radio a batteria. È quello che consigliano, o addirittura a manovella per ascoltare gli aggiornamenti ufficiali, poiché internet e telefoni cellulari potrebbero non funzionare. Quanto è importante la radio?

Tatiana anche ha portato un kit di pronto soccorso completo e scorte di farmaci personali salvavita. Per quanto riguarda la decontaminazione e la sicurezza, le indicazioni sono di rimuovere subito lo strato esterno dei vestiti prima di entrare nelle aree interne alla casa, e questo permetterebbe di eliminare fino al 90% del pulviscolo radioattivo, il fallout, cioè quando c'è un'esplosione nucleare, poi appunto c'è questa grande quantità di materiale radioattivo che si alza nell'aria, ricade e ricopre i tessuti, sia diciamo organi umani che quelli dei nostri vestiti. Quindi il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti consiglia, quando si entra il più in fretta possibile in casa, di togliersi i vestiti e metterli in un sacco di plastica sigillato. L'altra indicazione è quella di fare una doccia accurata con acqua abbondante e sapone senza graffiare la pelle, usare lo shampoo ma non il balsamo, perché il balsamo fissa le particelle radioattive ai capelli, come in genere tutti i materiali unti, anche quando ci si aspetta di essere colpiti da lacrimogeni da gas CS, meglio non avere nulla di unto, quindi zero creme addosso o cose del genere. E poi l'altra indicazione è di rimanere al chiuso almeno per 24-72 ore, cioè il periodo in cui i livelli di radiazioni del fallout diminuiscono più rapidamente, uscendo solo su indicazione delle autorità.

0: Perché stiamo parlando di nucleare oggi? Beh, ve lo faccio sentire direttamente dalle parole del ministro Pichetto Fratin.
1: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo: redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
0: Appunto, avete sentito direttamente dalle parole di Pichetto Fratin il fatto che mercoledì appunto è passato il DDL delega in materia di energia nucleare. Hanno aggiunto anche la parola sostenibile perché insomma siamo nel 2026, va di moda, ci sono tantissime cose da dire su questo decreto. Il primo problema, sono tantissimi temi, appunto ci sono i tempi, perché il perimetro della legge comprende delle tecnologie, la SMR, AMR e fusione. Gli SMR sono questi small modular reactor, reattori modulari di piccola taglia, che sono una tecnologia che non esiste ancora, non sono operativi in nessun paese. L'unico cantiere SMR, quindi small modular reactor, in un paese del G7 è in Canada, ma non è ancora attivo. Il primo anno di produzione di energia è previsto per il 2030.

La legge include poi AMR di quarta generazione, che al momento nessuno è in grado di ipotizzare, di costruire, e la fusione, anche per quanto riguarda la fusione nucleare, ancora questa tecnologia non è a disposizione.

E poi altre domande sono: dove sorgeranno gli impianti di nuova generazione, che appunto hanno tecnologie che ancora non sono a disposizione? Cosa vuol dire che saranno sicuri per le persone e per l'ambiente? E soprattutto, altro tema di questo DDL che viene esplicitato ma non per questo trattato, è che fine faranno i rifiuti radioattivi che ancora ci trasciniamo da decenni. Per quanto riguarda la domanda rispetto ai luoghi, per ora non esiste una mappa dei futuri impianti, ma il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha indicato come possibile scenario aree industriali vicino a grandi centri di consumo energetico. La localizzazione delle nuove centrali nucleari avverrà dopo la consultazione dei comuni interessati e sulla base di criteri tecnici e ambientali, tra cui appunto la sicurezza, che però è per ora soltanto una parola, la disponibilità di infrastrutture, quindi quelle zone che già sono martoriate lo saranno sempre di più, una connessione alla rete, caratteristiche del territorio e la sismicità e il rischio idrogeologico. Ricordiamo, non c'è un luogo d'Italia che non sia a rischio sismico o idrogeologico. Prima dello stop al nucleare, a seguito del referendum del 1987, in Italia erano attive quattro centrali: quella di Trino in Piemonte, quella di Caorso in Emilia Romagna, in Lazio a Latina e a Garigliano in Campania. E mentre il governo celebra questo ritorno al nucleare, l'Italia deve ancora risolvere una questione piuttosto spinosa legata a questi vecchi ambienti, cioè come smaltire decine di migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi prodotti dal vecchio nucleare. Il deposito nazionale destinato a raccoglierli non è ancora stato realizzato.

Non vi ho ricordato i numeri di telefono, lo faccio ora, però ci sono già persone che mi stanno scrivendo al 346-66-73-263 e ovviamente se ci state ascoltando e non avete una radio in DAB vuol dire che ci state ascoltando in streaming sul sito www.radioblackout.org, questo perché nella giornata di oggi il segnale FM è muto perché i nostri tecnici sono al lavoro. A chi mi chiede che cosa ci stiamo ascoltando? Ci stiamo ascoltando un po' di techno dalla Russia, questo è Noku.

una delle domande che mi arriva al 346-66-73-263 è: perché l'Italia può tornare al nucleare dopo due referendum contrari? È vero, in Italia ci sono stati due referendum, uno nel 1987 e un altro nel 2011, e i cittadini in queste due occasioni si sono espressi in maniera molto netta contro questa proposta. Tuttavia i referendum hanno abolito alcune norme, erano referendum abrogativi, ma dal punto di vista giuridico non hanno stabilito un divieto di produzione di energia nucleare.

Altra cosa che ha detto Pichetto Fratin è non solo noi, no? Tutti stanno andando verso il nucleare. Palla colossale a Taiwan. Taiwan è l'ultimo paese in ordine di tempo ad aver azzerato la propria produzione nucleare, ha chiuso l'ultimo reattore nel maggio del 2025 per focalizzarsi sulle rinnovabili. La Germania ha spento gli ultimi tre reattori che erano rimasti attivi nell'aprile del 2023. Spagna e Belgio sono in una fase di uscita, una phase out. La chiusura graduale e definitiva di tutti i reattori della Spagna, un calendario che prevede lo spegnimento totale degli impianti tra il 2027 e il 2035. E poi, vabbè, solo per citare appunto alcune delle grandi balle che dice Pichetto Fratin rispetto alla necessità di tornare al nucleare, non so se avete visto quelle immagini, quei video distopici quest'estate. Girati sul corso del fiume Danubio in Romania. La Romania e l'esercito romeno ha usato degli esplosivi nel Danubio ad agosto per deviare il corso d'acqua del Danubio, appunto, per evitare lo stop della centrale nucleare di Cernavoda proprio a causa della grave siccità. Il problema è stato causato appunto dal caldo record di quest'estate e dalla siccità che ne è conseguita, che hanno fatto crollare di fatto il livello della portata d'acqua del Danubio. Lungo le rive del Danubio, la centrale di Cernavoda rischiava lo spegnimento totale, come è successo anche in tanti reattori in Francia, perché c'è necessità di acqua per raffreddare i reattori, se no la centrale non è sicura e quindi va in stop. L'esercito romeno, come vi dicevo, ha eseguito le detonazioni da circa 180 kg di esplosivo l'una sul canale di Bala per deviare il corso del fiume e aumentare il flusso d'acqua verso l'impianto. Nonostante le misure straordinarie, la produzione di energia nucleare nell'area è stata fortemente ridotta o temporaneamente fermata. La siccità e il caldo estremo dell'estate del 2026 hanno evidenziato una forte vulnerabilità climatica del nucleare europeo, oltre ad cioè quando manca fisicamente l'acqua. Questo è successo, l'abbiamo visto nel Danubio, ma anche impianti di paesi, abbiamo citato prima la Francia, ma anche in Svizzera, si sono dovuti fermare o hanno dovuto ridurre di molto la potenza a causa di limiti termici ambientali e anche di altri fattori biologici imprevisti che ora andremo rapidamente a vedere. Sono tre principalmente.

ulteriormente riscaldata e quindi decimerebbe la fauna ittica una volta ributtata nell'acqua bollente nel corso del fiume. Quindi per legge i gestori delle centrali sono obbligati a ridurre o spegnere i reattori quando l'acqua è già troppo calda. Non solo, ovviamente, più l'acqua di origine è calda, meno il sistema di condensazione riesce a raffreddare i componenti interni e in questo modo si riduce l'efficienza complessiva dell'impianto. C'è anche una mancanza proprio fisica di quantità di acqua. Con i fiumi ai minimi storici, le pompe di aspirazione rischiano di non prendere acqua a sufficienza, ed è questo quello che è successo ad agosto, quando la Francia ha dovuto fermare contemporaneamente 13 reattori per evitare l'azione combinata delle temperature elevate, che dicevamo prima, dei fiumi, unite alla riduzione della loro portata per via del caldo e della siccità.

c'è un terzo ordine di problemi legati all'acqua e alle centrali nucleari. Il surriscaldamento delle acque marine e costiere ha favorito la proliferazione di specie marine, per cui ad agosto del 2026 la centrale costiera francese di Gravelines è stata parzialmente bloccata da una massiccia invasione di meduse, della specie Rhizostoma, che hanno intasato i filtri delle prese d'acqua destinate al raffreddamento. E direi che con questa immagine conclusiva particolarmente apocalittica di centrali nucleari che rischiano di non funzionare più perché l'impianto di riscaldamento è bloccato dalla presenza di meduse che a loro volta sono dovute al surriscaldamento dell'acqua, su questo metterei una canzone e ci mettiamo in collegamento con il nostro ospite.

0: Allora, ci siamo ascoltati Serpenseno con questa hit ormai un po' datata del vecchio album Urban Blaster. Il titolo è Generazione Chernobyl e finora abbiamo fatto un lavoro di catarsi forse su quelle che sono anche le fobie legate al disastro nucleare. Ora cerchiamo di parlare con qualcuno che ne sa realmente. Do quindi il benvenuto all'ospite di oggi, fisico, voce di Impatto, trasmissione di Radio Onda Rossa che si occupa di nocività. Benvenuto e grazie della tua disponibilità.
1: Grazie a voi, bentrovate e bentrovate ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora, partirei proprio dalle basi. Perché la radioattività fa male?
1: Allora, perché la radioattività fa male? Quando si parla di radioattività parliamo di emissioni ad alta energia, quindi quando parliamo di radioattività si parla di radiazioni ionizzanti. Quindi cosa vuol dire ionizzare? Vuol dire che questa energia di queste emissioni viene ceduta alla materia e questo fondamentalmente ionizza, quindi divide le particelle cariche, quindi si parla solitamente di radiazioni alfa, beta e gamma a seconda del tipo di sorgente, a seconda insomma del tipo di emissioni. Le particelle alfa sono particelle cariche molto pesanti, le beta sono fondamentalmente elettroni o positroni a seconda se sono beta più o beta meno, e poi i gamma sono fotoni, quindi energia elettromagnetica ma a una frequenza molto molto più alta del visibile, appunto quelle che possono essere anche onde radio, insomma frequenza molto molto alta, quindi energia molto alta, o anche neutroni nel caso peggiore, insomma. Quindi queste particelle strappano fondamentalmente, arrivano nella materia, strappano elettroni, le molecole che compongono la materia si spaccano e si ricombinano. Se questo succede se questo avviene sul materiale genetico è un problema. Il materiale genetico può comunque ha tutta una, insomma, all'interno delle cellule ci sono tutta una serie di modalità di emergenza che possono fare in modo di riscrivere, reincollare il DNA, riparare qui e lì, però chiaramente più questo avviene più si può andare a intaccare quella che è la funzionalità normale degli organismi. Spesso le molecole si ricombinano in una maniera che non sono utili alla vita o alla vita delle cellule o dei tessuti, e spesso e volentieri si vengono a creare quelli che vengono chiamati appunto radicali liberi, che di solito appunto sono, per quel che riguarda l'acqua ad esempio, abbiamo l'OH- e l'H3O+, quindi fondamentalmente particelle cariche di acqua o positivamente o negativamente, che a loro volta vanno a corrodere quelli che sono i tessuti. Quindi a seconda dell'intensità, che stiamo parlando di un'esposizione a una nuvola radioattiva o che stiamo parlando a un'esposizione di una sorgente o che stiamo parlando di un'esposizione a bassa intensità come può essere quella di tutti i giorni, questo può andare a dare di differenti problemi a seconda se sto parlando di alte dosi, quindi proprio la compromissione dei tessuti e quindi problemi molto evidenti a livello medico, o problemi che si andranno a vedere a lungo termine, ad esempio la formazione di tumori per quel che riguarda dosi più basse di esposizione alla radioattività. Quindi queste sono più o meno le ragioni per cui la radioattività fa male, insomma va a intaccare i tessuti viventi.
0: Grazie mille, io ho qua davanti la pagina dell'Istituto Superiore di Sanità, è una pagina ormai abbastanza vecchia che parla dell'incidente di Chernobyl e appunto parla del fatto che secondo un rapporto dell'OMS finora nei paesi più danneggiati, quindi Ucraina e Bielorussia, sono stati diagnosticati circa 5.000 tumori tiroidei in persone che nell'86 erano bambini o adolescenti. Sono state evacuate dalla zona 116.000 persone, 230.000 sono state trasferite successivamente negli anni seguenti, in quanto la zona appunto intorno alla centrale era fortemente contaminata. Vogliamo parlare appunto di quei casi che, della storia proprio in cui qualcosa è andato storto con una centrale nucleare?
1: Allora sì, prima di tutto una premessa, una cosa che mi sono dimenticato di dire, è che si parla di esposizione esterna o esposizione interna, perché appunto le radiazioni, quando si parla di radiazioni sui media in generale, ne si parla come se fosse questa specie di onda maligna, questo potere magico, insomma qualcosa di impalpabile. In realtà spesso e volentieri parliamo di veri e propri inquinanti, e come un inquinante chimico va a farmi male per determinati motivi, un inquinante radioattivo, quindi entrare a contatto, a ingerire una sostanza radioattiva, mi fa male per altri tipi di motivi. Spesso e volentieri quando si parla di tossicità si parla di interazione con l'organismo, quindi per esempio se io mi lecco l'antigelo dico: oh che bello, l'antigelo è dolce, è altamente tossico, perché si lega con i recettori della lingua e mi dà quella sensazione di dolce, ma poi è tossico. Oppure il monossido di carbonio si attacca ai globuli rossi meglio dell'ossigeno, e quindi rende i globuli rossi impossibilitati a trasportare l'ossigeno per il corpo. Quindi questa cosa succede anche con le sostanze radioattive. Per esempio, se dovessi ingerire del radio o dello stronzio, il mio corpo direbbe: oh che bel calcio, perché andrebbe a confonderlo con il calcio. Questi si fisserebbero nelle ossa e rilascerebbero piano piano la loro radioattività nel mio corpo. Parlavi di tumori tiroidei, questo succede perché lo iodio 131, che è radioattivo, è molto simile allo iodio, cioè il corpo non riesce a distinguere tra lo iodio radioattivo e quello non radioattivo, quindi il corpo assorbe lo iodio radioattivo come se fosse normale iodio e va a utilizzarlo nella tiroide per la costruzione di ormoni tiroidei, e quindi la tiroide viene esposta ad alti livelli di radioattività. Quindi questa è la modalità con cui ci si espone a livello interno, anche respirando, ingerendo, insomma a seconda del tipo. Il cesio 137 somiglia al potassio, insomma hanno tutto il loro ciclo biologico all'interno del corpo questo tipo di sostanze qua. Per quel che riguarda Chernobyl, l'incendio di Chernobyl fu il grande problema, che rilasciò in atmosfera praticamente tutta la tavola periodica degli elementi pesanti, e quindi il suolo europeo si è andato a contaminare con appunto sostanze che la cui emivita, quindi la cui permanenza nel suolo è molto lunga, come appunto lo stronzio, il cesio. E per quel che riguarda lo iodio ha una vita media più lenta, più rapida, quindi tende a contaminare soprattutto le zone più attorno, e quindi è l'effetto più evidente. Il tumore sulla tiroide è la cosa che si vede prima sulle popolazioni più direttamente esposte, però ci sono tutta una serie, i tumori non sono l'unica conseguenza della radioattività. Ad esempio a Berlino nel 1987 ci fu un picco di bambini nati con sindrome di Down, i problemi sono molteplici e spesso e volentieri neanche si riescono a vedere, tanto l'area della ricaduta della nuvola di Chernobyl è stata ampia. Insomma, fondamentalmente adesso ti prende un tumore e vai a capire se è stata Chernobyl o no. Quello che si sa è che nei millennial il tasso di tumori un po' tutti è molto più alto rispetto alla generazione precedente, però sì, probabilmente appunto il fallout radioattivo di Chernobyl avrà avuto il suo peso, ma chissà quante altre cose, insomma, chissà che vita portiamo avanti. Quindi il problema spesso con le radiazioni è riuscire a capire se effettivamente siano state o no le radiazioni a causare i problemi che si hanno, perché appunto essendo effetti completamente casuali che incrementano semplicemente la probabilità di avere un tumore o qualche altro problema dell'organismo, insomma, vai a capire, questo è fondamentalmente il problema per chi si occupa a livello professionale di questo tipo di ricadute sulla salute. Per quel che riguarda Chernobyl, il problema fondamentale che ancora grida vendetta è che le autorità locali tentarono di tenere nascosta la cosa il più a lungo possibile. La differenza che c'è stata tra Chernobyl e Fukushima è che a Fukushima la notizia traperò immediatamente. L'AREVA, la società francese che gestisce le centrali nucleari, aveva già pubblicato delle slide il secondo giorno dell'incidente, prima che ci fossero le esplosioni l'esplosione di idrogeno rilasciato dai reattori, le famose grandi esplosioni del reattore 1 e 3 di Fukushima, mentre il reattore 2 esplose internamente. Quindi prima che ci fosse appunto questo effetto molto evidente, già si sapeva da parecchi giorni che questa cosa sarebbe avvenuta, e la popolazione nel caso di Fukushima, vuoi per miracolo, vuoi per l'efficienza giapponese, vuoi perché le persone erano già fuori di casa per colpa dello tsunami e del terremoto e dello tsunami, quindi erano già state evacuate, quindi sono state semplicemente spostate. E a Fukushima le ricadute sulla popolazione sono state molto inferiori rispetto a Chernobyl, dove invece si è agito con un colpevolissimo ritardo, solamente quando la cosa è diventata palese a livello internazionale. E quindi sì, le popolazioni locali che appunto avrebbero giovato, perché ci sono una serie di contromisure, a parte l'allontanamento della popolazione, ma anche comunque la somministrazione di pasticche di ioduro di potassio soprattutto ai bambini, in generale alla popolazione, ma soprattutto ai bambini, avrebbero potuto tamponare molto questo tipo di problemi. Questa cosa non è stata fatta appunto per una serie di motivi politici. Se vuoi ci addentriamo sull'incidente di Chernobyl, o se no, insomma, dimmi cosa vi interessa di più.
0: Ma allora, il discorso un po' che mi interessa è appunto legato a quanto sono avvenute appunto catastrofi legate a centrali nucleari, nel caso per esempio di Fukushima legato a un dissesto, ad uno tsunami che a sua volta era stato provocato da un sisma. Mi preoccupa perché anche l'Italia è una zona a forte rischio sismico, invece per quanto riguarda l'incidente di Chernobyl, appunto è un incidente, un errore dovuto a magari un insieme di concause, ma esatto, queste concause potrebbero tranquillamente ripresentarsi anche in Italia, anche da noi, che è un po' il motivo per cui finora i referendum hanno bocciato la scelta del nucleare in Italia.
1: Allora, quando si parla dell'incidente di Chernobyl, da una parte si dice che sì, ma in fondo era tecnologia sovietica inferiore e questa cosa non potrebbe mai avvenire in Europa, insomma, questa è la vulgata generale. In realtà il reattore di Chernobyl era un ottimo reattore, molto all'avanguardia, molto avanzato. E aveva un problema che la costruzione puntava alla possibilità di estrarre rapidamente plutonio, tutti gli RBMK avevano questo problema, e anche il problema di non avere una doppia blindatura, cosa che invece i reattori di terza generazione hanno. Però a parte appunto questo edificio di cemento armato, di suo il reattore, il disegno del reattore, anche il sistema di sicurezza erano molto avanzati, tant'è vero che l'hanno dovuto praticamente prendere a calci, hanno tentato di fare di tutto a quel reattore, fondamentalmente perché l'ufficiale politico voleva ottenere un risultato. Insomma, a Chernobyl l'esplosione è avvenuta la notte tra il 26 e il 27 aprile, e questo perché l'ufficiale politico voleva arrivare al 1 maggio, festa nazionale in Unione Sovietica, con un grande risultato scientifico in mano, quindi con la possibilità di far operare un reattore nel momento in cui si va a staccare, ci si va a staccare dalla rete elettrica, con la temperatura residua all'interno, quindi si dovrebbe andare a far funzionare, si sarebbe dovuto andare a far funzionare il sistema di raffreddamento con l'energia residua del reattore, una cosa molto sofisticata, molto delicata, che è andata a intaccare proprio la capacità operativa del reattore. Hanno dovuto disinserire manualmente determinati sistemi di sicurezza, hanno dovuto spegnere altri sistemi di sicurezza, insomma praticamente l'hanno praticamente preso a calci, questo per l'idiozia di questa persona che dava gli ordini. Insomma, è tutto abbastanza storia ormai, è tutto cronaca e storia, è tutto, si trova tranquillamente su Wikipedia quello che è successo. Quindi non è una questione del fatto che la tecnologia sovietica fosse inferiore, o questo va semplicemente a tranquillizzare le persone che insomma sono andate a vedere il fatto che in particolare alcuni reattori britannici avevano un disegno molto, molto simile a quello di Chernobyl, e la stessa serie TV di qualche anno fa, molto bella, che consiglio di vedere, però chiaramente continua su questa vulgata per cui appunto no, ma Chernobyl è successo perché i loro reattori erano inferiori, da noi non potrebbe mai succedere. No, non è vero, comunque non era un reattore di cattiva qualità, è stata una serie di fatalità che si potrebbe riproporre nel momento in cui si va a prendere a calci anche un altro tipo di reattori. Per quel che riguarda Fukushima, sì, anche lì c'è stata una serie di fatalità, il fatto che i generatori che avrebbero dovuto pompare l'acqua di mare alla centrale erano protetti da un muro più basso dello tsunami che li ha travolti, che quindi ha distrutto. Poi il terremoto da una parte ha disconnesso la centrale, dall'altra sono stati distrutti i generatori. Insomma, tutta una serie di casualità che nel momento in cui uno va a disegnare, un ingegnere va a disegnare una centrale, dice ma figurati se succede. È questo ma figurati se succede, il problema è che a volte succede. Quindi questa è la questione, spesso appunto quando si va a leggere i disegni comunque non si considera mai, spesso alcune fatalità non sono neanche considerabili, talmente sono folli. Il problema è che più si vanno a moltiplicare e si va a moltiplicare il numero di reattori, e questa è una cosa su cui forse dovremo tornare, più aumenta la probabilità che una qualche fatalità strana che non è stata prevista vada a capitare. Appunto, non è un caso che io abbia parlato di moltiplicare il numero di reattori. Forse poi
0: sì, possiamo parlarne, perché effettivamente nel disegno, in questa legge delega, perché non chiarisce ancora esattamente quali saranno le tecnologie con cui si vuole tornare a un nucleare, si dice soltanto che sarà pulito e sicuro, ci sono questi SMR, ma quello che mi chiedo è se noi moltiplichiamo il numero di centrali e moltiplichiamo anche le possibilità legate al rischio per ogni centrale, giusto?
1: Allora, questa cosa è stata fatta perché ci sono state due tornate referendarie in Italia, come sappiamo tutti e tutte, nel 1986 e nel 2011, e c'è una sentenza della Corte di Cassazione che afferma che nel momento in cui è evidente la volontà popolare, il governo dovrebbe evitare di legiferare in materia. Il governo quello che dice è sì, ma dateci la delega perché noi non ci occuperemo del vecchio nucleare di cui ha il referendum dell'86 del 2011, ma qualcosa di nuovo, il nucleare sicuro, il nucleare pulito, il nucleare sostenibile, in cui inseriscono tutta una serie di cose a caso fondamentalmente che sono previste a un certo punto da AMR, MMR, SMR, quarta generazione, fusione, tutto un po' a caso. La questione è che appunto l'idea è che bisognerà andare a costruire nuove centrali con reattori di tipo tra virgolette nuovo, quindi questi SMR che stanno andando di moda adesso potrebbero dare il volano al governo per dire che si tratta di qualcosa di nuovo. Ora, in realtà un SMR, quindi costruire un reattore piccolo, insomma, pensiamo, perché le centrali nucleari non sono costruite con reattori piccoli? Cioè, la capacità di costruire reattori piccoli c'è più o meno da sempre, da quando si sono sviluppati i reattori nucleari. Quelli sperimentali sono piccoli, quelli su montati su sottomarini o portaerei sono reattori piccoli. La questione è che più un reattore è piccolo, meno efficiente. Quindi se io voglio un reattore che appunto abbia una buona efficienza, in cui io riesca a controllare bene, appunto voglio un sistema di raffreddamento molto, molto efficiente che si occupi di un reattore grosso, è molto più sensato piuttosto che avere tanti piccoli sistemi per tanti piccoli reattori, si è sempre optato per l'opzione appunto del grosso, della centrale con pochi grossi reattori, quindi centrali molto grandi da svariati gigawatt, parliamo appunto dagli 1 ai 3, 4 gigawatt anche le centrali nucleari riescono a raggiungere. Dato che invece il governo italiano annuncia di voler costruire reattori per il fabbisogno del 10-20%, non si è capito bene, appunto del fabbisogno nazionale, per soddisfare il 10-20% del fabbisogno nazionale, quindi bisognerebbe costruire centrali grandi alimentate da tanti piccoli reattori molto poco efficienti producano molti più rifiuti rispetto all'energia prodotta, quindi anche molto più inquinanti oltre che meno efficienti e molto più complessi da controllare, perché io preferisco avere un grosso reattore unico da controllare piuttosto che 10 sistemi differenti, è un bel casino. La questione è che questo tipo di reattori va molto di moda per motivi militari più che altro. Le uniche due nazioni che veramente hanno costruito e stanno andando avanti a sprombattuto con la costruzione di SMR sono la Russia e la Cina. La Russia ha iniziato con la costruzione di dei cosiddetti reattori galleggianti, quindi delle navi con all'interno dei piccoli reattori che si possano allacciare alla rete, soprattutto in funzione dello sviluppo di quella che sarà la rotta nord. Proprio oggi è partito il primo mercantile dalla Bielorussia che dovrà arrivare in Cina carico appunto di merci russe, quindi dovrebbero inaugurare, dato che adesso i ghiacci sono sciolti per buona parte dell'anno, dovrebbe essere una rotta sicura, è una rotta che avrà bisogno di porti, avrà bisogno di logistica. Quindi la Russia si trova a dover sviluppare tutta questa zona a nord difficilmente raggiungibile e avere dei piccoli reattori che si aggancino a una determinata zona, che possano alimentare un porto, cose del genere da poter spostare, e questo appunto porta la costruzione di questi reattori ad avere un senso strategico, quindi è una grossa spesa, ma assume un senso all'interno di questo scenario. Anche i cinesi pensano a reattori del genere, per esempio per le isole del Mar Cinese Meridionale, per le loro basi militari nel Mar Cinese Meridionale, che sono isole completamente artificiali, prive di ogni fonte energetica, in cui poter costruire dei piccoli reattori. Quindi Se un governo si accolla una spesa di enorme, così ingente per lo sviluppo di questi reattori così poco efficienti, è perché comunque c'è un disegno dietro. Noi non abbiamo un disegno, noi abbiamo semplicemente il problema dei quesiti referendari, quindi di aggirare i quesiti referendari, quindi ci stiamo dirigendo verso la costruzione di centrali con all'interno invece di un grande reattore 10 piccoli reattori, semplicemente per uno scopo speculativo, quindi completamente a caso, privi di un disegno. Inoltre un altro punto è che probabilmente acquisteremo tecnologia statunitense, e questo potrebbe essere all'interno degli accordi che ha preso la Meloni con Donald Trump per farsi abbassare le sanzioni statunitensi. Insomma, la Meloni ha garantito che l'Italia investirà nell'industria statunitense. Questo potrebbe essere uno di quei capitoli, perché queste due cose sono partite più o meno in contemporanea. Quindi questa è la questione, ed è per questo che dicevo che moltiplicare il numero di reattori può moltiplicare anche la probabilità che avvengano incidenti non considerati all'interno del disegno. Quindi questo, cioè, semplicemente si aumenta la complessità, si aumenta il casino e si aumenta soprattutto la produzione di scorie.
0: Anche la produzione di scorie, direi, è un tema. Vogliamo affrontarlo?
1: Sì, è un tema, perché l'Italia ancora non ha il famoso deposito unico di scorie radioattive che dovrebbe ospitare le scorie a media bassa intensità prodotte dal ciclo industriale delle centrali nucleari fino al 1986. E assolutamente non ha nessun, ma neanche la prospettiva di costruire e di realizzare nessun deposito per lo stoccaggio delle scorie ad alta intensità e ad alta vita media, a lunga vita media, con una vita media molto lunga. Per cui questa cosa doveva nel disegno iniziale essere una piccola parte del deposito unico attaccata lì in maniera tra virgolette temporanea, perché insomma stoccare in maniera sicura della roba che ha un tempo di decadimento di, non so, 24.000 anni non è così facile. Insomma, c'è un deposito in costruzione in Finlandia, però per il resto in giro per il mondo non è che si trovino grandi soluzioni, quindi sono tutte soluzioni temporanee. La soluzione temporanea che ha trovato Pichetto Fratin è che chi si becca le centrali si becca anche il deposito, che quindi si debba girare l'idea di un deposito unico e costruire tanti piccoli depositi attaccati alle centrali. Beh, del resto comunque spesso e volentieri le scorie delle vecchie centrali nucleari ancora sono nei siti delle vecchie centrali nucleari, oltre a quelli che abbiamo mandato in Francia e che la Francia vuole rispedirci indietro a tutti i costi, cosa che noi evitiamo di fare, perché diciamo vabbè, ma questo lo faremo quando avremo realizzato il deposito unico, un deposito unico che si dice che non si sa dove dovrebbe essere realizzato, in realtà molto probabilmente verrà realizzato nella zona del Viterbese, nella Tuscia, da quelle parti lì dove già sono presenti molti depositi di sostanze radioattive, che è stata identificata come una zona a basso rischio idrogeologico, a basso rischio sismico, e quindi dovrebbe essere là che dovrebbe essere realizzato. Quello che vorrebbe fare Pichetto Fratin è un'interpellanza a diversi comuni perché si becchino, costruiscano la centrale e anche il suo piccolo deposito di scorie. Deposito di scorie che dovrebbe essere progettato per degli SMR, cosa che appunto non è una novità a livello mondiale, perché quando si parla di SMR si parla di reattori nucleari usa e getta. Reattori nucleari ha una breve vita media, che dovranno durare 10-20 anni, per poi essere ricostruiti e sostituiti, quindi un accordo con la ditta produttrice per la costruzione di tot reattori in tot anni, quindi garantire la ditta produttrice che si acquisteranno e si continueranno a utilizzare quel tipo di reattori, dopodiché si prende quel reattore e quel reattore diventa Mondezza, fondamentalmente Mondezza radioattiva esso stesso. È per questo che producono molte più scorie, perché il reattore stesso diviene a quel punto una scoria da dover essere stoccata. Quindi iniziamo a parlare anche di volumi di scorie anche belli grossi, per cui è un problema ulteriore. Tutto questo, ricordiamo, appunto per evitare di dover affrontare i quesiti referendari. Cioè, questo è il problema fondamentale che si è trovato a fronteggiare Pichetto Fratin, che va detto si è mosso molto molto bene a livello burocratico, non capisce niente assolutamente per quel che riguarda fissione nucleare, impiantistica o cose del genere, però dal punto di vista burocratico si è mosso molto bene, è partito molto a monte con la costruzione di una cordata di interessi, con interpellando direttamente le università, con la creazione dell'ISIN, che è l'Istituto per la Sicurezza Nucleare, cosa che in Italia non avveniva. Per capire l'ISIN quanto è stato finanziato, circa 5 anni fa, quando l'Istituto Superiore di Sanità assumeva 2 persone a tempo indeterminato per la tutela dalle radiazioni, l'ISIN ne assumeva una 50. È stato proprio creato ex novo questo istituto, che dovrà occuparsi di tutto quello che riguarda appunto la gestione del materiale nucleare. Quindi è tutto in disegni che si sono svolti in molti anni. In realtà, quando è nato l'ISIN, c'era ancora Cingolani come ministro del Ministero per la Sicurezza Energetica, ex Ministero per l'Ambiente. Quindi niente, questa è la questione, questo è lo scenario, e questo è anche il problema che riguarderà la gestione delle scorie future per appunto tutto quello che è il sistema industriale nucleare italiano, che potrebbe venirsi a costruire. Potrebbe, perché appunto quello che è passato è alla Camera e al Senato è solamente la delega al governo a legiferare. Il governo non ha ancora realmente legiferato, dovrebbe andare a emettere un decreto, a redigere un decreto nell'arco di quest'anno. Pichetto Fratin dice che nel 2033 dovremmo già avere reattori funzionanti. È chiaramente una cazzata, è impossibile quando non si hanno ancora le leggi e ancora si dovrà aspettare un anno. Però comunque, a parte queste idiozie che spara, come si è mosso molto molto bene, quindi proprio partendo a monte e andando a realizzare appunto questo decreto, dove vedremo cosa ci sarà scritto.
0: Allora, io intanto ti ringrazio perché è stato estremamente chiaro anche in una materia così difficile. Appunto, abbiamo parlato di questi reattori modulari di piccola taglia, di tecnologie che devono ancora essere sviluppate. Tra quelle citate da questo decreto c'è anche la fusione nucleare, che, correggimi se sbaglio, non è una fonte di energia. Ancora
1: è una fonte di energia, perché il sole è un reattore a fusione nucleare, dopodiché saperla imbrigliare sulla terra è tutta un'altra questione. Ci sono tantissimi reattori sperimentali che hanno consumato terawatt di energia, hanno prodotto pochi watt. Ok, si sta costruendo ITER, che è appunto il primo reattore a fusione che dovrebbe entrare in funzione in Francia nei prossimi anni, nell'arco dei prossimi 10 anni. Ancora si deve capire se questa cosa funzionerà o no, chi lo sa, si vedrà. Sì, intanto la scrivo nel decreto, così tanto per fare confusione, quando in realtà sto pensando a ben altre tecnologie, appunto a tecnologie vecchie su cui la popolazione italiana si è già espressa due volte in ben due quesiti referendari nell'arco di 30, a partire dai 50 anni fa, nell'arco di 30 anni.
0: Ecco, sembra così. Adesso faccio un'ultima riflessione, un po' un commento a voce alta rispetto anche a quello che hai detto tu. Cioè, mi sembrano delle misure spot queste, no? Quindi parlare di piccoli reattori perché fanno evidentemente meno paura, poi andiamo a vedere, hanno bisogno di più acqua, producono più scorie, loro stessi diventano una scoria nella loro scocca vera e propria. Rispetto al fatto reale di voler produrre maggiore energia attraverso il nucleare, per ora mi sembra più che ci sia una volontà, vabbè, di fronte a quelle che sono le difficoltà geopolitiche, quindi la chiusura di Hormuz e i costi dei carburanti che salgono, di presentare un'iniziativa risolutiva così. E poi anche quel discorso che facevi tu su questi micro reattori su nave che danno energia principalmente alle basi militari, e questo sono dei progetti veri e propri che riguardano grandi potenze militari come la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Ecco, forse è un modo per prepararsi alle guerre di domani. Penso a tutte le ultime guerre hanno visto attacchi di droni nei confronti di centrali che producono energia, e quindi forse avere questi piccoli reattori che si muovono, no, su nave o su gomma potrebbero avere principalmente questo scopo, più legato all'industria militare piuttosto che all'industria civile.
1: Allora, per quel che riguarda sicuramente a livello militare si può anche andare si è molto più giustificati a spendere soldi spendere soldi a caso fondamentalmente, quindi a gettare soldi in un enorme tritarifiuti, insomma, come è la guerra, come è la guerra, appunto, può essere la guerra in Ucraina, come può essere la guerra contro l'Iran. Quindi questo permette delle operazioni speculative immense. Si arriva con la guerra si arriva a costruire praticamente di tutto, cose completamente inutili, cose che, appunto, un reattore, cioè un sottomarino nucleare serve semplicemente a uccidere, si vanno a spendere una quantità di miliardi enormi per la costruzione di un singolo di questi ammennicoli, insomma. Anche questi reattori, sì, ma non credo che sia una questione di poterlo spostare per non essere bombardati. In realtà avere una base militare alimentata da un reattore nucleare potrebbe anzi essere ancora più pericoloso, quindi anche più stupido da questo punto di vista. Se gli americani volessero, non so, alimentare una base militare in Iraq con un piccolo reattore nucleare, non sarebbe una scelta molto, molto saggia. Dal punto di vista militare invece trovo che questa nuova congiuntura legata a questa guerra infinita che, appunto, abbiamo intrapreso contro la Russia in Ucraina, poi, appunto, l'Ucraina è solamente magari il primo dei tanti fronti di guerra che potrebbero scoppiare, abbiamo questo enorme nemico, la più grande potenza nucleare al mondo. Dovremmo avere un ombrello nucleare. L'ombrello nucleare statunitense non sembra essere più così affidabile, e la Francia sta iniziando a offrire di allargare il proprio ombrello nucleare, il che vuol dire, però, allora, mantenere una testata nucleare costa carissimo. Insomma, bisogna aggiornare continuamente sia l'elettronica, sia i missili balistici, sia anche i materiali stessi di cui è fatta la testata, perché sorgenti come il plutonio vanno a intaccare i materiali attorno, quindi bisogna spesso riprocessare il plutonio, insomma, tutta una serie di problemi che costano carissimo. Mantenimento delle testate e poi la produzione di nuove testate che si ottengono sempre grazie, appunto, alla produzione di plutonio, e quindi bisogna avere un'industria nucleare molto, molto efficiente. Solamente l'industria francese non è capace di creare un ombrello sufficiente, e allora si sta pensando di allargare, delegare questo ombrello, magari sempre avendo la Francia come perno centrale, ma altri paesi dovrebbero occuparsi di appunto delocalizzare questo tipo di imprese, questo tipo di impianti. Quindi sempre più bisognerebbe andare ad abbassare quella che viene chiamata la latenza nucleare, cioè la capacità degli stati di dotarsi di armi nucleari. Per esempio il Giappone ha una latenza nucleare di una settimana forse, l'Iran ha una latenza nucleare molto più lunga, perché appunto li stanno bombardando proprio perché non ci arrivi mai. Quindi tutta l'Europa adesso ha fatto passare il nucleare all'interno della tassonomia energetica, proprio perché tutta l'Europa si sta accollando la spesa del mantenimento del nucleare francese. E non è che ci sia, cioè la Francia ha centrali nucleari molto vecchie, reattori molto vecchi che dovranno essere rinnovati, parliamo di circa 50 reattori, una spesa immensa per ricostruire nuovi reattori, sostituire i vecchi con reattori nuovi, riparare le centrali, insomma una spesa colossale che la Francia da sola non sarebbe stata in grado di affrontare, e tutta l'Europa lo sta facendo, ma non è che lo sta facendo perché ci tenga a partecipare a questa enorme spesa francese a livello civile, ma perché questo comporta la possibilità per l'Europa di avere sempre una industria nucleare efficiente e appunto tenere in vita il sistema militare, che d'altro canto è il motivo per il quale la Francia si è dotata di centrali. Fondamentalmente parliamo sempre di creare una sovrastruttura che giustifichi appunto l'enorme spesa militare nucleare bellica, fondamentalmente. Quindi questo è più o meno, secondo me, il quadro generale per cui anche l'Italia sta iniziando a muoversi, a parte tutta la propaganda e le cazzate che ci sparano, ma proprio in questa congiuntura ci stiamo iniziando a muovere in questa direzione. Questo almeno è l'idea che mi sono fatto.
0: Grazie. Tra l'altro, rispetto a quello che insomma ti dicevo prima, poi mi è venuto in mente mentre mi rispondevi, no, quanto poco gliene freghi di bombardare coi droni per esempio Zaporizhzhia, no, che è stata in territorio conteso tra Ucraina e Russia, oggetto di attacchi da entrambe le parti. Quindi a proposito di cose che ci dovrebbero preoccupare, quanto anche ci siamo abituati all'idea che una centrale nucleare possa essere oggetto di attacchi di droni, per esempio. E guarda, mi viene un'ultimissima domanda e poi davvero ti lascio andare, rispetto a quello che dicevi tu adesso, cioè più o meno in media qual è la vita media di una centrale? Perché dicevi sono centrali vecchie, quelle francesi, che vanno cambiate. Non avevo mai pensato al fatto che hanno una durata anche le centrali nucleari.
1: Sì, chiaramente dipende dalla tecnologia, dipende da tantissime cose. In generale si parla di una cinquantina d'anni. Le centrali nucleari francesi sono andate oltre questi 50 anni e forse 60, 70 anni, ma non di più. La Francia è veramente in condizioni abbastanza precarie da questo punto di vista, proprio la necessità di operare adesso, per cui sì, diciamo si prevedeva una cinquantina d'anni, si riesce a tirare avanti un po' di più, ma diciamo tra i 50 e i 70 anni, quella è la vita media di un reattore nucleare. Poi diventa esso stesso scoria, fondamentalmente.
0: Anche questo direi che è un punto interessante, cioè produci reattori che sono fatti per durare comunque molto poco e per diventare essi stessi scorie. Questo proprio direi anche un po' un paradigma del sistema in generale. Ti ringrazio moltissimo, anche perché appunto siamo arrivati anche a parlare delle altre catastrofi più umane connesse al nucleare, per esempio la guerra e i piani di riarmo europeo. Per cui io ti chiedo se ci sono altre cose così che vorresti dire a chi ci ascolta?
1: No, per adesso no, forse solo un dettaglio, occhio anche alla riapertura delle miniere nelle Alpi, perché in Lombardia già si inizia a parlare di valutazione di impatto ambientale per prospezioni nelle Alpi Orobie, quindi anche questo aspetto andrà tenuto d'occhio, lo dico perché appunto voi, essendo vicini ai Notav, alla Val di Susa eccetera, magari potreste iniziare a alzare la guardia anche da quel punto di vista. Per ora si parla solamente di Lombardia, insomma, la zona di Novazza, comunque occhio anche a questo.
0: Grazie, tra l'altro giusto perché appunto siamo al nord, siamo in Piemonte, c'è un collettivo anti-estrattivista che ha scritto un libro anche su questo che si chiama Il rimosso della miniera, e quindi parla del ruolo delle nostre montagne nelle varie transizioni energetiche ma anche nella corsa al riarmo. Il mio invito è quello di ascoltare la tua trasmissione su Radio Onda Rossa, Impatto, e niente, ti ringrazio moltissimo, a risentirci a presto.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao.
0: Ciao.

Allora, vi avevo preparato un po' di letture da Gunther Anders, L'uomo è antiquato. Ma questo solo nel caso Universo Sonoro non fosse andato in onda, invece vi dico che Universo Sonoro sta tornando ed è proprio dall'altro lato dell'acquario.

Vi dico così, giusto che la riflessione in questo testo di Gunther Anders, L'uomo è antiquato, parte chiaramente da quelle che sono gli eventi storici che hanno interessato l'arco di vita dell'autore, cioè le due guerre mondiali, i campi di concentramento nazisti e la bomba atomica sganciata prima su Hiroshima e poi su Nagasaki, e sono tutti questi, quindi le due guerre mondiali, i campi di concentramento nazisti, la bomba atomica, vengono definiti in questo testo come dei punti di non ritorno all'interno del percorso dell'umanità, dei momenti da cui è necessario prendere le mosse per una riflessione concreta e diciamo uno degli argomenti secondo me più interessanti è quello del dislivello prometeico di cui parla appunto Gunther Anders. Prometeica è definita da Gunther Anders quella differenza che si manifesta quale dislivello fondamentale che sussiste tra la nostra prestazione prometeica, cioè i prodotti fabbricati da noi, figli di Prometeo, e tutte le altre prestazioni, cioè il fatto che non siamo all'altezza del Prometeo che è in noi.

Appunto, l'esempio che viene fornito a questo proposito dal filosofo prende come caso, proprio come esempio, la bomba atomica, mediante le quali possono essere distrutte più persone di quante la mente umana possa comprendere e possa rimpiangere. Dice appunto Gunther Anders: possiamo avere paura della nostra morte, ma è già al di sopra delle nostre possibilità sentire questa paura moltiplicata per 10, la paura della morte quindi di 10 persone. E invece all'idea dell'Apocalisse, qual è una bomba atomica? L'anima rimane inerte, cioè questa idea rimane soltanto una parola.

0: Ci stiamo ascoltando questa canzone Get It Right di Yas. Come vi dicevo, adesso lasciamo i controlli alla regina, alla regia Universo Sonoro. Altro argomento fondamentale che serve tra, insomma, tutti i discorsi che facciamo spesso, l'elenco telefonico degli uragani e l'uragano di cui abbiamo trattato oggi, cioè questa possibilità apocalittica terribile di fine del mondo che è il disastro nucleare, è la enorme richiesta aggiuntiva di energia da dare in pasto proprio ai data center, e qua il cerchio si chiude. Siccome domani 30 settembre è una data importante per tanti dei tronconi del processo per i fatti di Budapest, vi saluto lasciandovi in compagnia di un audio di Zero Calcare che parla di Gino. Allora, il 30 settembre dovrebbe arrivare la sentenza per Maya e tutte le altre persone inquisite per i fatti di Budapest, dovrebbe anche arrivare la decisione della corte francese rispetto all'estradizione di Gino in Germania. Sappiamo che la corte francese si è già espressa a fine agosto con parere favorevole all'estradizione di Gino in Germania. Entro domani dovrebbe pronunciarsi rispetto all'appello appunto in merito a questa decisione. Io vi lascio con questo audio e vi saluto.
1: Chi è Gino? Gino è un pischello di Pavia. È stato arrestato a Parigi qualche mese fa. Lo accusano di essere uno di quelli che nel 2023 a Budapest ha menato quei neonazisti che stavano a fare una parata in ricordo dell'SS. Non ci stanno prove, non ci stanno video, non ci stanno riconoscimenti. Ma metti pure l'ipotesi peggiore, cioè che è colpevole. Ecco, l'Ungheria chiede 25 anni di galera. 25 anni è più di un pedofilo, più di uno stupratore, più di un assassino. E un nazista che si è fatto refertà da 5-8 giorni di prognosi. Quanto per la storta che mi sono preso a parco col cane mio. La Francia ha detto all'Ungheria: ma voi siete scemi, 25 anni non ve lo damo. Però ora lo vogliono estradare in Germania, perché il nazista menato a Budapest era tedesco e quindi lo vogliono processare loro. Per questo Mogino rischia di andare a scontare in Germania lontano da tutti e poi di essere mandato in Albania. E tu dici: ma perché Albania? Che cazzo c'entra? Che abbiamo subaltato all'Albania pure le carceri dopo i centri d'accoglienza? No, è che Gino in realtà è albanese, cioè è un albanese di Pavia. Nel senso che è arrivato in Italia e c'aveva 3 anni, ha fatto le scuole in Italia, ha lavorato in Italia. Su madre, dopo che si è fatta un culo per 15 anni, ha preso la cittadinanza italiana. Pure suo padre, pure sua sorella. E lui invece no. E perché? Perché Gino c'aveva la denuncia per aver provato a fermare lo sfratto di una famiglia italiana. Capito? Il mondo al contrario dei mannacci. Tutti a dire che lo straniero te ruba casa e invece quello ti aiuta a tenerla. Poi peraltro l'hanno pure assolto, ma intanto per quella denuncia gli hanno detto: caro Gino, tu italiano c'è diventato col cazzo. Quindi Gino, l'albanese de Pavia, che odia i nazisti e difende le case degli italiani, rischia di essere deportato in un paese dove non conosce nessuno, non ci ha manco mai abitato, lontano da qualsiasi affetto o famiglia, mentre noi qua continuiamo a discutere dell'emigrazione con gente che ancora rosica per le pizze che ha piato 80 anni fa.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo. Che cazzo hai fatto?
1: Io un cazzo.
0: Cazzo è? Perché?
1: Cazzo. Fai biglietto, gli chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, non ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***i, c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del canale. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

Abbiamo inizio una nuova stagione di Universo Sonoro, abbiamo ripreso dopo le vacanze estive. Universo Sonoro sarà con voi di nuovo il martedì dalle 3.

E siamo verso la fine della puntata. Universo Sonoro, Radio Blackout 105.250, Libere Frequenze di Torino. Ma le trasmissioni continuano, non si fermano.

0: adesso che sei tornato, subito straordinari. Chimera qua non c'è, pare stasera non sono ancora arrivati, oggi pomeriggio, e quindi Universo Sonoro adesso che è tornato, boom, di nuovo subito maratona.
1: Ricominciamo la stagione.
0: E adesso non so che facciamo, quest'oretta mandiamo bobina oppure
1: ci allietiamo.
0: Vai così.

0: Andiamo con nuovi ritmi.
1: Perché Kensuke Ushio era difficile da mollare, quelle atmosfere magiche.
0: Abbiamo terminato la puntata, adesso facciamo una pendice.

mi sono informato ed effettivamente Chimera quest'oggi non andrà in onda. Si prosegue con un'estesa di universo sonoro che si incrocia con Overjoy per passare il pomeriggio insieme.

0: che pezzoni, ma non verso sonoro sì, qua. Grazie. E anche gli ascoltatori apprezzano. Addirittura Monica Vitti ci ha scritto che bravo, bravo, bella musica.
1: Ringraziamo, ringraziamo.
0: Ricordiamo i numeri della radio se volete dire la vostra. Potete scrivere al 346-667-3263 oppure chiamare Fare Squillini.
1: O se no allo 011-249-5669.
0: Sono i contatti telefonici di Radio Blackout.

0: Se gli ascoltatori e le ascoltatrici sapessero il lavoro che c'è dietro ogni puntata di Universo Sonoro, un lavoro di antiquariato informatico che ve lo lascio sognare.
1: Perché antiquato?
0: No, perché Manu, hai dei metodi che sono particolari, ecco, sono unici. L'esportazione, la registrazione, il mixaggio, la preparazione del programma che dura, quanto ci mette? Tutta la settimana praticamente.
1: Più o meno sì, insomma. No, ma adesso mi sono sveltito, diciamo.
0: Ma il metodo è comunque richiede dei processi che...
1: Il tempo lo perdi a cercare la musica, insomma.
0: Cioè, bisogna ascoltare tantissima musica.
1: Sì, sempre. Virtual DJ. Questo.
2: What you know you can't explain.

sempre su Blackout, l'universo sonoro è mixato e Station. Universo Star Trek Station.

0: Allora, mancano 10 minuti alle 4.
1: Adesso ti porti via un po' di tempo, dai, così inizi.
0: Ciao. Ma adesso ci ascoltiamo. Rimaniamo in questo mood da riviera, californiana. Sì, sì. O meglio, saliforniana. Che da Salerno, infatti, è la musica che andiamo a ascoltare. Adesso ci ascoltiamo il nuovo lavoro della Banda Maya, l'ultima release della Banda Maya, un ottimo LP intitolato Costa Sud,
1: rappresentato da una bella Alfa Sud.
0: Uno spettacolo di

0: E beh, siamo su Bahia adesso, Il secondo, la seconda traccia dell'LP, diciamo.
1: Un LP radiante, good vibes, di questo collettivo musicale Salerno e dintorni.

un saluto a chi se ne sta senza pensieri a Baia, la leggendaria spiaggia nel Salernitano, tra il mare e le foreste, sulle colline intorno a Salerno.

Clermont, fiero alla guida dell'Alfa Sud che troneggia nella copertina di quest'album intitolato appunto Costa Sud. C'è Peppe Maiellano, il tastierista di Salerno, un virtuoso che si è fatto accompagnare da una famiglia di musicisti esuberanti tra Napoli e Salerno, tutti belli intrufolati nell'industria artistica musicale di giù, e hanno cercato di rappresentare la storia dei loro posti incantati, incontaminati,

Se la verità è bellezza e la bellezza è verità, con gli occhi giusti si può trovare bellezza e poesia anche sotto oltre la morale e il materiale.

tanto in questo mix di Brasile, Africa, Italia, questa visione unica del sud globale, siamo arrivati ad ascoltare il Jet Lag.

E questa era Jetlag, ripresa anche dal lavoro di Tonico 70, che collabora intimamente con la banda Maglia in produzioni che ascoltiamo.

ce ne ascoltiamo ancora di Bandamaglie, passando questa volta per i suoni brasiliani mischiati alle melodie del Mediterraneo, questa Samba Maglie.

veramente irresistibile, banda maglia, queste sonorità che richiamano così, colonne sonore anni 70. Un lavoro pubblicato il 15 maggio di quest'anno, a 5 anni di distanza dal loro primo lavoro, UFO Bar, altrettanto sirio.

Andiamo ad ascoltarci ancora una traccia dalla banda Maie africana e poi passiamo, è già pronto sul piatto un bel dischetto, a fra pochissimo.

Sirena impietosa, fa subito notare. Dicevo, ci avviciniamo alle sonorità hip hop che nel prossimo brano che ascolteremo è in formato 7 pollici, già pronto sul piatto, DJ Graff e Dre Love.

te di me come fu, complici con attitudine, fanatici con le metriche in ordine, derive di liriche angeliche o colleriche, collariche, mai me temo, luci come temo, sulle strade che percorremo, in testa ancora con te ci gemmo. Ovunque vai, come stai, ti pensiamo, sul vinile ti chiamo, non ce n'è come nei live, one love, Dre, nel suono ricamo, così ti balliamo, saluti fratelli, vi amiamo.

questa musica fatta da Fusi per Fusi ci ascoltiamo anche la strumentale, il B-side. E facendo un attimo di meditation.

0: Meditation in Loving Memory di Lieutenant Stitch, che proprio ieri è mancato. Problemi di cuore e di sangue lo hanno portato via da questa forma a 60 anni. Che lui, che è stato un veteran, cioè un veteran ormai passato DJ, cantante, ci ascoltiamo qualche sua traccia. E lui che ha fatto della scena degli primi anni 80 con Papa San, Major Worries, ha fatto una serie di hit da Where You Sides a Bangarang, insomma uno che si sentiva nelle dancehall, in tutte le salse, su ogni rhythm. Poi praticamente nel 97 ha avuto una svolta gospel, quindi ha cambiato un po' canto. E rimane comunque storico e rimarrà forever. Andiamo a ascoltarci le sue tracce.
1: What it is, what it is. One love, one blood. Tup, tup, tup. Do do do do do do do do do do. Yeah, I want love, one love.

0: E così col tributo antiproibizionista di Zuli passiamo ancora un paio di tracce prima della sigla di Overjoy. Ci ascoltiamo Mike Shemaya e Yeza.
1: Get out the control, y'all.

Killing, Musical Killing. Yes, I got Rory Stone Love. It's a star from the east. E ci siamo. Ciao Pablo, ciao Adri. Ci siamo tutte e tutti. E siamo pronti per iniziare con estremo relax una nuova puntata di Overjoy. Dopo esserci ascoltati appunto quel singolo di Graf e Dre. Ah, Squillini anche, ciao Zubeo. Adesso guarda, ti saluto in diretta. E la risolviamo così. Chiamata generale, il corno di Antonio.

Europe already developed. Time to Africa.

È così che va. Con voi che siete già connesse e connessi, spargete la voce con l'amico distratto che si dimentica che il martedì parte Overjoy alle 4:30.

qui farò un breve sommario di quello che ascolteremo. Passaggio da un sacco di roots music quest'oggi, Virage sullo stepper nel finale, inizieremo dai Culture e poi la musica di Nani the Observer, The Viceroys, un sacco di Linval Thompson sia in roots version che in stepper version, il nuovo disco da Fritz Records con Roberto Sanchez, Showcase volume 2. Poi c'è una nuova pubblicazione dei Lab Syndicate in cui sono state ripubblicate delle versioni inedite di celebri brani del loro repertorio.

un altro produttore che ascolteremo quest'oggi, e poi c'è il nuovo singolo di Vibronix. Fresco fresco, che ci introdurrà gli stepperismi finali a piacimento. E a piacimento potete inondare i messaggi, il telefonino della radio che risponde al 346-667-3263. Radio Blackout risponde anche al telefono fisso 011-249-5669. Caso mai accada qualcosa per le strade, che è opportuno che venga comunicato, i telefoni sono aperti, i microfoni. Se volesse passare qua in via Cecchi 21A, la sede di Radio Blackout, doors are open. Anche solo per curiosare negli studi, vedere come ci si prova ad autogestire una radio. Un ringraziamento, un saluto a tutti i redattori e DJ e supporter di questa radio, che in molti conducono e fanno la regia dei loro programmi, dall'informazione alla musica, dal mattino presto fino a tarda notte.

doppietta di Culture per iniziare, e adesso subito un'altra crucial hit del roots reggae, Nine in the Observer, I Soon Know.

che scorrono in versione integrale con Overjoy su Blackout, per apprezzare ogni dettaglio del lavoro che c'è dietro ogni composizione, l'esecuzione musicale, la realizzazione. E ora la prima delle innumerevoli tracce di Linval Thompson che ci ascolteremo quest'oggi, Come Joy Children.

una produzione Kingston Express in questa Kanja Ja Children. Per un nuovo mondo, let's unite. Non ci siano le oppressioni, che non siano possibili gli scempi che avvengono in Palestina come in moltissime altre aree del globo.

accompagnamento musicale che metaforicamente simboleggia la ricostruzione infinita a cui è obbligata la resistenza al sistema.

E ora alle 5:10 siamo pronti per ascoltarci il nuovo lavoro della Onarch Studios con The 18 Parallel. Dopo il primo showcase eccezionale, pubblicano un secondo volume. Qui Roberto Sanchez dà il meglio di sé. Quest'album e questo LP, ci ascolteremo la prima e l'ultima traccia. La prima si intitola Munizioni, Ammunition, e l'ultima Serenity.

Sirius Music da questo studio di Santander, nord della Spagna, nei Baschi. Questa è Serenity, la traccia che chiude l'LP, il volume 2 dello Showcase, Roberto Sanchez.

si svolge tutto il disco Fruits Records, nuovo LP in Parallel Showcase con Roberto Sanchez, volume 2. E di nuovi echi e riverberi ne sentiamo anche in abbondanza nel nuovo lavoro dei Dub Syndicate che ci andiamo ad ascoltare.

questo era giusto per rinfrescarvi la memoria, ma andrei direttamente ad ascoltare la nuova traccia uscita di questa traccia, una strumentale remixata, Alternative Rhythm Version, Dub Syndicate, Kingston Files. Un album in cui hanno ripreso evidentemente delle tracce che sono rimaste inedite dal loro giro in Giamaica, da cui sono uscite delle anthem. Ricordiamo Time di Capleton, One in a Billion di Luciano, questa Yes It's Bless, una versione non come quella che è uscita nell'album Acres of Space 2001, se non ricordo male.

la serie Apri Tutto. Abbondanza di echi, spazialità in questa versione che finora era inedita di Yes Bless. Andiamo ad ascoltarci con estremo mio personale interesse una nuova versione anche di One in a Billion, che era forse la hit che ha avuto più successo di quell'album, che adesso appena partiranno le prime note la riconoscerete tutte e tutti che avete partecipato almeno a Dancehall tra il 2000 e il 2015 in una versione rivisitata, cioè non rivisitata, versione inedita registrata all'epoca.

This in Alchematic. Provare per credere. E ora, attenzione, un altro classic di una quindicina d'anni fa, quando il Prince Jamo si faceva chiamare J.A.M.O. Ship to the Shepherd.

scavalleremo la controlla etiope con un'altra produzione Blackboard Jungle. La prossima vedrà performare la voce Al Campbell e Prince Chamba, sempre supportati musicalmente dai Rockers Disciples, che sono la band che dalle prime release Blackboard Jungle collaborano con l'etichetta Sound System per quanto riguarda le produzioni musicali.

Diamond Cassit. Adesso sediamoci un attimo per salutare Diego e Ryan. Pausa dal gioco sfrenato. Un saluto dagli studi di Blackout. Ciao Diego, ciao Ryan.

E già i saluti possono emozionare. Da Diego e Ryan saluto anche a tutti che siete rimasti in ascolto. One Way, programma di Overjoy, appunto, approfondisce, sviscera, coltiva sonorità in forma di reggae music, spingono messaggi positivi appena ci proviamo.

E ora ci andiamo ad ascoltare un gran finale di programma, la nuova produzione Vibronics meets Gena Dub. Mia Songbird.

dopo che ci siamo ascoltati anche Mariana Baraj, Mia Songbird, in questa nuova prossima pubblicazione da

probabilmente concluderemo con questo EP. Mentre vi posso annunciare che oggi non andrà in onda Stacca Stacca, bensì il nuovo programma con il grande redattore Bricoltiano, che già conduce anche Stacca Stacca, ma si alternerà alle trasmissioni di Stacca Stacca con il nuovo programma che avete già sentito sicuramente, cioè sicuramente non lo so, però è andato in onda un paio di volte. Mattia con inizierà a trasmettere col suo viaggio tra le radio di tutto il mondo con Esporadico. Ma la vibra goodbye. Sussurri del vento sulla cresta della montagna. Lei è Mina Sartor.

Questi sono i risultati delle registrazioni effettuate nei tour dell'inverno scorso da Steve Vibronix e dal suo CPAC Up Studio. No, CPAC Up, cosa dico? Un scoop, etichetta scoop. CPAC Up e Gassi P. Questo ora inizio a perdere qualche colpo. Dicevo, dai viaggi di Steve Vibronix dell'anno scorso ha toccato oltre al Messico, di cui abbiamo sentito nelle scorse puntate il penultimo lavoro di Steve. Questo qui va in Argentina con Gena Dub.

e il trombone di Ugo Lobo. E l'ultima traccia strumentale eseguita con una performance vocale su questo nuovo reading prodotto in collaborazione appunto da Vibronics e Genadab. E ci andiamo a concludere l'ascolto con Dub Wise e poi tracce finali prima di Esporadico.

E con questa visione, l'ultima di quelle che abbiamo avuto in queste due ore, Steven Wright, io vi saluto, vi do appuntamento martedì prossimo con Overjoy, ma rimanete sempre su Blackout. Ovviamente, specialmente adesso, ascoltatevi i viaggi che si fa Matti con Esporadico, proprio.

E così, con queste melodie strambe, inizia una nuova diretta qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 18.36, un saluto ad Overjoy che ci ha preceduto, e oggi invece sono qua per presentarvi una nuova trasmissione. Infatti quest'oggi Stacca Stacca non andrà in onda, come avrete probabilmente, vi sarete accorte, ha già ricominciata la stagione 2026 settembrina per Stacca Stacca, che andrà in onda un martedì sì e un martedì

di albergo in cui gli autori di questa compilation hanno risieduto e hanno appunto raccolto quelli che gli sembravano gli audio più interessanti in delle compilation. In questo caso particolare, questa è tratta dalle radio thailandesi e si chiama, se non sbaglio, Melodies from the Tropical Kingdom.

Voi siete in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, che ricordiamo dal 1992 è una radio libera e indipendente, autogestita, autofinanziata, che trasmette in streaming sul sito radioblackout.org, in DAB e in FM fino a questi giorni sulla modulazione di frequenza 105.25 MHz. Eppure, come chi di voi avrà, si sarà accorto o accorta se si fosse sintonizzata sulle frequenze 105.25 quest'oggi, abbiamo avuto qualche ora di silenzio, questo perché stiamo facendo dei lavori, stiamo apportando delle modifiche che speriamo siano delle migliorie sulla trasmissione in FM, appunto. E volevo cogliere l'occasione di questo avvenimento per prendere un attimo di raccoglimento, per cercare di ricordarci, senza fare grandi spiegoni che non sono in grado di fare perché chiaramente la radiofonia non è la mia materia, però cercare anche solo un attimo di ricordare e apprezzare, nel senso più letterale del termine, quello che rende possibile questa relazione nella quale si è da quando da una parte del microfono qualcuno parla e con la radio qualcun altro ascolta. E niente, quello che succede in questo momento, quello che sta succedendo è che io sono seduto negli studios di Via Cecchi 21 Barra, nel ridente quartiere di Aurora a Torino, e sto in qualche maniera muovendo dell'aria di fronte a questo oggetto a forma di gelato che è qua di fronte a me, che ha una ghiera di metallo, e questa aria che io muovo, quest'aria che viene prodotta, il cui movimento è prodotto, no, dalle corde vocali, dalla bocca che l'amplifica, in qualche maniera fa vibrare una membrana che è all'interno di questo microfono, che è un microfono dinamico, perché noi DJ di Radio Blackout non siamo abbastanza bravi per poter usare quelli a condensatore, e quindi questa membrana, in qualche maniera che io non capisco fino in fondo, però riesce, tramite una bobina immersa in un campo magnetico, a creare una sorta di, cioè non una sorta, una corrente elettrica che ha delle caratteristiche che in qualche maniera replicano quelle del movimento dell'aria che la mia bocca aveva generato. E quindi questa informazione in qualche maniera passa da un movimento meccanico dell'aria poi a essere un movimento meccanico della membrana e infine un'onda nella corrente elettrica. A questo punto quest'onda, che contiene ancora, potremmo dire con i termini cari a stacca stacca, la codifica del suono originario della mia voce, in qualche maniera questa corrente entra all'interno del mixer che ho di fronte, dove viene un pochino amplificata, e viene amplificata e viene anche miscelata con altri suoni anch'essi convertiti in corrente elettrica. Infatti basta alzare un pochino alcuni di questi magici cursori che, come dighe, fanno entrare altre correnti e altre codifiche, cioè codifiche di altri suoni. Poi vabbè, per farla breve, questa cosa finisce passando da altri apparati che un po' sbussano, modificano, migliorano queste onde. Questo segnale elettrico passa con un cavo su un'antennina che sta sul tetto qua dell'edificio in cui siamo, che è appunto in Via Cecchi, la Blackout House. Questa antennina, che è stata anche oggetto di lisergici attentati in passato, ma che resiste, e questa antennina è puntata verso il Colle della Maddalena, e tramite una conversione ancora di codifica, questo segnale elettrico che portava il segnale della voce, della musica, eccetera, viene tramutato invece in un campo magnetico che

0: delle frequenze che non sono ricevibili dalle nostre radio normali, arriva su questo pilone nel Colle della Maddalena. Questo pilone, intendo questo apparato fatto di tubi innocenti aggrovigliati all'interno di, non all'interno ma aggrovigliati con edera, alberi che cercano di riprendersi il proprio spazio, ma comunque ancora si erge la nostra antenna impavida, e quindi questo segnale che sotto forma di onda elettromagnetica arriva fino all'antenna viene poi, viene da là recepito, viene ancora amplificato, viene probabilmente vengono fatte altre cose un pochino magiche, e poi viene sparato in tutta la sua potenza a qualche kilowatt di potenza, sempre come onda elettromagnetica, nell'etere torinese, come ci piace dire. E questa onda si espande e, per come è modulata appunto nella sua frequenza, riesce a portare con sé sempre quell'informazione originaria che è quella delle minchiate che io sto dicendo in questo momento e della sigla di Super Quark in sottofondo. E questa informazione viene appunto espansa, e chiunque abbia una piccola antennina che in quel momento è sintonizzata proprio su quella frequenza, sui 105.25 MHz, questa onda la capta, la prende, la riconverte. E insomma, a quel punto succede più o meno la stessa cosa che è successa fino a lì, ma in ordine inverso. Questa corrente, questo campo elettromagnetico diventa corrente, questa corrente muove una membrana, che sono i coni degli altoparlanti che possono essere di qualsiasi tipo, questi coni muovono l'aria, quest'aria muove qualche cosa di magico, questo veramente un po' magico, che sta all'interno delle nostre orecchie, e diventa il suono che noi percepiamo. E beh, questo è quello che succede praticamente in real time, ed è quello che permette appunto alle radio di farsi sentire e farsi ricevere dagli apparati preposti, mettiamola così. E non lo so, io lo trovo estremamente affascinante, mi andava di condividerlo soprattutto in questa trasmissione che parla di radio. Ma perché? Perché tutta questa protomomea? Perché l'altra cosa che volevo aggiungere è che le onde radio che di solito ascoltiamo con i nostri, tipo con l'autoradio, con la radio di casa, eccetera, sono appunto queste, sono in modulazione di frequenza, e hanno un'ampiezza che va una frequenza che va dagli 87 ai 109 MHz, se non erro, più o meno, e hanno delle caratteristiche per cui non vanno molto lontano, nel senso che più o meno è come se andassero in linea retta, a un certo punto un pochino seguono la curvatura terrestre, ma non vanno molto oltre. E allora riescono a fare solo 100 km in situazioni molto buone, quando magari l'antenna è molto alta e non ci sono grandi ostacoli, forse in alcuni casi si può arrivare fino a 200, ma non molto più in là. E invece ci sono altri tipi di radiotrasmissione, come per esempio la modulazione di ampiezza, che riescono in parte a seguire la curva terrestre, ma ci sono anche degli eventi atmosferici particolari, sporadici appunto, nei quali questi capitano soprattutto d'estate, da quanto mi è parso di capire, soprattutto d'estate e soprattutto la mattina, nelle mattine terse. E in queste mattine sporadiche accade questo evento un po' esoterico che fa sì che nella sezione E dell'atmosfera, nello strato E dell'atmosfera, si formino delle nubi di ioni piuttosto dense che fanno sì che anche le onde ultracorte, di cui fanno parte alle frequenze utilizzate con l'LFM, riescano a rimbalzare su quelle nubi e a tornare quindi sulla Terra, per fare così delle distanze, per percorrere delle distanze molto lunghe. Ecco, in quelle occasioni rare, cioè quando questo fenomeno un pochino esoterico avviene, è possibile anche sentire delle radio molto molto lontane. E questa è la ragione per cui ho deciso di chiamare questa trasmissione E Sporadico.
1: What is the recipe for great morning radio? Wankers, left-wing radical, the Bob.
2: tune your radios in and pay no attention to the pirate signals.

0: see a little more fire.
1: E allora, insomma, questa voleva essere una sigla, lo so che fa veramente pena, però ho avuto poco tempo, i mezzi a disposizione sono quelli che sono, ho provato e ho fallito, come il maestro Homer Simpson insegna, hai provato e fallito, l'insegnamento è non provare mai. Ma noi non abbiamo neanche cattivi maestri, per cui adesso continuiamo con questa trasmissione che appunto si chiama Esporadico, come vi ho detto, e vorrei un pochino introdurla in quest'oggi. L'idea nasce dalla voglia di condividere alcune registrazioni che ho fatto e che evidentemente continuerò a fare di trasmissioni radio in luoghi lontani nel mondo. Come questa cosa sia possibile grazie a una tecnologia che è decisamente troppo potente per essere resa pubblica, che è una cosa non nuova in questo momento, ma però invece le registrazioni radio vorrei renderle pubbliche, vorrei condividerle. Ovviamente l'idea è quella di selezionare delle radio che in qualche maniera siano affini come idee, come posizionamento, come obiettivi a Radio Blackout. Purtroppo questo non è ovviamente sempre possibile nel mondo, nel senso che sappiamo che la libertà è il grado di libertà, che non è mai abbastanza, comunque sempre variegato, e quindi laddove anche non ci possono essere delle radio veramente che rappresentino delle voci critiche per il luogo in cui appartengono, per il governo al quale devono sottostare, ecco, in quei casi comunque vado a cercare delle radio che siano delle radio indipendenti e che siano delle radio comunitarie, ovvero quelle radio che sono fatte per la comunità alla quale si riferiscono, nella quale esistono, e anche dalla comunità nella quale si inseriscono.

0: Allora, innanzitutto mi arriva un messaggio che ringrazio. Mi viene detto che il termine codifica fa rabbrividire, e concordo, io non essendo appunto venendo da quel mondo, così l'ho chiamato, ma si chiama trasduzione, la trasformazione dell'energia da una forma all'altra. Ringrazio per la precisazione. Allora, innanzitutto grazie a chi comincia a scriverci al 346-667-3263. Vi ricordo che potete mandarci messaggi con le piattaforme che più preferite e anche degli squillini di apprezzamento, se volete, allo 011-249-5669. Allora, il tempo stringe, siamo già quasi a metà del nostro percorso, non ho fatto ascoltare ancora praticamente nulla. Scusate, giuro che parlerò sempre meno, però ci stava una piccola presentazione. Parlavamo delle radio comunitarie, appunto, in questo ambito volevo infatti condividere una notizia che riguarda le strette che arrivano anche su questo fronte, in particolare una notizia che arriva dalla Colombia, dove con il precedente governo di Petro 20 radio comunitarie avevano iniziato a funzionare a pieno regime, e radio comunitarie che si riferivano soprattutto a comunità indigene, nelle quali c'erano dei programmi in lingua e dialetti locali, che parlavano di cultura locale, come spesso accade nelle radio comunitarie, e c'era anche spazio per degli approfondimenti giornalistici più o meno locali. Tra l'altro queste 20 radio erano anche l'unico punto che era stato completamente realizzato dell'accordo di pace siglato dal governo con le FARC. Ebbene, con il nuovo governo di destra, queste 20 radio ad agosto, a metà agosto, sono state tutte chiuse in maniera temporanea. Tra l'altro sono state chiuse in un momento particolarmente critico, in cui la radio sarebbe stata particolarmente utile, ovvero dopo un terremoto. Infatti l'abbiamo detto tantissime volte, forse troppe, ma è importante come la radio in FM sia uno degli strumenti più utili e resistenti nell'ambito di eventi, ecco, che in qualche maniera possano influire, possano fermare, non far funzionare gli altri tipi di comunicazioni. Scusate, qualcosa mi ha distratto. E in questo caso quindi sarebbe stato per esempio utile per la ricerca dei dispersi utilizzare le radio, soprattutto in delle comunità così distaccate, magari che non hanno accesso a una voce più centrale. Invece sono state chiuse, poi qualche mese dopo sono state riaperte, ma sono state riaperte innanzitutto solo 16 su 20 di queste radio comunitarie in Colombia, e sono state riaperte, ma sono state loro imposte dei programmi scelti, dettati a livello nazionale e governativo, tra l'altro programmi quali quasi tutti includevano nel nome una delle due parole, patria o milagro, che sono le parole chiave del governo attuale. E un altro piccolo aneddoto sulle radio comunitarie: recentemente mi è capitato di vedere un documentario di Reporter Senza Frontiere su delle radio comunitarie in Sahel, e ho trovato divertente come in alcuni luoghi del mondo nei quali le radio sono l'unico mezzo di comunicazione, se non l'unico insieme agli smartphone in alcune occasioni. È stato interessante vedere come abbiano dei ruoli estremamente diversi da quelli che hanno da noi, insomma, che facciamo fatica a immaginare. Per esempio, come se una persona, quando ha perduto la propria mandria, i propri animali, vada alla radio comunitaria locale, magari distante qualche decina, se non appunto un centinaio di chilometri, a annunciare questo smarrimento, e poi qualche giorno dopo arrivi qualcuno restituendo gli animali perduti, o addirittura come magari una madre al mercato perda il proprio figlio, e come qua accade magari al supermercato dagli altoparlanti, invece lì la cosa che viene automatico fare è andare nella radio comunitaria locale per annunciare il nome del bimbo smarrito e magari poi farselo riportare direttamente in quel luogo. Comunque, appunto, ho parlato troppo e vorrei che d'ora in poi, soprattutto nelle prossime puntate, parlassero più i frammenti di radio che ho registrato, quindi passiamo subito ad ascoltare un po' di musica e andiamo ad ascoltare da Radio Student un po' di jazz contemporaneo, ce l'ascoltiamo anche con la presentazione originaria.
1: Tega ne vemo, vemo pa, da je kompot njihove muske kar frešne, kar zdravilen. Komad se je imenoval Vemušone Kobieta, kar bojda pomeni Forced Woman po angleško, če zaupamo Google Translateu. Tako da upam, da se ne bomo kamorkoli silali kaj preveč. Tako sploh pa ne med neke... neke blazine in to, pač blazine in posle in to, to mora biti plac čilanja, počivanja in vsega tega. Tako da naslednji komad je Pillow Talk, Omasta, ki pa v bistvu ta komad prihaja iz enega čistnega albuma od Omaste, Hits Different je naslov.
0: Come forse avete sentito, questi sono gli Omasta. L'album uscirà il 16 ottobre 2026, l'etichetta è la Stigmatic Records, loro sono di Cracovia in Polonia e il brano si chiama In Your Face.

0: Welcome
1: to Hawk Feathers, info and tips from Planet Paula. Rattlesnakes are amazing animals. They are found throughout California, from Death Valley to the rainy redwood forests. The only venomous snakes found around Paula are rattlesnakes. Keeping yards free of debris and trash removes places snakes and their prey like to live. Most people bitten by rattlesnakes are trying to catch, harass, or kill the snake. If bitten, stay calm and call 911. Do not cut the wound or try to remove the venom. Sit or lie down. Remove tight clothing and jewelry near the bite. Clean the bite with soap and water, if available, and wrap with a dry, loose cover. Rattlesnakes are important in controlling rodents and pests, but can be dangerous. Enjoy our wildlife from a distance and stay safe.
2: Res Radio 91.3.
3: E abbiamo ascoltato prima Yomas da Radio Student da Lubiana in Slovenia, e poi quest'altra era una pubblicità Progresso, insomma uno spot di pubblica utilità andato in onda su Reds Radio, una radio di Pala in California. Questo spot, come avete sentito, parlava, vi dava delle indicazioni su come stare attenti ai serpenti a sonagli, ai rattlesnake, che sono molto molto velenosi. Mi raccomando, non toccateli, non cercate di ucciderli, e soprattutto tenete il giardino pulito, che pare che aiuti a tenerli lontani. Questa radio, Reds Radio, oggi era l'unico frammento che volevo farvi ascoltare, era questo, ma è una radio che ha dei programmi molto interessanti, appunto una radio californiana, una radio comunitaria che si rifà, cioè almeno è fatta per e da una comunità indigena, e sicuramente avremo modo di ascoltarla anche su dei programmi veri e propri. Invece un'altra cosa che ho registrato quest'estate, che mi sembrava molto adatta per iniziare una trasmissione sulle radio, infatti questa è Esporadico, la nuova trasmissione che si alterna il martedì con Stacca Stacca sulle radio e Indipendenti nel mondo, e dicevo, per cominciare una trasmissione sulle radio mi sembrava utile, non utile, ma mi sembrava significativo, utile per nulla, niente di tutto ciò ovviamente è utile, è solo per il fascino, l'intrattenimento di girare il mondo ascoltando i suoni, le voci e le musiche che là si trovano. Però ecco, ho registrato questa specie di matriosca radiofonica, perché sicuramente questa trasmissione radio non è l'unica trasmissione che parla di radio, ce ne sono tantissime nel mondo, ce ne sono in Italia, anzi un saluto a Andrea Fornino se per caso ci sarà mai ascoltando. E invece questo frammento l'ho registrato a partire da una radio tedesca di Berlino che si chiama Kashmir Radio, ed è un programma che stava parlando proprio di radio, ma lo faceva in una maniera molto strutturata, filosofica, troppo elevata per le ridotte capacità mentali di cui ho a disposizione, però sicuramente ha fatto ascoltare anche all'interno di questa trasmissione, in cui c'erano un sacco di nomi di filosofi francesi altisonanti, ha fatto anche ascoltare dei brani di altre radio registrate. Ecco, in questo caso volevo farvi sentire questo pezzo in cui parlano di Radio Gap al G8 di Genova. È un pezzo che sicuramente o molto probabilmente avete sentito di recente, visto che sono quest'anno i 25 anni dal 2001, ma insomma qua è un'altra radio a proporlo.
4: And with that in mind, should we have, I think you have a nice example, right, about tactical media that you wanted to present?
5: Yeah, I think it's a fitting example. It's called the Radio Gap, and this was the second iteration of Radio Gap. We talked about the first one in the last episode at the beginning of the 70s, which was a kind of interventions on radio, jamming public television with radio broadcasting. In this case, it's something completely different, and the name also means something different. The first one was Gruppi di Azione Partigiana, Partisan Action Groups, and then here it's Global Audio Project. So it was the Genoese iteration of Indie Media, which was, I think, a broader media project started in Seattle, which was not only a platform, but really a movement. It was a global network of independent activists, media activists. And in 2001 in Geneva, you had the G8 summit, and you had very strong protests, very harsh police repression of these protests. Some of them were absolutely peaceful protests, and you had some looting as well, but the main example is that actually Radio Gap was based in front of this school where there was a big police raid. The school was called the Dietz High School, and you had activists sleeping there, and the police raided it in the night and committed pretty atrocious crimes of police violence, for which some of them have been actually tried, and don't really know if they actually faced prison time, but some of them didn't and walked away. And this is something that was basically immediately broadcasted from the people of the Radio Gap, which was an internet radio. I mean, they had also, of course, photos and collected video material, but also they had this internet radio, and they, from being in the sort of building opposite to the school, realized that something was happening, started broadcasting, trying to ascertain what was going on, and then this other building got raided as well. In Italy, some scholars have made parallels between these two recordings, the closing of Radio Alice by the police and the closing of Radio Gap, and we're going to listen to this as well.
0: Non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
6: Sta arrivando?
0: È qua dentro?
6: È dentro al cortile la polizia.
0: È dentro al cortile. Abbiamo chiamato Agnoletto? Abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente. Già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami i parlamentari.
6: Gli avvocati sono già stati contattati? Sì, i parlamentari. Qualcuno chiami i parlamentari.
0: Qualcuno chiami i parlamentari?
6: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova.
7: Sono qua?
6: Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati. Siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela al microfono, per favore.

0: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
2: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap,
1: ragazzi,
2: sta per essere
1: calma,
2: sgomberata.
1: Siamo
2: la calma.
1: Seduti e mani alzate.
2: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
1: Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
2: nulla. I telefoni sono isolati.
1: Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
2: Ci hanno tagliato le linee, sì.
1: Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
2: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma, anche se è difficilissimo. La porta per il momento rimane chiusa, a sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so
1: non
2: se...
1: siamo isolati con i telefoni
2: non siamo isolati,
1: funziona,
2: bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
1: ragazzi,
2: con l'esterno.
1: Ragazzi, diffondete la notizia.
2: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
2: Eccoli,
1: e
2: sono
1: questa
2: entrati,
1: polizia fascista
2: sono
1: che è entrata.
3: E questo era un audio tratto appunto da Radio Kashmir da Berlino, che a sua volta in questa matrioska radiofonica ha trasmesso un audio ormai storico di Radio Gap durante il G8 di Genova, Radio Gap Network, di cui anche Radio Blackout ha fatto parte. E solo per fare una puntualizzazione, o quantomeno a rispondere a un dubbio del conduttore tedesco che si chiedeva se dei poliziotti poi condannati qualcuno fosse anche finito in carcere, spoiler, assolutamente no, le poche condanne che ci sono state sono andate in prescrizione, nessuno ha pagato e anzi molti di loro sono stati veramente, come si dice? Non mi vengono i termini dall'indignazione, ma comunque promossi anche a dei posti apicali sia nello Stato che in aziende private. Detto questo, io andrei avanti con un po' di musica. Andrei avanti, vi ricordo ancora i numeri nel caso voleste interagire con noi: 346-667-3263 per la messaggistica, 011-249-5669. Questa è Esporadico e andiamo ad ascoltarci adesso un piccolo segmento radiofonico che ho registrato da Radio Al-Hara. Radio Al-Hara è una radio che trasmette da Betlemme, che è nata nel 2020, più o meno, mi pare sì, proprio 2020, durante la pandemia, anno nel quale diverse radio sono nate. L'esigenza comunicativa si vede che si sentiva parecchio. Radio Al-Hara è una radio che trasmette musica e non solo, ovviamente, contributi che arrivano sia da Betlemme stessa, dove c'è uno studio di registrazione, sia anche dall'esterno, da diversi DJ e altre radio che trasmettono su Radio Al-Hara in tutto il mondo. Come Radio Blackout, tra l'altro, abbiamo partecipato almeno a una, ma credo due staffette radiofoniche per la Palestina negli anni trascorsi, in cui Radio Al-Hara si da capo squadra, diciamo, ritrasmetteva dei contributi che altre radio del mondo avevano registrato e confezionato sul tema Palestina, appunto. E poi tutte queste radio per 24 ore rimandavano Radio Al-Hara e di conseguenza i contributi di tutte queste radio. E allora, per farla breve, questo è un piccolo brano testuale di cui ho la traduzione precisa, mentre negli altri mi arrabatto con le fonti poco affidabili di cui ho a disposizione. In questo caso ringrazio la cara Anan che mi ha aiutato a tradurre. Il segmento che andiamo a ascoltare è un po' criptico, dice: siamo qui live dalla prigione di Nottingham, dove siamo prigionieri, a parlare è Ernest Shahoud e trasmettiamo fino al cuore della Palestina. Insulti intraducibili in italiano rivolti all'occupazione, insulti intraducibili in italiano rivolti ai sionisti, ma sicuramente condivisibili.
4: Radio Al-Hara. Radio Live.

0: E questo era Hisan Al-Munser con Jamil He, un autore libanese che pare che sia stato quello che ha introdotto la disco nelle melodie di Danza nel Ventre in Libano. Intanto si stanno facendo, sono le 19:18, si avvicina il momento in cui i microfoni saranno ceduti alla trasmissione Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Ma spero di averlo detto nell'ordine giusto, perché poi Benny mi cazzia sempre. Ma noi abbiamo ancora un po' di brani da ascoltare. Probabilmente non ce la faremo tutti oggi. Però, visto che mi è stato detto che era una trasmissione un po' triste, allora pensavo di farvi ascoltare alcune cose che ho sentito, perché effettivamente ci sono delle frequenze sulle quali, anzi un po' su tutte le frequenze, ma ogni tanto si sentono delle cose che dici: ma che è sta roba? Cioè sono proprio dei bolliti. E insomma vorrei che ci fosse qua il mio compare di Stacca Stacca, al quale va, anzi a lui e a tutti gli altri, un grande abbraccio per dirlo, che lo dice molto meglio. Però ecco, queste cose, delle cose da bolliti di solito succedono soprattutto nelle radio dell'estremo nord europeo. Ne abbiamo già ascoltata qualcuna nelle trasmissioni pilota di Esporadico dall'Islanda. E allora torniamo lì a farci una domanda fondamentale: can a server move?
1: Is a server a shoe?
2: Can a server move?
3: Can I move with a server?
1: Can a server move me?
3: Is there a shoe in the middle room? Is a server like a student working in a restaurant?
2: But I'm a student working in a restaurant. Does that make me a server?
3: A server is like you.
1: Is a server an ancient device?
3: I found a fossil under my shed. Is that a server? No. More like a sundial.
2: What do you believe a server is?
3: I have come to believe in server.
0: E niente, questo era uno dei diversi brani che avevo preparato per la rubrica dei bolliti. Ma vi farei ascoltare ancora un brevissimo spottino per poi passare agli ultimi due segmenti.
4: In the Northern Territory, snakes are most active during the warmer months. Snakes are not aggressive. In fact, most snake bites occur when people try to capture or kill snakes. If you see a snake, never try to kill or handle a snake. There are some simple things you can do to reduce snake problems in your home. Keep your yard tidy. Ensure your garden is clean by cutting long grass. Try and keep metal sheet and timber piles off the ground. Build snake-proof aviaries and chook pens. Keep rats and mice at bay. Wear solid covered footwear to keep you safe around your home. If you or someone is bitten by a snake, seek medical attention immediately. Call 000 and always have a first aid kit. Be aware, be informed, and be prepared.
5: Community safety through listening to First Nations Radio.
0: E niente, pare che in diverse parti del mondo, anche molto lontani fra di loro, sia fondamentale parlare alla radio di come difendersi dai morsi dei serpenti velenosi. In questo caso questo spot è stato registrato da una radio australiana nella zona di Darwin, si chiama First Nations Radio ed è una radio fatta e dedicata alla comunità di aborigeni di quei luoghi, che ha tra l'altro anche un sacco di trasmissioni interessanti e che appunto magari riusciremo ad andare ad ascoltare prossimamente. E allora, prima di chiudere, avrei ancora così, avevo per farvi vedere quali sono le potenzialità, le cose che si possono sentire sintonizzandosi su luoghi lontani, avevo deciso di andare qua a Gurgaon, che è una città dell'India, un luogo nel quale le radio indipendenti sicuramente non sono facili da mettere su, anzi direi che da modi in poi sono impossibili, però esistono anche delle radio che non sono direttamente voce del governo, ma che sono magari gestite da ONG e cose del genere, che riescono a essere una voce per la comunità locale alla quale si riferiscono. In questo caso, per esempio, a Gurgaon Ki Awaz, cioè la voce di Gurgaon, trasmette a Gurguram, che è una città vicino a Delhi, trasmette, è una città che è fatta praticamente composta quasi solo da persone che sono migrate là per cercare lavoro e quindi si trovano un po' sradicate dalle proprie comunità, e quindi questa radio è un modo per poter proporre delle trasmissioni di cultura locale, soprattutto di lingua locale, viste le numerosissime lingue che sono parlate in India e quindi anche in quella città. E niente, andrei a farvi ascoltare così brevissimamente la conduttrice che presenta un brano, una ragni, ovvero una storia messa in musica. E adesso ve la vado a cercare, eccola qua.
6: कि आप कुछ अच्छी क्वालिटी की रागिनी भी सुना रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों हमने भी सीखा है रिकॉर्ड करना रागिनी एडिट करना और उसे आप तक पहुंचाना आप सबका जो साथ मिला उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अगली रागिनी जो है इसमें ये मानना है भाई कि आत्मा अमर है कहते हैं फूल चला जाता है पर खुशबू रह जाती है देखिए रावण को मरे जमाना हो गया पर हमारी आत्मा में रावण आज भी है हमारे गलत कामों में है ना हमारी गलत नियति में आज भी रावण है राम को देखिए राम को मरे हुए जमाना बीत गया पर हमारे अच्छे काम में राम आज भी है और हमेशा रहेंगे तो इसी तरह आत्मा हमेशा अमर है बेशक इंसान चला जाता है तो चलिए आप सुनिए ये रागिनी और इस रागिनी को भी सतपाल दोसा जी ही गा रहे हैं

Questa è un'aracni dell'Ariana, ovvero la zona appunto dove stanno Delhi e Gurgaon. Non vi faccio ascoltare tutti gli 8 minuti, però a me affascinava anche sentire così, ascoltare queste robe molto lontane. Se siete appassionati di mitologia indiana, da quello che ho potuto tradurre, questa Ragni parla del bene e del male personificate nelle figure di Rama e Ravana. Insomma, Rama, principe buono nella mitologia indiana, nonché uno degli dei più seguiti attualmente da quello che chiamiamo induismo, e Ravana invece il suo corrispettivo negativo è l'orco brutto e cattivo che rapisce la bella moglie Sita e se la porta sull'isola dello Sri Lanka. Beh, insomma, andate a cercarvi la storia se vi interessa. C'è uno dei poemi epici principali dell'India, il Ramayana.

Ma visto che non voglio assolutamente togliere troppo tempo alla trasmissione che seguirà, ovvero Radio Fabbrica alias Frittura Mista, che ho detto nel senso inverso di prima,

0: niente, alcune cose nel cervello non mi entrano proprio. Chiedo scusa, ma appunto, allora mi avvierei verso la conclusione di questa prima trasmissione di Esporadico. E innanzitutto ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto, è stato bello ricevere dei messaggi e soprattutto insomma un pochino quando si è agitati così per la prima trasmissione. E noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima con Stacca Stacca e quella successiva ancora con Esporadico. Volevo concludere questa prima puntata della trasmissione dedicando appunto questa trasmissione a una persona che mi ha introdotto a tante cose, tra cui anche la radio, ovvero mio padre. E per questo l'ultimo frammento che andiamo ad ascoltare non è un viaggio nel tempo, cioè non è un viaggio nello spazio, infatti andiamo solo a una novantina di chilometri da qua, ad Alessandria, piuttosto un viaggio nel tempo. Andiamo alla fine del 1994, appunto ad Alessandria, dove esisteva Radio West, che era una radio che dall'82 al 96 ha trasmesso appunto nell'etere alessandrino. In quegli anni ancora non si sapeva che Quentin Tarantino si sarebbe poi rivelato l'infame sionista che oggi si dichiara. E insomma, quindi volevo concludere con questo piccolo brano. Noi ci sentiamo la settimana prossima e quella ancora successiva. Grazie per l'ascolto e let's stay together.
1: Sarebbero molti dischi da segnalare ancora, da ricordare, però sembra che il tempo non sia abbastanza stasera. Certamente ritorneremo su quella che è la musica più importante del 94 anche nelle prossime puntate, magari non faremo più due ore consecutive come è stato questa sera, ma ci ritorneremo. Adesso per concludere, visto che abbiamo soltanto un quarto d'ora ancora, cercherò di farci stare quelle che sono le tre o quattro cose principali che rimangono secondo me e che assolutamente non si possono dimenticare. Una è una colonna sonora di un film che mi ha colpito davvero, quella che si chiama Pulp Fiction, il film di Tarantino, e che secondo me è davvero eccellente nella scelta musicale che ha fatto direttamente lui, il regista. È andato a pescare delle cose notevolissime dal passato, che è davvero straordinario per una persona che in fondo non ha tantissimi anni, una persona, un regista che visto che si è occupato di cinema e ha studiato cinema soprattutto, insomma, ha dimostrato di conoscere anche molto bene la musica, perché è andato a pescare delle cose davvero, come vi dicevo prima, di grandissimo livello. Quella che vi faccio ascoltare, per esempio, è una canzone di Al Green, un vecchio successo che vi ho già proposto nel programma di oggi pomeriggio, che si chiama Let's Stay Together.

indeed.

0: said, that's right, my name's Yao.
1: Sabato 3 ottobre 2026, brucia di vita, United for Gaza.
2: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino, suoneranno in un mirabolante concerto
3: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, Post Punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
1: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
2: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
4: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL, CISL, e fa

0: faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
1: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Prenestina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.
3: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli è arrivato invece. Che ho fatto, comandante?

0: 105.250, benvenuti, benvenuti, benvenuto a questa nuova puntata di Frittura Mista alias Radio Fabbrica, qui in compagnia di Andrea. Buonasera Andrea.
1: Buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, bentornati all'appuntamento settimanale di Radio Blackout su lavoro e conflitto capitale lavoro. E in questa puntata come sempre abbiamo preparato tre approfondimenti da proporvi, e il primo vertirà di nuovo sulla scuola. Anche l'altra volta abbiamo parlato, l'inizio dell'anno è sempre così bello caldo, e poi con questo decreto, questo DDL scuola, ci sono tante novità insomma di cui parlare, e lo faremo in compagnia di Marco Meotto, appunto, che è un insegnante, si è sempre mosso appunto come sindacalista nella scuola.

Mentre continueremo con le nostre dirette, il secondo approfondimento che abbiamo preparato per voi lo faremo in compagnia di Maria Nanni dell'Assemblea 29 giugno, che è il comitato nato a Viareggio in seguito alla strage ferroviaria del 29 giugno 2009, dove 32 persone hanno perso la vita. Lo facciamo in sua compagnia perché andremo a lanciare il presidio che si terrà domani 30 settembre 2026 davanti al Tribunale di Ivrea, perché inizia il processo contro i responsabili della strage di Brandizzo, dove 5 operai sono morti nel 2021. Poi invece il terzo approfondimento, torniamo a Genova a parlare col Calpi, collettivo autonomo lavoratori portuali, sulle prossime iniziative. Sono abbastanza corpose: il 3 ottobre c'è l'assemblea generale a Genova, dove insieme ai sindacati che hanno appoggiato italiani, europei e internazionali proveranno ad organizzare con il coordinamento portuali e internazionale lo sciopero del 30 ottobre 2026. Buon ascolto su Blackout.

E sulle note di Ledeberg, degli Yokai, questo gruppo così a cavallo tra jazz, fusion e tante altri generi. Io intanto vi parlo, non so come mi state sentendo perché la mia cuffia sta totalmente sdelirando, ma non so quanto questo vi possa interessare. Quello che invece spero che vi interessi sono i numeri per mettervi in contatto con noi, che vi vado a ricordare: sono il 346-673-263 per mandare messaggi alle varie piattaforme di messaggistica, oppure i cari vecchi SMS, oppure per fare vivere il servizio Cisti Viaggiare Informati, dove potete segnalarci le brutte presenze che trovate in città sul vostro percorso, per fare in modo che altre persone non abbiano lo stesso vostro fastidio. Poi lo 011-249-5669 per chiamarci in diretta o per farci squillini di apprezzamento o di quello che volete voi altri.

Dopo questa traccia poi ci andremo sicuramente ancora a sentire i King Gizzard and the Lizard Wizard con Pleura e i Bing Dead con Apostles Prom. Quindi un po' di musica prima di iniziare ad entrare nel vivo dei nostri approfondimenti. Buon ascolto.

0: Ed eccoci rientrati in studio in diretta per il primo approfondimento di questa serata. E, come abbiamo annunciato in sommario poco fa, andiamo a parlare del nuovo DDL scuola. E lo facciamo in compagnia di Marco Meotto di USB scuola. Marco, ci senti?
1: Ciao a
0: Grazie.
1: tutti e a tutte, siamo qui a parlare di un tema su cui i giornali si sono un po' sbizzarriti negli ultimi giorni.
0: Assolutamente. E infatti ci piacerebbe un po' riportare, al di là comunque di tutte le discussioni che si sono giustamente aperte, i dibattiti, così anche un po' sulla dimensione di quello che è del reale, diciamo, di quello che poi si devono ritrovare di fatto ad agire i professionisti e professioniste della scuola. Ma io direi di appunto di partire un attimo da un discorso generale per chi magari non appunto ha sentito solo diciamo un po' di discussioni magari su certi specifici pezzi diciamo del DDL e di quello di cui parlano, per andare a fare un po' una panoramica di quali sono i vari punti che va a toccare questo decreto, perché appunto diciamo uno dei punti più diciamo discussi e celebri è quello del tetto del 30%
1: Sì,
0: di stranieri in classe, che poi vabbè, poi ne possiamo parlare, però era una cosa che in realtà già c'era e che era già in deroga, quindi nel senso è molto più propaganda che altro. Però ci sono anche tutta una serie di altri aspetti, e mi piacerebbe appunto snocciolarli un po' con te, se hai voglia di così descriverci un po' da cosa è composto.
1: così andando per titoli. Il tema più grosso sul quale magari l'informazione si è soffermata è quello del tetto del 30% nella composizione delle classi per quanto riguarda studenti definiti non italofoni. Poi all'interno di questo provvedimento, che non è ancora in gazzetta ufficiale, quindi ci basiamo sugli annunci fatti nelle conferenze stampa da Meloni stessa, e poi da Valditara e poi rilanciati in forme di comunicazione istituzionale da parte del governo, abbiamo all'interno la trasformazione nella denominazione degli istituti professionali e istituti tecnici in liceo professionale e liceo tecnico. Sorrido mentre lo dico perché forse l'ultima volta che c'eravamo intervenuto nella vostra trasmissione si parlava di riforma degli istituti tecnici.
0: Sì.
1: Era partito un discreto movimento che tuttora regge in forme diciamo mobilitazione a rete, che contestava questa riforma perché abbassava il livello culturale degli istituti tecnici. Sembra che la risposta sia: ah sì, abbassiamo il livello culturale, cambiamo il nome, così diciamo che sono tutti uguali.
0: E via.
1: No, perché nei fatti poi anche tra le righe delle dichiarazioni si dice quello, non è un serie B o serie C dell'istruzione, e infatti li chiameremo licei.
0: Ecco,
1: C'è
0: voilà,
1: questo,
0: risolta così.
1: sì, diciamo risolta così, anche se in realtà poi andando a leggere tra le righe delle dichiarazioni lo vedremo, lo si vede anche poi in realtà i sindacati rappresentativi la bozza l'hanno vista, poi è andata in firma a Mattarella, le indiscrezioni dicono che sul tema appunto del tetto agli stranieri in classe c'è stata un po' di discussione per come erano formulate le frasi, quindi qualche limatura magari c'è stata su quello. Sicuramente Mattarella lo ha firmato, uscirà in gazzetta domani e lo leggeremo, se non domani, dopodomani perché c'è giovedì la gazzetta, lo leggeremo poi nel dettaglio. Però appunto anche dai report dei sindacati rappresentativi, tra le righe della questione dei tecnici, c'è un mezzo passo indietro, o meglio, una serie di provvedimenti che la nota di luglio su questo tema già un po' preannunciava vengono recepiti proprio a livello legislativo, per cui una riforma appena fatta ad anno iniziato viene in parte smentita, a dimostrazione, diciamo tra di noi siamo d'accordo, che comunque le mobilitazioni in un modo o nell'altro pagano, nel senso che non te lo possono dire che lo cambiano per la mobilitazione che c'è stata. I sindacati più concertativi, che si siedono sempre al tavolo, diranno che è stato il loro buon senso a convincere il ministro, ma se non ci fosse stato quel movimento per nulla trascendentale, ma comunque che c'è stato di protesta, di presa di coscienza, probabilmente sarebbe passato liscio come l'olio. Invece un mezzo passo indietro sulla cosiddetta flessibilità degli istituti, che potevano scegliere un monte ore ampio a discrezione, che invece si riduce questo monte ore. C'è questa piccola cosa. E poi, per quanto riguarda il tema appunto più interessante, ci sono degli stanziamenti che sono abbastanza risibili. Oggi pomeriggio facevo un po' i conti su quanto veniva stanziato per potenziare l'insegnamento della lingua italiana agli studenti non italofoni.
2: Sì, i corsi di italiano
1: 27,
2: L2.
1: Sì, per la cosiddetta L2. Sarebbero quegli insegnanti che hanno preso una specializzazione e iniziano a essercene un certo numero, per quanto queste specializzazioni siano costose a carico degli insegnanti stessi, come tutto il percorso formativo ormai è tutto esternalizzato a carico dell'università pubblica, ma proprio a carico degli aspiranti insegnanti o degli insegnanti che già lavorano ma vogliono ottenere il titolo di specializzazione. E ce ne iniziano ad essere parecchi. Facevo il conto che sul 2027 lo stanziamento era di 12,3 milioni di euro, adesso vado a memoria che non c'ho qua l'appunto, però se noi pensiamo al lordo, il lordo Stato significa non soltanto il lordo dell'IRPEF ma anche il lordo del versamento pensionistico all'INPS, quindi bisogna poter togliere un 45% allo stipendio miserrimo di un insegnante. Però all'ordo un insegnante un anno di costo allo Stato si aggira quasi sui 40.000 euro, perché c'è l'IRPEF e appunto c'è l'INPS da versare. Poi di netto sta molto sotto, cioè di netto gli rimangono magari 22.000 euro, qualcosa del genere. E quindi se noi vediamo quel milione di euro per quanto costa l'insegnante, vuol dire che per il 2027 hanno stanziato qualcosa come meno di 100 insegnanti per tutta Italia, no? Considerando l'emergenza che il governo va a dire che è stata in qualche modo sanata facendo questo tetto, di per sé lo stanziamento è miserimo. Poi cresce per il 2028, ma siamo di nuovo in numeri risibili se pensiamo a quali possono essere le esigenze che sarebbero davvero quelle di una scuola che cerca di essere aperta ai bisogni del territorio.
2: Certo.
1: Quindi, come sempre si fanno le nozze con i fichi secchi, come dice il proverbio.
0: Sì, no, infatti è tutto il decreto che è un po' così, mi viene da dire, perché tra l'altro un'altra cosa volevo chiederti, anche un commento su questa misura di welfare studentesco, diciamo, per l'aiuto sui libri di testo.
1: Ah sì, scusami, me l'ero appuntato. Sì, è stato alzato la soglia ISEE. Sono contributi che valgono soprattutto, che interessano di norma le famiglie che hanno i figli che frequentano la scuola media, dove i libri sono molto costosi, perché nella scuola primaria ci sono le cedole, quindi è ancora garantito l'accesso allo studio senza dover sborsare i soldi per i libri. Invece per quanto riguarda la scuola secondaria primo grado, quella che chiamiamo media ancora nel gergo comune, è costoso. E poi questo contributo di welfare varrebbe per le classi prime e le classi terze della scuola secondaria di secondo grado, cioè quella che chiamiamo superiore, che sono i momenti di maggior spesa, perché si comprano tanti libri nuovi, non che negli altri anni non si faccia. Su questo si potrebbero aprire delle sottoparentesi. Intanto appunto che alzarlo a 40.000 euro di ISEE significa alzarlo a famiglie che, per carità, spenderanno anche loro, ma dovrebbero essere sulla carta famiglie già abbastanza benestanti, non che 40.000 euro di ISEE si sia ricchi, però sicuramente se lo confrontiamo con altri servizi che normalmente vengono offerti è una soglia alta. C'è un po' questo culto del cosiddetto ceto medio a cui si rivolge questo governo, perché lì ha una, diciamo, una fracca del suo elettorato, laddove non siano poi gli evasori spesso, quindi hanno degli livelli molto bassi. Però di nuovo si tratta di somme che non sono risolutive, anche se un contributo lo danno. Il problema riguardo a questi aspetti è che i tetti di spesa dei libri sono comunque significativi. Spesso le scuole vanno in deroga perché si può andare in deroga motivando, e in più c'è proprio un problema di inflazione sui libri di testo, perché le case editrici l'inflazione degli ultimi anni se la sono proprio presa tutta, e quindi i libri di testo sono proprio aumentati, anche laddove delle scuole facessero delle scelte per quanto riguarda i libri di testo che siano, diciamo, per il risparmio delle famiglie, sono in difficoltà a tenere un tetto basso perché i libri di testo sono aumentati molto, e questo è davvero un peso sulle famiglie da reddito basso, perché spendere 550-600 euro di libri nuovi a una prima superiore è abbastanza possibile. Magari sono 300 euro il tetto, però poi compri il dizionario, poi compri i libri consigliati, poi compri un altro supporto, tra libri e materiale si arriva appunto a una cifra del genere. Se il tetto mettiamo ai 330 euro, si arriva facilmente a spenderne 500-600 con tutto il corredo che serve, e queste sono cose che sui redditi bassi pesano molto. E di nuovo il decreto dà dei palliativi, perché dà dei piccoli sgravi, e lo stanziamento è anche qui piuttosto basso, anche se in parte incrementato, ma siamo di fronte a una campagna elettorale che ormai è cominciata, quindi un giorno il bollo auto, un giorno un'altra cosa, qualche mancia bisogna elargirla, ma sono mance.
2: Sì, infatti. E invece una cosa, un altro aspetto che devo dire sinceramente ho scoperto solo ieri leggendo alcuni articoli specifici sulla questione, si tocca anche un po' la riorganizzazione degli studenti e studentesse con problemi cognitivi e non solo, insomma. Si parla della rimodulazione, scusate.
1: Sì, delle ore di sostegno. Questa è una cosa che voglio leggere bene in gazzetta, perché dagli annunci
2: e anche non si capisce. E anche sul Pay, tra l'altro, quanto pare vengono cambiate un po' le carte in tavola.
1: Sì, allora, su questo in realtà il processo è già di lungo periodo. Parla di una semplificazione del modo con cui si dovrebbe preparare il PEI, che lo diciamo magari per chi non lavora a scuola, è il piano educativo individualizzato per studentesse e studenti che risultano beneficiari della legge 104 e conseguentemente hanno diritto a un processo, diciamo, di inclusione all'interno dell'istituto scolastico, che li metta in condizione di non trovare barriere per il proprio percorso di studio, nonostante la legge 104 riconosca delle forme di diversa abilità di qualche tipo secondo un profilo di funzionamento che viene certificato dalla neuropsichiatria infantile e dal gruppo di lavoro sull'inclusione delle scuole, che si relaziona con la neuropsichiatria infantile di solito. Questo significa che bisogna scrivere un documento accurato che stabilisce di quante ore di supporto alla didattica lo studente o studentessa necessita nel suo percorso scolastico. Questo dipende dalla cosiddetta gravità del caso. Il termine da usare è brutto, ma purtroppo poi nella scuola si usa la parola caso, quando sono invece persone appunto che dovrebbero essere riconosciute nella loro specificità di essere umano, non casi. E cosa significa però? Significa che a seconda di quello che si viene a dire, il gruppo di lavoro sull'inclusione stabilisce che la tal studentessa o il tal studente necessita di un certo numero di ore, che possono essere il totale delle ore della scuola, settimanali di scuola, o magari una frazione inferiore. Ora, questo è evidente che è un costo per lo Stato. Chiunque si un po' sa qualcosa del mondo della scuola, conosce gli insegnanti, si sarà sentito raccontare di quanto ormai sia, diciamo, importante l'organico degli insegnanti di sostegno, che in alcune scuole arrivano ad avere dei numeri esagerati. Restiamo sul caso torinese. C'è stato un accorpamento di due istituti superiori l'anno scorso, un dimensionamento, come si dice, hanno accorpato lo Steiner e il Beccari. Parlavo con un RSU dello Steiner, Beccari mi diceva che hanno oltre 100, forse arrivavano 200 insegnanti di sostegno in questo super collegio docenti che hanno, perché è una scuola di 1300 studenti, professionale come indirizzo prevalente, qualche indirizzo tecnico, spesso studenti con legge 104, con certificazione, vengono mandati in questi istituti, ci sono tantissimi insegnanti di sostegno. E questo è un costo per lo Stato. Quindi andare a rivedere i PEI serve anche andare a vedere, ma davvero di quante ore ha bisogno uno studente? Siamo sicuri che ha bisogno di così tante? E la tendenza, ma vorrò leggere bene in Gazzetta, è quella di andare a delegare soprattutto la neuropsichiatria e non alla parte educativa, quindi alla scuola, quali sono le ore, diciamo, minime necessarie, in modo da alleggerire tutto questo, cioè da alleggerire il peso che iniziano ad avere gli insegnanti di sostegno sul costo della pianta organica, peraltro insegnanti di sostegno che non sono, se non raramente, stabilizzati e di ruolo. Perché da un lato la specializzazione è costosa ed è a carico, come dicevamo, anche per l'L2 chi vuole specializzarsi, quindi dell'insegnante, e dall'altro li mettono con il contagocce. Quindi noi abbiamo tutta Italia qualcosa come ogni anno circa 50.000 docenti di sostegno in deroga, si dice, cioè che non sono specializzati di nomina annuale, che è un numero elevato, consideriamo che più o meno sono 1.200.000 i dipendenti della scuola complessivamente, tra ruolo e non ruolo, cioè sono 50.000 che sono in deroga ogni anno.
2: Sì, già stiamo parlando di grandissimi fenomeni. Poi sul PEI avevo letto questa cosa, poi correggimi se sbaglio, che anche hanno, diciamo, un po' annullato il fatto di poterne eseguire più volte l'anno, cioè nel senso si diceva ce ne sarà solo uno, e questo anche un po' parlando con chi fa questo genere di attività, ovviamente diventa particolarmente illogico e scomodo, perché serve durante l'anno riaggiornare il PEI su appunto sui bisogni.
1: Sì, dovrebbe essere così. Poi, come dicevo, vorrei leggere bene come è scritto il DL, perché ho letto soltanto le sintesi che sono circolate o le indiscrezioni. In ogni caso mi è parso, quando leggevo queste cose, che da un lato ci sia questo tipo di operazione, che è un po' l'operazione che Valditara sta facendo per costruirsi una sua egemonia all'interno della categoria degli insegnanti, dove quello che è un po' un fortino di elettorato moderato di centrosinistra scricchiola su qualcosa, perché intanto ci sono magari nuove leve di insegnanti che hanno altri percorsi alle spalle, non sono l'insegnante cioè che ci immaginiamo, che vota mediamente il PD, poi si può spostare di qua e di là, eccetera. E dall'altra comunque quello che succede nella società succede anche nella scuola, quindi se un certo orientamento nella società viene assunto anche nella scuola, c'è chi prende quell'orientamento e quell'indirizzo politico. E lui sta provando a costruirsi una certa egemonia, e per farlo deve andare incontro ad alcune che sono, diciamo, delle richieste che vengono dagli insegnanti, e una di queste è ridurre il carico burocratico. Allora, per ridurre il carico burocratico lui le pensa anche in questo modo, cioè il ministero le pensa anche in questo modo. Quella che dal punto di vista diciamo educativo è una prassi che è più che corretta, cioè fare un PEI provvisorio, fare una revisione e poi fare un PEI definitivo, perché stiamo parlando non di un processo di fabbrica, ma stiamo parlando di educazione, quindi della variabilità più ampia possibile del dell'essere umano, no? Dei suoi processi.
0: Sì, poi anche dell'infanzia, dell'adolescenza, comunque sono, sì, da un anno all'altro cambia un casino anche
1: di,
0: la
1: sì,
0: persona.
1: Esatto, di crescita. Sì, non solo cambia da un anno all'altro, ma anche nel corso dell'anno può cambiare, perché si possono, diciamo, emergere delle situazioni in cui il discente si blocca, si riconosce qual è una crisi rispetto al processo di apprendimento, oppure si sblocca, no? Che è una cosa che uno si augura, che magari ha trovato una strategia giusta e quindi va riaggiornato. Prima dicevi queste cose non le può fare, invece no, le può fare queste cose, anzi iniziamo a fargliele fare, perché è quello che mi garantisce un'emancipazione, un'autodeterminazione, perché il principio di fondo è poi il principio di autodeterminazione, cioè che ciascuno attraverso le sue possibilità deve autodeterminarsi e magari si scopre qual è il modo migliore per farlo. Invece voler ridurre diciamo questo tipo di percorso significherebbe alleggerire quello che però è un carico burocratico, perché è vero che sono i centri di sostegno che si prendono cura della maggior parte di questo tipo di lavoro, però va convocato il GLO, cioè che è il gruppo di lavoro operativo per farlo, sono riunioni in più, e su questo secondo me si vuole provare a dire ma sì, semplifichiamo, razionalizziamo. Credo che diciamo l'indirizzo sia quello, razionalità tecnica tipicamente neoliberale, che dice se una cosa possiamo procedurizzarla una volta che a regime, poi non c'è bisogno di rivederlo 50 volte, alla fine è quello, però si perde il lato umano, che ovviamente è il lato più importante, ma perché sembra un accollo pazzesco agli insegnanti pazzesco? Perché sono caricati di tantissimi compiti, sotto organico, con classi numerose, con investimenti che vengono sempre ridotti o comunque non sono mai sufficienti. Adesso dico una banalità, ma la risposta sarebbe quella di aumentare gli investimenti, aumentare le piante organiche, ridurre il numero di allievi per classe, garantire stabilmente, anche laddove non ci sia una presenza di allievi che hanno dei bisogni speciali dal punto di vista educativo, la presenza di insegnanti di supporto, no? Quindi avere compresenze, cioè una scuola che non sia fatta dall'insegnante monocratico che sta lì sulla cattedra, sulla predella, come lo vuole Galli della Loggia, certo. Ma un insegnante che abbia sempre qualcun altro di supporto in classe con il quale confrontarsi per dare anche pluralismo. Però questa chiaramente è una rivendicazione che non è adatta ai tempi di contrazione della spesa pubblica nei quali viviamo.
0: Sì, questo è realisticamente assolutamente vero, è condivisibile. E allora io direi che abbiamo tracciato abbastanza punti di questo DDL. Non so se vuoi aggiungere ancora qualche elemento o qualche commento a chiosa di tutto ciò.
1: Forse abbiamo lasciato, perché se ne sarà parlato, adesso non ho seguito magari la radio tantissimo in questi ultimi giorni, forse un attimo ritornare sul tema più noto, quello del tetto del 30%, certo. un punto di vista, cioè è stata anche una campagna in questi giorni per chiedere a Mattarella di non firmare il decreto, c'è state le vicende che sono state sicuramente nelle rassegne stampa anche la mattina ricordate, sia a livello nazionale che a livello locale, degli striscioni nelle scuole, ultimo quello di ieri di Pinerolo, che i carabinieri hanno tolto, poi l'hanno restituito. La CGIL prima ha stigmatizzato, poi ha ringraziato i carabinieri che si sono accorti che c'era scritto solo un articolo della Costituzione, cioè la scuola aperta a tutti, su quello striscione. In generale mi sembra che questa faccenda del tetto, che come dicevi tu in realtà è soltanto rimettere nero su bianco qualcosa che in termini di dispositivo normativo come circolare ministeriale era già indicato che bisognasse fare, ora si aggiunge un po' quell'aspetto che è stato probabilmente smussato, vagamente repressivo per le famiglie, cioè vagamente è repressivo, però bisogna vedere quando poi sarà applicato per le famiglie che non possono comunicare con la scuola, che si rifiutano di partecipare a corsi di alfabetizzazione, eccetera. Però secondo me è la pedagogia che ne esce fuori, cioè quell'idea di dire questa è una scuola che vuole tutelare un principio di italianità, non possiamo accettare che ci siano le scuole fatte soprattutto di classi di immigrati, ma si scontra con il principio della realtà, cioè è un po' davvero lo scontro storico tra quello che può essere la concezione puramente spiritualista, no, della destra, che ti dice cioè qua bisogna tutelare la razza pura, lo spirito puro, e poi le condizioni materiali, come se le classi ghetto nascessero nel nulla e non nei quartieri. A Torino ne sappiamo qualcosa, dove anni di politica abitativa, speculazione da parte di palazzinari e signori delle soffitte hanno fatto sì che ci sia la concentrazione di sottoproletariato, di condizioni di marginalità, e in cui quindi nascono poi le scuole con il 70-80% magari di elementari, in particolar modo di allievi che hanno alle spalle un'esperienza migratoria, magari non di prima generazione, anche se ce ne sono, comunque un'esperienza migratoria familiare. E poi ci sono le scuole magari di quartieri molto più benestanti, dove questo non accade. Allora è una misura spot, una misura elettorale. Sarebbe bello che da sinistra si potesse anche provare a smontarla dicendo ma certo che anche noi vorremmo che non ci fossero le scuole dei bianchi, semplicemente perché i bianchi che possono se ne vanno a cercare quelle scuole, che ci fosse un principio di multiculturalità, non perché chi ha i soldi fugge dalla scuola di borgata, dalla scuola di periferia, ma perché questo paese costruisce davvero una fratellanza e un'unità, come diceva lo slogan jugoslavo che mandava i montenegrini quando avevano 18 anni a costruire l'autostrada a Zagabria, e i croati a costruire le stazioni balneari o ferroviarie in Montenegro. Insomma, se tu vuoi costruire una popolazione che sia davvero in qualche modo culturale, dovresti prendere non gli stranieri e mandarli nelle scuole della borghesia, ma prendere i figli della borghesia e mandarli nelle scuole di barriera. Però sì, questo sì, ovviamente non lo proporrà il governo di centrodestra.
0: Certo, immagino. Comunque sì, appunto, è tutto molto facilmente poco applicabile, oltre che comunque sia, come si è detto, in deroga all'USR, quindi di fatto poi
1: sì,
0: effettivamente poi, a livello di numeri, poi di queste cifre di cui parlano, di queste percentuali, effettivamente poi si concretizzano in pochissimi istituti e poi comunque vanno in deroga, perché appunto l'USR decide di mandarli in deroga, perché tanto, come dire, non c'è alternativa, perché sennò veramente bisognerebbe ridistribuirli in giro per le scuole. Ma sì, anche lì c'è poi l'indicazione ministeriale che dice di far andare i ragazzi sempre più vicino possibile a dove abitano, poi questa cosa che va in contraddizione, e quindi ovviamente diventa sì, tutto sì, un gran casino.
1: No, ma l'applicarlo alla lettera sarebbe poi delirante. Controproducente per i loro interessi, perché certo. Ripeto, purtroppo, cioè, la realtà va vista per quello che è. Se prendiamo Torino, sappiamo bene qual è l'area di Torino su cui c'è più difficoltà da questo punto di vista come marginalità, è l'area nord, ma è evidente che ci sono nelle zone liminali tra l'area nord, quindi Porta Palazzo Aurora San Donato, piuttosto che verso Vanchiglia o di là, Cittadina, delle certo. possibilità per le famiglie di dire: ma sì, mio figlio, famiglie tendenzialmente italiane, italofone, cioè, mio figlio lo mando in questa scuola o in quell'altra, lo mandano in quell'altra. Per riequilibrare, l'unico modo sarebbe obbligare i genitori italiani dire: no, dovete stare nelle vostre scuole del vostro quartiere, sì, non sì. mandarli a due quartieri perché esatto. la scuola è più bianca. Ma se si facesse così, è chiaro che l'elettorato di centrodestra che sì. se ne rifiuta di queste cose.
0: Quindi, no, ma infatti più il discorso, magari, come dicevi giustamente, più ammiccare a certi insegnanti, sì, sì. A creare una classe di insegnanti che, come dire, sia accetti queste belle decisioni che arrivano dal governo, dall'alto.
1: Sì, una componente di insegnanti che queste cose le vede non realizzabili, ma nella direzione giusta, sì, c'è, perché certo. ripeto, al di là degli idealismi e delle giuste considerazioni astratte, è evidente che l'insegnante che non per scelta, perché è entrato di ruolo lì, addirittura la supplenza in quel posto, che si trova in contesti ultra complessi, senza l'attrezzatura, diciamo, formativa in grado, senza l'insegnante L2, senza tutto questo, dice: mamma mia, ma io davvero devo insegnare in questa prima elementare, seconda elementare, in cui, cioè, non riesco neanche a fare un po' di insegnamento tra pari se devo insegnare e ho questa multiculturalità senza supporto. Allora, quell'insegnante, se non è l'ascoltatore di Radio Blackout, non è uno di quelli che incontriamo noi alle manifestazioni, magari viene anche carpito da queste proposte, sì. Ci noi mettiamo il test, cioè, ma sì, magari lo mettessero, no?
2: Invece scusa se ti interrompo, tra l'altro, certo. Sì, siamo proprio alle battute finali, siamo strettissimi coi tempi. È arrivato pure un messaggio, fortunatamente, mentre parlavamo, qui al 346-673-263. Un ascoltatore e ascoltatrice ci scrive: oggi stesso c'è stato il collegio docenti, ma sta gente la scuola l'ha mai vista da dentro? E poi come fa un pay del genere a ridurre il carico burocratico? Questi sono fuori. E aggiunge anche: negli anni 50 nelle classi si parlavano 15 dialetti diversi, mica hanno fatto il tetto. Così non ci scrive.
1: No, questo è vero, però attenzione. Bisognerebbe vedere, ci sono delle belle teche Rai e delle cose d'archivio su Torino, ad esempio, quando intervistano maestri degli anni 60 con la classe di meridionali. Ecco, non è che fosse proprio una pedagogia quella di queste maestre nei confronti di questi bambini che sono i figli della classe operaia, che hanno costruito appunto le automobili per la Fiat. Non è che queste maestre fossero inclusive, eh? Cioè ti imponevano l'italiano con metodi che oggi noi vedremmo raccapriccianti, e sono ben peggio di quelli che qualcuno rivolrebbe magari tornassero in auge.
2: Certo,
1: però, cioè, è stato un processo quello. Dico solo un'ultima cosa, sì. in chiusura, poi non voglio monopolizzarvi la trasmissione. Quello che trovo che non è stato sottolineato abbastanza in termini di comunicazione pubblica dagli oppositori di questo decreto e da chi sta protestando, meglio stesso, comunque, che lo trovo una cosa, diciamo, molto, molto di facciata per guadagnarsi il consenso elettorale, è che questo insistere sulla questione delle famiglie che a casa non parlano italiano, secondo me è proprio una ferita razzista forte.
2: Ah, sì.
1: Perché un conto è dire impariamo l'italiano come lingua di convivenza nello spazio in cui ci troviamo. Un conto è iniziare a stigmatizzare se non si parla l'italiano a casa, perché invece salvare la propria lingua madre, la lingua, diciamo, degli affetti, è la stessa cosa del dialetto, diciamo, prima, no? È un processo di diciamo, razzismo forte che nella storia abbiamo già conosciuto,
2: certo.
1: di colonialismo culturale, è valso per le lingue minoritarie, per i dialetti, dove nella storia succedeva, appunto, i bambini che parlavano il dialetto in varie forme di stato centralistico venivano stigmatizzati, gli mettevano il simbolo addosso, hai parlato in dialetto, queste cose succedeva, no? E sembra che torni a succederci, cioè, invece quella di avere un'altra lingua in casa è una ricchezza e sembra diventare uno stigma.
2: Assolutamente.
1: Questo, secondo me, è il punto di vero colonialismo culturale, di razzismo, al netto del dover trovare una lingua comune con la quale esprimersi nel contesto del collettivo.
2: Certo, che su questo
1: è un obiettivo che penso tutti riteniamo,
2: esatto,
1: perseguibile.
2: Nessuno è contro questa cosa. Va bene, allora direi che siamo veramente alla conclusione di questa intervista. Ti ringraziamo moltissimo, Marco Meotto di USB Scuola, su questo bel approfondimento sul DDL Scuola da poco passato, che dovrebbe essere pubblicato a breve. E grazie mille e buona serata.
1: Grazie a te, ciao ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie a voi, arrivederci, ciao ciao.

0: 105.250, sempre Radio Fabbrica, che si lancia verso il secondo approfondimento di oggi e lo facciamo in compagnia di Maria Nanni dell'Assemblea 29 giugno. Buonasera Maria.
1: Buonasera, buonasera a tutti e tutte, buonasera.
0: Allora, l'Assemblea 29 giugno è un comitato nato a Viareggio in seguito alla strage ferroviaria del 29 giugno 2009, in cui sì. 32 persone persero la vita a causa del deragliamento del treno merci a carico di GPL. Bene, ti abbiamo chiamato per un motivo preciso. Sappiamo che domani questa notizia sta girando poco, quindi ci tenevamo a fare un passaggio radio per poter ampliare, insomma, quello che è giusto fare. Domani presso il Tribunale di Ivrea ci sarà la prima udienza preliminare per un'altra strage, dove tra la notte del 30 e 31 agosto nel 2023 a Brandizzo morirono 5 operai mentre facevano manutenzione sui binari. La questione è molto delicata, la questione l'abbiamo affrontata in questa radio più volte, tra cui abbiamo trasmesso sia quest'anno che l'anno scorso gli interventi che si sono susseguiti davanti alla stazione di Brandizzo, quando il 30 agosto ci siamo visti con un presidio per ricordare, per insomma far sì che non sia mai più uguale una cosa del genere, per evitare che ci siano solo le commemorazioni ufficiali del comune, della regione quanto tale. Fatto questa premessa, volevo un po' che ci spiegassi un po' la vostra partecipazione, che c'è sempre stata come comitato 29 giugno a questo tipo di iniziativa a Brandizzo e non solo. È un po' la proiezione che fate verso il concentramento, il presidio che è stato indetto domani.
1: Sì, dunque noi siamo sempre stati, è vero, da Viareggio, e saremo lì domani, ancora non soltanto noi, ma siamo sempre stati insieme ai familiari delle vittime, che sono appunto riuniti nell'associazione Il Mondo Che Vorrei. E ci sarà una delegazione anche loro, e poi ci saranno anche alcuni ferrovieri che ci si chiama Ferrovieri per la Sicurezza, che tra l'altro sono sempre stati vicini nelle varie manifestazioni il 29 giugno a Viareggio, e poi anche i Ferrovieri contro la Guerra, la Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri e anche per esempio sindacati di base come il CUB Trasporti, Solcobas, SGB. Ecco, e penso che questo fatto di essere, anche se non siamo tantissimi, ma anche molto difficile da raggiungere Ivrea, il fatto di essere lì, noi non vogliamo che sia dimenticata, vogliamo tenere alta l'attenzione su questa strage che è di una gravità inaudita. E quindi domani saremo lì, partiremo molto presto qui da Viareggio e saremo lì insieme agli altri. Si apre il processo, è un momento importantissimo, noi sappiamo quanto per i familiari sia importante, l'abbiamo vissuta con Viareggio, e quindi saremo lì perché vogliamo dare tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai familiari. E saremo lì anche perché sappiamo che occorre lottare per 17 anni. Sulla strage di Viareggio abbiamo lottato, e i lavoratori e le lavoratrici sanno che devono sempre lottare, non devono smettere mai, ogni giorno e tutto l'anno. E poi anche i ferrovieri e le ferroviere sappiamo una cosa particolare, una cosa che aumenta la gravità di questa strage, che dopo pochi mesi, il 10 gennaio del 2024, la strage è avvenuta nel 2023 ad agosto, è stato firmato un accordo fra azienda e sindacati che peggiorava molto le condizioni dei lavoratori delle ferrovie, della manutenzione, peggiorava gli orari, flessibilizzava ancora il lavoro, togliendo la vita e la salute dai turni. Ecco, è stato chiamato questo il modello Brandizzo, perché tutto questo, che invece di porre rimedio e mettere tutte le misure per la sicurezza perché non accadesse più, invece questo rischia di causare una nuova Brandizzo. Niente è stato fatto, la situazione è peggiorata. Ecco, questo è, per cui noi saremmo davanti al tribunale per questo, per tutto quello che vi ho detto, e perché non vogliamo soprattutto

0: che siano addebitati all'ultima ruota del carro, che come se non si vigila, se non ci si mobilita, alla fine finisce l'ultima ruota del carro, l'ultimo lavoratore, vogliamo che le responsabilità siano addebitate ai veri responsabili, appunto. Ecco, questo è il quadro per cui noi domani vogliamo essere lì e vogliamo seguire e essere vicini ai familiari.
1: Ecco Maria, è molto chiaro e di sicuro un passaggio radio ci voleva. Sappiamo che la questione è intrinseca con la sicurezza dei lavoratori della ferrovia, sappiamo che sono molto attivi, come hai citato, i Ferrovieri per la Sicurezza, l'Assemblea PDM e PDB, tutte insomma realtà che conosciamo qui in radio, che sono non solo sensibili verso la sicurezza ma sono proiettati verso la lotta per sgretolare questo infame accordo che, come citavi, nel 2024 gennaio è stato fatto con i sindacati confederali. Volevo un po' però farti una domanda, insomma, per andare poi verso i saluti e ricordare dov'è il presidio, rispetto proprio a non mollare, perché l'assemblea 29 giugno con tutto quello che c'è stato non ha mai mollato, e volevo un po' che ci aggiornassi su quei passaggi che sono stati, anche proprio per non aver mollato, hanno visto insomma un po' di orizzonte negli ultimi periodi. Se vuoi un po' accennare qualcosa.
0: Sì, l'orizzonte è che grazie a quella che abbiamo detto, questa mobilitazione continua, costante, per 17 anni sotto tutti i piani, è stato la Daniela, che è la presidente del Mondo Che Vorrei, lo chiama uno straccio di giustizia, ma dice anche subito che è uno straccio di giustizia importantissimo, perché non è mai stato ottenuto, per cui sono state riconosciute le responsabilità agli amministratori delegati. E poi lo sapete, penso che sappiate tutte, che addirittura una cosa unica, perché non accade mai, hanno dovuto assaggiare anche il carcere. L'amministratore delegato di allora della holding FSI è ancora tuttora a Orvieto in carcere, e quindi voglio dire, ne uscirà a più di 70 anni, sappiamo che ne uscirà ben presto, però insomma il fatto è che la sentenza ha riconosciuto le responsabilità, e che questo è stato strappato soltanto lottando veramente. Questo è anche qualcosa che i familiari, noi vorremmo trasmettere anche a quei familiari, perché possano strappare uno straccio di giustizia così importante e dare anche a loro, mettersi al servizio della nostra esperienza, dell'esperienza di Viareggio, in modo che possa essere utile anche a loro. Ti riferivi a questo, immagino.
1: Sì, certo, anche perché abbiamo affrontato una puntata speciale su questa radio di questo, insomma, precedente storico interessante, anche se abbiamo dovuto aspettare 17 anni, anche se insomma molti lati sono stati oscurati, prescritti, eccetera eccetera. Quello che viene fuori dalla vostra esperienza è che la lotta di sicuro che purtroppo è di lunga durata, quindi provoca logoramento, se non si molla probabilmente degli obiettivi si ottengono nel percorso. Quindi quello che ci auguriamo è che anche questa neonata lotta che intorno a Brandizzo sta nascendo, con la presenza almeno di due presidi già durante il 30 agosto di quest'anno, dell'anno scorso, con l'inaugurazione del processo di Ivrea, potrebbe diventare un percorso di lotta anche territoriale. Quindi Maria, se vuoi ricordare il presidio, quando è, dov'è, così insomma diamo l'appuntamento.
0: Sì, il presidio è domani mattina alle 10 davanti al Tribunale di Ivrea, saremo là, quindi questo è, aspetteremo, saremo fuori, abbiamo capito e sentito che a porte chiuse. In pratica domani dovrebbe cominciare, ho visto che poi ci sono gli altri appuntamenti, perché appunto le imputazioni siano confermate e ci siano i rinvii al giudizio. Io, a proposito di questo, volevo dire che e questo fa parte della lotta che dovrà essere condotta, quando dicevo che non vogliamo che siano attribuite all'ultima ruota del carro, è stato licenziato il capo scorta di RFI, il lavoratore che era lì quella notte, lui è stato licenziato, e Strisciuglio, che era l'amministratore delegato di RFI, che ha pure lui l'imputazione, vediamo cosa succederà domani, invece è stato promosso a amministratore delegato della holding di FSI, cioè è stato promosso e premiato, quindi si può dire, quindi altro che due pesi e due misure. Ecco, questo io penso che debba essere sottolineato, per cui è chiaro che essere lì significa che le responsabilità siano attribuite a chi di dovere e non all'ultima ruota del carro. Ecco, questo tenevo a dirlo.
1: Grazie Maria per il tuo contributo. Maria Nanni dell'Assemblea 29 giugno ci ricorda che domani alle 10 di mattina presso il Tribunale di Ivrea c'è il presidio in occasione dell'apertura del processo della strage di Brandizzo del 30 agosto 2023. Grazie Maria, a presto.
0: Grazie a voi, ciao, ci sentiamo ancora, ciao.
1: A presto, ciao.

105.250 ancora per poco, tra l'altro, questa frequenza. Sì, sta per variare adesso, insomma, non vi diciamo queste novità adesso, non ci prendiamo questa briga di darvi l'ufficialità di queste comunicazioni, ma stiamo per cambiare frequenza, ragazzuoli e ragazzuole. E detto ciò, vi faccio un po' di recap sui brani che ci siamo ascoltati fino ad ora. Dopo i Bing Dead che vi avevo annunciato, sono susseguiti i The Acharis con Nothing's Sacred, Gareth Lydiard e Rui Pereira con Blind Love, gli MX80 Sound con Tidal Wave, e ora ci stiamo ascoltando in sottofondo i Tar Babies con Swing Set. E in questo momento musicale della trasmissione, tra un approfondimento e l'altro, vi vado a leggere un messaggio che è arrivato qui al 346-673-263, che seguiva la discussione che si era creata durante la prima intervista che abbiamo fatto questa sera rispetto al DL Scuola, e il nostro intervistato alla provocazione che era arrivata appunto qui per messaggio, che diceva che negli anni 50 nelle classi si parlavano 15 dialetti diversi. Il nostro intervistato diceva che si ricordava un po' queste documentazioni dalle Techerai, in cui appunto le maestre dei tempi, diciamo, non applicavano esattamente il metodo Montessori, mettiamolo così, per far parlare italiano gli studenti. Ma ci risponde sempre lo stesso radioascoltatore, ascoltatrice: l'ho visto anch'io quei video, dicevano le stesse cose che dicono le colleghe adesso, non si riesce a lavorare, ma l'integrazione si fa a scuola tra pari e con pazienza, ci dice giustamente chi ci ascolta. Grazie per il tuo contributo e continua ad ascoltarci.

0: 105.250, andiamo verso la conclusione della trasmissione con l'ultimo approfondimento che facciamo oggi. Torniamo nella capitale della Liguria, nel capoluogo della Liguria regionale di Genova. Parliamo del collettivo autonomo lavoratori portuali del CALP e in particolare abbiamo i microfoni Riccardo del CALP. Buonasera Riccardo. Riccardo? Pronto, ci senti Riccardo? Ci sei Riccardo?
1: Eccomi, vi sento. Eccoci un po' distante qua. Ma vi sento.
0: Eccoci qua, Riccardo, insomma sei un po' indaffarato, quindi faremo il possibile per metterti a tuo agio, diciamo così. Allora, volevamo parlare con te un po' di queste cose che avete, insomma, avete fatto partire l'autunno caldo. C'è stato uno sciopero di 24 ore ieri per il mestiere usurante che avete dichiarato da tempo, quindi di 24 ore, un po' se vuoi fare il bilancio iniziando. E poi ci sta un'assemblea generale indetta per il 3 ottobre per lanciare lo sciopero del 30 ottobre, lo sciopero internazionale dei porti. Questo è un po' il riassunto delle puntate precedenti. Bene, Riccardo, se vuoi farci un po' il resoconto del 28 di ieri, cominciamo così, dai.
1: Va bene, intanto grazie di sentirci, sempre importante per noi parlare con le radio come le vostre, Radio Movimento, per noi sono importantissime. Ecco, una cosa che voglio dire all'inizio, che si è pegato Iose di dirvi, di invitarvi all'assemblea del 3, alle radio, voi, insomma le radio di movimento, qualunque esse siano, ci farebbe molto piacere se foste presenti.
0: Interessante, faremo il possibile per essere presenti, fisicamente diciamo.
1: Okay. Facciamo così. Allora, quello che devo dire l'ho detto. Allora, partiamo dalla giornata di ieri. La giornata di ieri è a seguito di altre giornate simili a queste, per una battaglia che sembra un po' la tela di Penelope, perché ormai è anni che la facciamo, ci sono anche diverse forze che la fanno a modo loro, non è che sul discorso del lavoro usurante. Noi vorremmo che il lavoro portuale fosse riconosciuto come lavoro usurante, perché di fatto lo è. Io sono, il lavoro è questo, le condizioni sono queste, anche vogliamo spettacolarizzare il nostro lavoro, probabilmente ci sono anche lavori che sono anche più duri del nostro, quello non c'è dubbio. Ecco, vogliamo invogliare con questo tanti lavoratori a ragionare sulle loro condizioni. Noi non dobbiamo considerarci una forza che pensa solo a se stesso, ma una forza che prova a moltiplicarle questi discorsi qua. Comunque USB ha indetto questo sciopero di 24 ore che ha avuto un buon risultato. Ecco, ne abbiamo già parlato, mi sembra, con voi a volte. Almeno nel porto di Genova è nettamente a macchia di leopardo, nel senso che ci sono dei terminal in cui c'è una adesione allo sciopero altissima, quasi bulgara, altri terminal che l'adesione è medio-bassa, alcuni terminal che nulla, perché USB o comunque il lavoro che viene fatto di quel tipo lì è forte in alcuni terminal e in altri, per tante ragioni, sarebbe inutile spiegarle qua e sicuramente non le tiro fuori alla radio, non si riesce a entrarci. Comunque è stato un buon sciopero, siamo andati sotto la prefettura, una delegazione di lavoratori e delegati è salita per cercare di insomma, stimolare un po' di più il tavolo che c'era stato promesso a maggio, per cercare di dire che questo tavolo noi lo vogliamo ragionare di lavoro usurante in tutte le sue parti, la sua complessità. È una battaglia che andrà avanti sicuramente, adesso vediamo se ci chiamano, se non ci chiamano, come andare avanti, ma sicuramente andiamo avanti perché è molto sentito nell'ambiente portuale, che riguardi le compagnie o che riguardi i dipendenti dei terminal. Questo si lega, perché poi è così, si lega a sabato 3, in cui ci sarà questa assemblea. Noi ci teniamo che venga definita, come definisce USB, anche questa costruita in modo particolare di USB, un'assemblea operativa. Vogliamo che si ragioni sul cosa fare, non ci interessano gli interventi, le elezioni o queste cose qua, o quelli che amano sentire la propria voce in continuazione. A noi ci interessa che organizzazioni, sindacati, pezzi di movimento, chiunque siano, venga lì e ci dica come possiamo mettere in piedi veramente un ragionamento complessivo contro la guerra, fare fronte comune contro la guerra. Poi non riusciremo ad andare tutti sotto la stessa bandiera, perché ci sono le nostre diversità, i nostri modi di vedere, le nostre complessità. L'importante è che marciamo divisi ma per colpire uniti. Dobbiamo far fronte comune per contrastare la guerra, l'economia bellica, nel caso dei porti, i traffici di armi. I porti italiani, ma i porti di mezzo mondo, sono degli hub della logistica militare. Tutto quello che si muove, tutto quello che arriva negli scenari di guerra, nei conflitti, per lo più passa nei porti. Viene caricato dalle navi e transita nei porti, così. Perciò noi dobbiamo ragionare su questa roba qua. Il problema, genocidio a Gaza non è finito, continua a esserci, tettori occupati, la guerra in Libano, insomma, quello che fa Israele lo vediamo, chi segue queste cose qua lo sa, cioè, rimane un problema. Noi siamo sempre rimasti all'anno scorso quando ci muovevamo insieme alla flottiglia, noi siamo sempre rimasti lì, chiediamo il boicottaggio economico, chiediamo che i traffici di armi vengano bloccati per i paesi che sono in guerra. C'è anche una legge, la 185 del 90, può piacere o non piacere, la Costituzione alcune cose le dice. Il transito e il commercio di armi in paesi che violano i diritti umani, i diritti, che fanno il genocidio, queste cose qua, non ci possono essere traffici di armi. Israele rientra in questi paesi qua.
2: In questa categoria,
1: perciò,
2: sì.
1: Ragioneremo su questa roba qua per arrivare. E sarà secondo me un'assemblea interessante, dipende dai numeri, io non voglio anticipare nulla, ma ci capiamo, sarà un'assemblea interessante, vedremo i numeri, la determinazione e vediamo come sarà questa assemblea.
2: Ecco, Riccardo, se vuoi parlarci anche dell'osservatorio sui traffici d'armi del porto di Genova,
1: esatto.
2: Che all'interno
1: benissimo.
2: Dell'assemblea allora, mi sa che c'è un aspetto di questa roba qui, giusto?
1: Sì, ok, prima di arrivare al 30, a Genova lo sapete, abbiamo, ma non soltanto a Genova, ci sono altri porti italiani che fanno gli stessi ragionamenti che facciamo noi, porto di Ravenna, porto di Livorno, Ancona, ci sono Gioia Tauro, ci sono tanti portuali che ragionano come noi. Comunque sul porto di Genova è in piedi la Costituzione, insomma, sta cercando di mettere in campo questo osservatorio permanente sui traffici di armi. Sicuramente quello che è successo a Ravenna ha un po' scompaginato i giochi, perché bisogna capire adesso il 7 ottobre quando ci sarà una sentenza che dovrà decidere, dar ragione a questa giornalista, Linda Maggiori, che ha fatto questa bravissima, ha fatto questa operazione di scoprire quello che accade nel porto di Ravenna. Dovremo capire cosa succede e in base a quella sentenza, secondo me, anche su Genova si deciderà cosa fare. Comunque la volontà di farlo c'è, il Comune mi sembra che ha parlato chiaro, quelli che hanno proposto questo osservatorio mi sembrano sinceri, anzi sono sicuro che sono sinceri e che lo vogliono fare, però è importante che questo osservatorio venga fatto bene, perché fare mettere in piedi uno strumento che non funziona o che non serve, serve un doppio danno. Cioè noi dobbiamo mettere in piedi, piuttosto ci prendiamo un po' più di tempo, ma dobbiamo mettere in campo uno strumento che funzioni veramente, che tenga insieme chi è del settore, perché c'è bisogno di professionalità, c'è bisogno anche di sapere capire cosa bisogna fare, ma anche la passione, perché ci devono essere anche dei movimenti che sono esterni a quelli che sono gli interessi del porto, perché è giusto che non siamo troppo vincolati da quello che è il porto, perché ci immaginiamo i terminalisti, gli armatori, bla bla bla, eccetera eccetera. Adesso ci devono essere chi è del mestiere, la capitaneria, l'autorità di sistema, tutti quelli che hanno modo di controllare, insieme a quei pezzi di movimento, di sindacato che sono interessati giustamente a fare una battaglia contro i traffici di armi. E questo è un qualche cosa che sta andando avanti. Arriviamo al 30, il 30 USB, IOSA in modo particolare, ma USB hanno lavorato molto su quest'idea di sciopero internazionale. Già l'anno scorso quello che abbiamo fatto è stato uno sciopero che ha visto coinvolto tipo tra i 20 e i 25 porti, porti grossi, porti medi, porti che io non avevo mai sentito nominare. A questo giro il 30 pare che i porti siano più di 40, abbondantemente più dei 40. Anche lì credo che sarà uno sciopero di 24 ore, lo costruiremo insieme la giornata di sabato prossimo e ci sarà un corteo per Genova. Anche lì è chiaro che invitiamo tutti quelli che sono interessati a fare delle cose insieme a noi, sono sempre benvoluti qua. E che dire, queste sono le cose che stanno succedendo in porto.
2: Grazie Riccardo, il tuo contributo è stato prezioso, lo faremo girare con i nostri mezzi radiofonici e chissà riusciremo a venire in presenza il 3 ottobre 2026 a Genova nell'assemblea che si terrà.
1: Benissimo,
2: se vuoi dare un po' più di specifiche, dove si terrà, le orari, insomma, magari ci sono indicazioni per chi magari gli ascoltatori e ascoltatrici volessero venire.
1: Sarà sabato 3 ottobre, sabato prossimo, al CAP in via Albertazzi. Il CAP è la casa dei portuali, praticamente proprio adiacente al porto, comunque via Albertazzi, alle ore 14 sarà tutto il pomeriggio, dalle 14 in poi ci sarà questa assemblea generale operativa.
2: Grazie Riccardo, ancora un abbraccio da
1: Torino. Grazie a voi,
2: Torino.
1: Grazie sempre e buon lavoro, ciao a tutti.
2: Ciao.

0: E frittura mista di Asse Radio Fabbrica, come ben sapete ascoltandolo ogni martedì sera dalle 19.30 alle 21.30, sta giungendo al termine, visto la sigla sulle note di Milva lungo la strada. E dopo di noi, come ogni martedì, andrà in onda Riot on Sunset Strip e Music to Play in the Dark e anche il Blecchino, quindi una bella tripletta di dirette ancora per voi per riempire questa bel martedì sera.
1: Vi ricordiamo anche il presidio che oggi abbiamo ampiamente parlato, di domani mattina ore 10 presso il Tribunale di Ivrea, perché si apre il processo per la strage di Brandizzo avvenuta il 30 agosto 2023. Il nostro podcast cercheremo di farlo il più presto possibile, così possa essere girato fino a domani mattina, cui l'appuntamento che ho appena detto. Nel frattempo vi rimandiamo a sentire i nostri podcast sul sito di www.radioblackout.org, i podcast di tutte le altre trasmissioni, e a rimanere incollati a queste frequenze liberate.
0: Assolutamente sì, e restate sempre anche connessi a gancio.cst.org o sul nostro sito per vedere i nostri eventi che organizziamo per finanziare questa bella realtà che si finanzia in questo modo qui. E buonasera a tutti e tutte, e un saluto speciale come sempre va a tutte le persone recluse o comunque in privazione di parte delle loro libertà. Un saluto abbraccio a tutti voi da Radio Blackout e da Frittura Mistaglia Radio Fabbrica.
1: Ciao
0: ciao ciao.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM.

0: E come sempre sta succedendo di tutto. Comunque buonasera a tutte e tutti, Radio Blackout, Rayton Sunset Strip è qui con voi come ogni maledetto martedì. Buonasera da Paolo Magù a tutti e tutti. Buonasera prof.
1: Ciao ciao a tutti.
0: E buonasera anche da Arpon in contatto telefonico. Pronto.
2: Buonasera, buonasera, oh, buonasera, mio caro Paul.
0: Ti sentiamo Paul, chiaro e forte. Ti sentiamo chiaro e forte.
2: Bene. Ogni settimana sempre meglio, dai.
0: Sì, sì, sì. Adesso facciamo un bel camegame con la base. Se ci riesco, no, come al solito. Ok.
2: Ma no, è appena iniziato il pezzo, dai.
0: Sì,
2: è
0: appena iniziato. Eravamo qua che masturbavamo le cuffie da un quarto d'ora.
2: Ah,
0: giustamente okay, i problemi succedono appena c'è la sigla che sta andando, no? Quindi ne siamo abituati,
2: certo.
0: Siamo abituati alle emergenze, vero prof? Le gestiamo in maniera, non voglio dire impeccabile,
3: quasi silente,
0: in maniera ottimale. Le gestiamo in maniera ottimale, infatti un bel come game con buco annesso.
2: Vabbè dai, di che tre per ne l'epoca facciamo ci uno, Paul.
0: Sì sì, ma quasi tre quarti, in tre, dai, tre quarti di uno le facciamo, 15 15 15.
2: Esatto. Vabbè, la portiamo a casa però, dai.
0: Salutiamo, scusami, io mi sono sovrapposto a te. Dicevo, scusa caro Arpon. Salutavo Benny e Andrea salutiamo. Dall'altra parte del muro, che hanno appena finito frittura mista, a.k.a. Radio Fabbrica. E salutiamo, li abbracciamo. E direi che il prof può partire con gli anni 60 blackoutiani per questa sera, caro prof. Cosa
2: allora,
0: il programma?
2: Vada.
1: Stasera io metto un pezzo di un gruppo abbastanza famoso della scena, però con un pezzo meno famoso dei loro, i Syndicate of Sound.
0: Ah!
1: Però con...
0: Non con Little Girl.
1: No, che loro Shaking All Over.
0: Ah, la bella cover.
1: Syndicate of Sound, a Rayton Sunset Strip.
0: Si parte con i 60s.

0: andata anche alla prima, caro prof, per questa sera.
1: Sì, il Syndicate of Sound.
0: Secondo me è una reunion questa, sentiamo dal suono. Sì. Stavolta nello scaricare. Vabbè.
1: Va bene.
0: L'accettiamo. No, vabbè, ce ne siamo accorti.
2: Lo pungoliamo.
0: Sì. Con cose acuminate, soprattutto molto acuminate. Lui
2: con
1: una forchetta che usi per la salsiccia.
2: Madonna,
0: masticando allegramente. Salutiamo,
1: come si diceva, ma mastica.
0: Sciancica, perché mastica sciancica. Allora, caro Arpon, 3466673, ci ha scritto già Franco Franchi.
2: Beh, medaglia d'oro.
0: Ormai ce l'ha difiso il nostro fungaiolo preferito.
2: Sempre.
0: Che mi ha mandato una documentazione fotografica. Niente male, del suo giro per i boschi. Infatti.
1: Quasi porno per quante cappelle c'erano.
0: Un applauso.
2: E ora è fascia protetta. No, non è fascia protetta. È
0: carapa, il prof fa il furbo perché non ci sei, e perché sennò non farebbe il furbo così.
1: Scusa,
0: sono solo io a cazziare.
1: Quello hanno. Scusa.
0: E invece allo 011 24 95 669, per le dirette o eventuali squillini. Vuoi dirlo tu? Sì, scusami.
2: Sì, no, diretto, eventuali iscrivi, sempre a prestagio, ovviamente.
0: E invece il sito per il podcast e per le news della info?
2: Prontamente tagliati dal prof, radioblackout.org.
0: Ovviamente non hai capito, me lo dico io, te l'avevo servito il sito, Marco, il sito.
2: Radioblackout.org.
0: Ok, per i podcast.
2: Podcast diretto, cioè per sentire la radio in diretta nella pagina streaming.
0: Sì, per i podcast.
2: All over the world.
0: Esatto.
2: Tante altre info.
0: E tutte le news della info. E poi le nostre pagine Instagram e Facebook delle libere frequenze di Blackout.
3: Ancora in caso non vada all'FM, ascolta anche tu Radio Blackout su radioblackout.org/streaming.
0: Questo è il prof che fa lo scemo, comunque. Tanto l'avrete capito. Uno stacchetto
2: autoprodotto.
0: Ok, molto efficace. C'è già un altro WhatsApp di Franco Franchi, andiamo subito a vedere, guarda, tanto c'è la base lunga.
2: Ma sai che io ne aspetto uno.
1: Niente.
0: Non diciamo niente per scaramanzia, ma andiamo un po' di moto.
2: 3 settimane che lo aspetto.
0: Quando sarà il momento? Le faremo sapere, caro Arpon, le faremo sapere nel frattempo.
2: No.
1: E tu invece facci sapere il pezzo tuo.
2: Il pezzo. Allora, io passo. Fane e Russell Tree.
1: Sì.
0: Va buono.
1: È giusto. Sì. Quasi.
2: No, è giusto. Per una volta è giusto.
0: Sì, insomma, più o meno.
2: Fane e Russell Tree. Esatto. E il pezzo si chiama Security.
1: Allora, io vado.
0: Non una cover.
2: Io farei play.
1: Fatto.

0: allora, selezione arponiaca, caro Arpon, con cosa hai deliziato?
1: Esatto, sei nel Rusted Tree e il pezzo si chiama Security.
0: Era una cover, adesso non sono riuscito ad andare a vedere in tempo reale di chi fosse l'originale. Comunque era una cover di qualche artista black, se non vado errato.
1: Ma tu ci delizi sempre con questo.
0: Ma il fatto che adesso con la nuova comunicazione telefonica mi distrai, perché tu parli quindi io non riesco, ma non importa, non
1: importa. Se non parlo che devo fare?
0: No, hai ragione.
2: Adesso però c'è
0: la nuova configurazione, sai che io sono anziano, ci metto sempre un po' a entrare.
1: Lo so. Anche se non è il massimo, lo so. Però
0: infatti manchi come l'ossigeno qua in via Cecchi 21A, caro Arpon.
1: Tornerò, stiamo lavorando per.
0: Mandiamo una canzone, nel frattempo ci proiettiamo nei primi anni 90 con un po' di revival direttamente da Liverpool. Arpon avrebbe che dire.
2: Infatti non è niente da dire, dagli 80 è passata ai 90.
0: 1991 con un po' di revival. Ma bisogna farlo con cognizione di causa. Questi sono gli Stairs, gruppo Sixties Oriente di Liverpool. Questo è il loro primo 45 giri, che è per titolo With Bus. Bella roba, poi vi spieghiamo il motivo. Vamos, The Stairs. Vai.
1: Poi la polemica la farò dopo.
0: Ha voglia.

0: Allora, ci siamo fatti un giro a Liverpool con gli Stairs 1991, un po' di revival a Garage Psych per la Go Discs, questo era il loro primo singolo. E caro, potevi sapere che Wheat Bus è dedicata ai pullman, quelli a due piani che a Liverpool sono verdi, che usavano per andare in una certa zona di Liverpool a prendere della roba buona, insomma.
1: Beh, certo,
0: la roba verde che noi appoggiamo assolutamente. Appoggiamo la voglia, certo. Che l'appoggiamo, hai voglia, appoggiamo.
1: Sarà mica la guida, cosiddetta guida.
0: Weed, in inglese weed.
1: Sì,
0: o anche che sarebbe sinonimo di grass, di air, insomma, dove andavano a prendere l'erba a Liverpool,
1: esatto.
0: Quello era.
1: Marijuana, dai.
0: Sì.
1: Marijuana, dai.
0: Ed erano gli Stairs da Liverpool, bel grandissimo trio 1991 Weed Bus.
2: 22.01 Radio Blackout.
0: Sotto a chi tocca, forza.
2: Tocca a mia.
0: A mia.
1: È il prof.
2: Già. Allora, io invece vado da qualche parte, non so dove, perché questi collegamenti sono impegnato a fare altro, quindi non ho guardato da dove
0: erano. Atlantic.
2: Di
0: Minneapolis dovrebbero essere. Minneapolis, Minnesota, se ricordo bene.
2: Okay.
0: Adesso andiamo a verificare.
2: Millenapoli. TC Atlantic, il pezzo si intitola Faces.
0: Vamos.
2: Vado.
1: Prego.

0: 22.05, eccoci di nuovo qua, caro prof, da Minneapolis, Minnesota. Allora,
1: sì, i TC Atlantic col pezzo Faces
0: 1969, me ne ricordavo dalla vecchia compilation, quindi la memoria ancora non mi abbandona, soltanto a breve termine, a lungo termine ancora regge.
2: Quello a lungo termine c'è, meno male.
0: Quello a lungo termine c'è, come ogni anziano che si rispetti, insomma. Salutiamo anche Cristiano da Cirie, che ci scrive al 346-6673-263. E che sta la situazione? Allora, sotto con l'ennesima selezione by Harpon.
2: Allora, io vado con i July.
0: Band gallese, sono moderato. Adesso andiamo a... dovrebbe essere 69, ora andiamo ad indagare. Conno.
2: Il pezzo è The Way, però questa è la long version.
0: Ah, così girala siamo un pochino. Bravo, bravo, bravo.
2: Sì, vabbè, che poi sono 3 minuti e mezzo, però...
0: meglio degli Stairs che duravano 2 minuti comunque, sempre me.
2: Sì, no, infatti.
0: Prego, prof.
2: Quindi possiamo fare play.
0: Facciamo play.
1: Faccio.
2: Facciamo play. Faccio.

0: nuovo in diretta. Saluti a Meneghetti che si connette al 346-66-73-263. Ciao Pinuccio, un abbraccio, ciao. Buon ascolto.
1: Well, Meneghetti,
0: c'è Meneghetti. Lui, Meneghetti. Siamo a tre aficionati che prende la medaglia di bronzo questa che sera, grazie. Meneghetti.
2: Ha detto che ha gradito molto il sitar.
0: Ha detto che ci piace il sitar. Bene, anche a noi piace. Questi erano i July from London, erano quelli gallesi, quelli erano gli Apple. Ho confuso un gruppo con un altro. Il loro primo album.
1: Siamo nella perfida Albione.
0: Sì, nel centro proprio, from London, esatto. I July 1968.
1: Esatto. Il pezzo era The Way. Questa è la versione long, la long version.
0: Ci siamo rilassati un attimo, oppure troppo.
1: 4 minuti e rotti, penso a te. 4 minuti
0: che è quasi un record per noi.
1: Ma bisogna vedere.
0: Ce ne va una bella lunga quando entra il prof con la musica oligominerale.
1: Ce l'ho anch'io,
0: gliela facciamo sentire subito, facciamo sentire.
2: Ah, canna.
0: Va bene, allora ci facciamo un bel volo transoceanico dalle parti di Chicago, Arlington Heights con gli Shadows of Night 1966 per questa bella cover di I Just Wanna Make Love to You. Buon ascolto.

0: Ed eccoci di nuovo live dopo gli Shadows of Night 1966 da Chicago, Greenwich Record, al loro primo album Gloria. Questa era I Just Wanna Make Love to You, bella cover. Mr. Willie Dixon,
1: bella, confermo,
0: grande Willie
1: Dixon.
0: Bene, bene, bene. Fatta anche da Etta James, dagli Stones, insomma, da tanta bella gente.
2: Sì, un po' strano mettendo lo stesso disco Tozzi con Etta James. Un po'...
0: Perché Tozzi?
2: Gloria.
0: Ah, era. Ma...
1: Invece là, pronto.
2: Cosa, Gloria? Ma chi temeraria?
1: Esatto.
0: Che sarebbe GLORIA dei Dem.
2: Sì.
1: Pensa a te.
2: Che chissà in quanti gruppi l'hanno fatta negli anni 60, perché 1000 copie ce ne sono.
0: Questa è quella che preferisco, però devo dire che mi piace anche più di quella dei Dem. Quella dei Dem è l'originale, poi vengono scelte da Night, Doors, Dilatazione.
2: Sì.
0: E che sta la situazione, fa anche rima quando sono le 22:18 qui sulle libere frequenze di Blackout. Gli anni 60 blackoutiani di Riot on Sunset Strip con Paolo Magù, il prof, e Mr. Harpon on the phone.
2: Sì, io vado
1: Sai che...
2: Dica.
1: Sto per finire la prima birra. Strano.
0: Da quanto era? Da 4 litri?
1: No, appunto, no, era una mezza da 33, normalissima. Cioè. Però... Ora ne vado a cambiare, ne vado a prendere un'altra.
0: Non bevi come me che trangugio praticamente, ti ricordi come bevo io?
1: Esatto, ma tu non bevi, tu apri.
0: Io con l'imbuto.
1: Esatto.
2: Praticamente tu la stavi suggendo.
0: Suggendo?
2: Delicatamente.
1: Esatto.
2: Facendo girare le bollicine fra le
0: ciao
2: papille.
0: Amici, ciao fratelli. Ma quando è gelata la devi bere. Sono diverse interpretazioni della stessa canzone alla fine. Aspetta che sta finendo la base,
1: esatto.
0: Ci sono gli squali
2: dietro.
1: Dobbiamo passare un pezzo degli squali, anche la
0: settimana prossima. Arriva anche quella, arriva, non ti preoccupare. Allora, sotto tocca al prof, allora. Andiamo in Riverside, Calafoggia.
2: Califoggia con i What con due T. What for? Il pezzo si intitola Our Love Should Last Forever.
0: Yeah. Che c'è niente.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Non era partita la base. Siamo io e Marco.
1: Marco? Esatto, perché ecco. Paul è andato un attimo via,
0: sì,
1: a fare cose. Però noi ci siamo, mio caro prof.
0: Sì, per impellenze idrauliche. Allora,
1: esatto.
0: Dopo di me alle 22:21 tocca a Tia.
1: Tocca a me con gli Orang Hang, se ho pronunciato bene, ma credo proprio di sì. E il pezzo è Magic Playground.
0: Sì, quindi andiamo a sentire sempre da Londra, mi sa, gli Orang Utan.
1: Sì.
0: Magic,
1: sempre da Londra.
0: Magic Playground. Su 105.50 di Radio Blackout a
1: Riot on Sunset Strip
0: Orangutan.

0: Allora, il buon Arpon ha sforato, eh. Com'è la base, prof? Un po' brup.
1: Sembra un trillo.
0: Infatti è Latin Soul Jazz Funk.
1: È il trillo di un trillo.
2: Bello, insomma. Bello questo pianoforte.
0: Aaron Johnson, com'è che fa il piano?
2: Bello, ma non fa, ma cos'è? Ma quello non è, quello sembra il rumore della bonga.
0: E eri tu che ridevi, comunque a microfoni spenti.
3: Salciccia.
0: Che sghignazzavi. Il prof ne sta
2: cos'è che dice, prof?
3: Salciccia.
2: Cos'è che dice, prof? Scusi. Non si dice.
0: Come?
2: Non si dice salciccia.
0: Io invece dico così. Ti piace?
2: Madonna, che mamma mia, che nervi.
0: Tra un po' adesso facciamo attaccare il telefono ad Arpon. Comunque, no, Arpon che ha sforato.
2: Dalla settimana prossima ve la fate voi.
1: E mangi un panino.
0: Perché la trasmissione la fate voi, come diceva il buon Frassica.
2: Esatto.
0: Allora, hai sforato comunque con gli orangutan. Ogni tanto sforiamo, va benissimo. 1971 per questa, come si chiamava? Sono scordato.
2: Era Magic Playground.
1: Dal loro unico album dallo stesso titolo, Orangutan.
0: Su etichetta Bodo, Bell Records, mai sentite? Sì, assolutamente.
2: Vabbè, ma sai che vado a cercare cose.
0: Bravo, mi compiaccio. Fisso a Londra, questa sera con Arponazzo. Breve.
2: Sì, lo sarò per un po'.
0: Bravo, molto benissimo. Invece, ci facciamo di nuovo un volo transatlantico. Prendiamo il nostro ideale Concorde. Ci richiamo in quel di Greenwich Village in New York City con il Loving Spoonful 1966 per la loro hit che ha per titolo Summer in the City. Buon ascolto.
1: Allè.
2: Bella.

0: Pronto Harpon? Allora, Loving Spoonful con Summer in the City, Kama Sutra Records. Questa è la top 10, number 1, probabilmente adesso non me lo ricordo più, per John Sebastian e soci, da New York nel 1966. Loving Spoonful, Summer in the City.
1: Questa adesso, peraltro, era la colonna sonora del film Die Hard 3 con Bruce Willis e Samuel L. Jackson.
0: Senti un po' cosa sta facendo il prof. Senti un po'.
1: Sì, no, guarda, faccio finta di non sentire.
0: Vergognoso, perché sarà vergognoso.
1: Perché se no mi incazzo, va bene?
0: E lui ti cura.
1: Ride,
0: passare l'incazzatura. Ti fa della salsiccia.
1: C'è da piangere per questa roba qua.
0: Io mi dissocio da questa cosa
1: non,
0: qui, caro.
1: Non puoi trasmettere e mangiare gli arachidi, porca di quella madonna.
2: Vengo con gratis.
1: E mangia.
0: Ora lo sto facendo palesemente apposta perché sai che tu patisci comunque.
1: Ma se vi piace fare la radio così, ma fatevi la radio così, raga, che vi devo dire?
0: Madonna, sei incazzato veramente. È una roba, guarda.
1: Vabbè, dai. Veramente. Cioè, io mi preparo tutto.
2: È stato
1: un
2: martedì, vado a fare le grigliate con i peruviani, dai.
0: Peruano. Dai, resisti, manca ancora solo mezz'ora alla fine del trasmessao.
1: Guarda, ci arrivo con la fibrillazione. Hai
0: preso, abbiamo il blecchino che è lo sponsorao della nostra trasmessao, come diceva.
2: Con la Rakidao.
1: Le ha portate lui.
0: È lui che ci vizia e ci tenta.
2: Guarda,
1: male. Parlerò col blecchino.
2: Siamo andati
0: a
2: prendere la beveraggio prima di venire in radio. Io le ho addocchiate le rack. Tipo, ho detto, no, vabbè, dai, facciamo.
0: Stavano troppo. Il prof, braccio corto.
1: Rompe i coglioni. Non ha pensato. Prima poi Harpon rompe i coglioni. Non l'ha detto proprio.
2: No, però no. Ho detto la trocca. Poi mangio troppo. Perché poi non ti fermi, quella roba lì.
0: È tutto molto interessante, ma io passerei alla musica. È molto, molto interessante le nostre lucubrazioni, ma forse sarebbe meglio mettere un po' di buona musica.
2: Un po' di condivisione.
0: Dai, condivisione, metti una canzone.
1: È importante anche quello.
0: È bella la condivisione, ma caro prof, metta una canzone.
2: Anche pensavo.
0: Dai, metti una canzone. Move.
2: Allora, un pezzo.
1: Quanto dura, prof? Perché devo andare a pigliare una birra nel frattempo.
0: Ma ce la vediamo noi. Tu munisciti di abbondanti malti e lupoli, poi per il resto asigno ci pensiamo noi.
2: Un pezzo garage punk che poi è diventato un po' un simbolo, appena uscito pochi lo conoscevano. Gli Avengers con Be a Caveman.
0: Fantastica.
1: Giusto pochi lo conoscevano.
0: Da Los Angeles.
2: Beh, all'inizio sì, non è che giravano tanto sta roba.
1: Poi è andato diversamente.
0: Canzone iconica, come direbbe qualcuno che non tembe mai assolutamente inflazionato. Canzone iconica degli Avengers. Vadi.
2: Be a Caveman.
1: Prego.
2: Aspetta, che magari sa il becco.
0: Infatti non è. Esatto.
2: È andata.

0: Ha dei cavernicoli questi Avengers from Los Angeles, me li ricordo. Beer su Caveman. Back from the Grave, doveva essere il quarto volume questo, non vado. Ah no no no, questa era su Eyes in the Mid-60s. No, ho sbagliato, sbagliato.
1: No,
0: Back sbagliato.
1: From the Grave non c'era.
0: No, era Eyes in the Mid-60s, AIP Records, BFD o AIP Records, la seconda dell'anno.
2: Mamma mia, che memoria.
0: Ogni tanto mi sposto dal microfono e farti sentire la sciancicata, e vedi, lo faccio per te.
2: Bravo, bravo, apprezzo, apprezzo. E anche le ascoltatrici e gli ascoltatori apprezzeranno.
0: Assolutamente,
2: ovviamente.
0: Assolutamente. Comunque questa sera chi ascolta Riot on Sunset Strip vince un sacchetto di arachidi di salate,
2: che culo.
0: Senti, e questo continua anche, senti, senti Frosh col microfono aperto, il professore è vergognoso. Frosh, Frosh.
2: Sì, sì, sì, proprio come se nulla fosse.
1: Faccio le maracas.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Digli qualcosa tu, Harpon, io ho perso ogni speranza.
2: No, è che devo, è così devo dire, ormai.
3: No, Harpon deve dire il suo pezzo adesso.
0: Lo sapevo.
2: Senti il prof, come dirigista, il prof.
0: Come dirigibile.
2: Esatto,
3: 22:38 minuti, Radio Blackout, Radio Tom Sunset Strip.
0: Propone.
3: Adesso il dottor Harpon ci allieterà con il pezzo io di...
2: passerò i The Poets.
0: I poeti.
2: Con Baby Don't You Do It.
0: Oh yeah, un'altra cover.
3: Ale, vai. Io vado.
2: Solo cover.

0: Hai sentito sto poeta?
1: Ah, e allora erano i Poets, dico bene, caro Harpon?
2: Esatto, il pezzo era Baby Don't You Do.
1: Erano scozzesi, però questi di Glasgow, Immediate Records 66.
2: Vabbè, se rimaniamo nel Regno Unito, dai.
1: Sì, in zona, un po' a nord, un po' leggermente a nord.
2: In zona, esatto. Whisky anziché birra, però va bene, dai.
1: Piace anche quello, vero? Voglia.
2: Sì.
1: Un bel torbato.
2: In piccole porzioni, però.
1: Senza,
2: perché
1: porzioni, che è una torta, in piccole dosi.
2: Sì, in piccole dosi, sì.
3: No, che c'è la birra che è così spessa, però, che si taglia.
1: Col coltello.
3: Certo. Come la Guinness.
2: Ecco, coltello.
1: È un'altra cosa che piace.
2: Che mi manda i matti. Il coltello mi manda completamente fuori, proprio. Io potrei impazzire per una cosa del genere.
3: Non devi andare a Roma.
1: Penso
3: sennò...
1: se col coltello ci tagliassi la salsiccia, penso dove vai a finire.
2: Ma
1: fai una strage, tipo.
2: Sì.
1: Serial killer.
2: Diventerei matto completamente, proprio.
1: Breve.
2: Proprio il top.
1: Allora, ci richiamo in quel di Waco, Texas. A proposito di matti e di uccisioni. Waco, Texas, credo 1967, per questi Twilighters con Don't Bring Me Down. Andiamo ancora col garagismo, no? Cosa no? Non c'è.
2: È garaggiato.
3: Il titolo
2: è
3: quasi.
1: Nothing Can Bring Me Down.
3: Bravo.
1: Ho detto Don't Bring Me Down, mi confondevo con i Pretty Things. Ho sbagliato canzone. Nothing Can Bring Me Down, Twilighters.
3: Allez.

0: E allora da Waco, Texas, 1968, questi Twilighters, era Nothing Can Bring Me Down.
1: Oh già.
0: Qualità audio non eccellente, questo è un vecchio singolo. Vabbè, non c'era il master, presumibilmente preso da vecchie raccolte. Originariamente Mark 7 Records, etichetta assolutamente locale, texana, per questi Twilighters, Nothing Can Bring Me Down.
1: Ma dipende, perché certi gruppi lo registravano anche nel salotto di casa dove facevano le prove.
0: Esatto.
1: Magari usando un due piste a bobina, quindi bisogna vedere anche com'era la situazione.
0: Ma quando li incontro glielo chiedo. 22:46.
2: Esatto.
0: Ci addomando, fammi sapere. Come si dice?
2: Le faremo sapere.
0: Infatti.
1: Tocca a me.
0: Va bene, volta del prof, quando mi stavi impapocchiando, quando la trasmissione volge quasi al termine, sono 22:46, ancora un quarto d'ora insieme.
2: Ah, io va.
0: E poi la bella musica del prof con Music to Play in the Dark. La musica
2: solo bella musica.
0: La musica paleozoica. Di music, non tanto paleozoica, più futuribile.
2: No, in realtà no, esatto, più con tempo che paleo, sicuramente.
0: Protozoica.
2: Protozoica, proto è meglio forse, come radice ci sta di più, sicuramente.
1: Spermatronica, va bene. Allora,
2: okay. Esatto, anche, perché no?
1: Allora, tocca a me. Vado a dove vado?
0: Non te lo dico, perché se lo dicessi
2: se vuole glielo dico.
1: Vado in America.
0: Ecco, va.
2: Se vuole glielo dico.
0: Questa me l'ha messa assolutamente, me l'ha messa veramente su un piatto d'acqua. Questa me l'ha messa su un vassoio d'argento il prof. Dove vado?
1: Perché non c'erano più le noccioline sopra.
2: È il
1: piatto perché non c'erano le arachidi. A parte una curiosità.
0: Sì.
1: Mi piacciono tanto le arachidi, queste qua tostate, eccetera, eccetera, salate a trocca.
0: Sì.
1: Ma non ho mai assaggiato la pasta d'arachidi.
0: Ah, il peanut butter. Le posso assicurare che è una vera porcheria. L'ho assaggiata, è una vera porcheria.
1: Il burro d'arachidi.
2: È buonissimo.
1: Sì.
2: È buonissimo,
0: si trova anche al supermercato. È una vera porcheria comunque.
1: Non mi sono mai approcciato, timore.
2: No,
0: effetto morfina.
2: Esatto, è buonissima.
0: Sì, buonissima.
2: Lo consiglio al mattino, glielo consiglio sul pane. Ottima, direi.
1: E poi va a finire che faccio
0: 22:48, sempre tutto molto interessante. Però noi dovremmo in teoria occuparci di musica.
1: E la musica.
0: Qua è arrivata Antonella Clerici col burro d'arachidi. Prego, prof, vada.
1: Vabbè. Solo col burro arrivava Bertolucci. Allora,
0: abbiamo sfondato una porta aperta. Non era una porta, era qualcos'altro. Prego, prof.
1: Allora, tocca a me. E con i Limey and Jenks, Guaranteed Love
0: from LA,
2: appunto.

0: 22:51, quasi 52, 51
1: Lime and Jenks.
0: 50 erotti secondi, non vedo 52 secondi. 22:52, 52.
1: Guaranteed Love abbiamo ascoltato e adesso quasi alla fine arriva Harpon.
0: Attenzione perché scrivo domani all'alba qualcuno va nei boschi. Ciao Franco Franchi, bravo, facci sapere. Poi manda come sempre documentazione fotografica, mi raccomando, sempre molto interessante. E comunque Rayton Sunset Strip volge quasi al termine, ancora un pugno di canzoni come quel musicale italiano degli anni 60. Tocca ad Arponazzo adesso.
1: Oh già,
0: ci sei? Oh
1: Peppino,
0: Marco, Arpon,
1: aspetta, ci sei? No, aspetta, provo a ricollegarti, aspetta. Ok,
0: stiamo cercando di metterci in contatto con lo spazio esterno. È saltata la comunicazione.
1: Aspetta, facciamo così facciamo alla brutta, dai, facciamo così. Marco, vai, ti tengo vicino al microfono.
2: Mi sentite?
0: Ora sì, perché adesso sì, però, in una certa maniera è saltata la linea, insomma.
1: Va a sapere.
2: Non so cosa sia successo, ragazzi.
0: Neanche noi, non lo sa. Nessuno, solo il destino lo sa.
1: Vabbè, sei qua vicino al microfono mio, dai, non ti preoccupare.
2: Vabbè, dai.
0: Prossima canzone.
2: Devo passare un pezzo che appunto stavo per passare io.
0: Ma lo passiamo, vai. Ce l'abbiamo pronto.
2: È il The Scene con Grounding.
0: Grandiosi, questi londinesi Deram Records 67, vai con i Scene, grandiosi.
2: Andiamo.

0: allora che cosa ci hai proposto a tutti e tutti, caro Harpon?
1: Allora, il pezzo era Grounded
0: dei Sin, grandiosi, Deram Records 1967, bella. Grande mod e Freak Beat Band from the 60s, con il bassista che poi sarebbe diventato il bassista degli Yes poi alla fine degli anni 60 e primi 70, Chris Squire. In tutti i gruppi prog c'è la gente che aveva già suonato nel decennio precedente, assolutamente.
1: Se mi dite che le apprezzate i pezzi che passo,
0: canzone è assolutamente grandiosa, io l'ho già passata 4-5 volte almeno nel corso degli anni. Great, l'etichetta Deram Records, che era la sussidiaria della Decca per i gruppi, diciamo, minori, tra virgolette. C'era anche David, un imberbe David Bowie sotto la Deram, insomma. Quindi avevano buon occhio. Allora, tocca di nuovo a lei, prof, perché io ho fatto il monello e ho perso l'attimo. È stato un po' l'attimo fuggente. Allora,
2: faccio io.
0: Mi ero distratto. Sì, con i Downliner Sect, restiamo in quel di Londra.
2: Sì, e Downliner Sect, tra altre cose, è uscito un cofanetto con 3 CD con più o meno tutta la loro discografia, compreso l'EP svedese.
0: Bello.
2: Per un'etichetta inglese. E io metto un pezzo che si intitola Hurt by Love.
0: Yeah.
2: Questi sono Downliner Sect.

0: Ed eccoci, ultimo pezzo per questa serata di Live on Sunset Strip,
1: l'R&B dei Downliner Sect from London, Columbia Records, dal loro primo album The Sect, veramente la setta.
0: 1964
1: era la canzone
0: Hurt by Love. Te ci sei, Marco?
2: Sì, sono okay. Qua.
1: Oh, benissimo.
2: Cioè, abbiamo già finito la trasmissione.
1: Abbiamo già finito la trasmissione.
0: Neanche due birre è durata.
1: 23, abbiamo ben sforato di un minuto.
2: Va, che è una roba incredibile.
1: Incredibile. Comunque ci sarà una succosa novità la prossima settimana. Ci sarà Tony Valentino, 83 anni, live from Los Angeles con la nostra intervista. Il chitarrista degli Stendhal's sarà qui con noi per raccontarci un po' un attimo del loro periodo magico. Vi ricordiamo gli autori della nostra sigla iniziale e finale.
2: Esatto,
1: Sunset Strip,
2: esatto,
1: che dà anche il titolo alla nostra trasmissione, poi il B-Move, insomma varie storie, avevamo modo di parlarne con il buon Tony. E allora vi lasciamo con Music to Play in the Dark, col prof che prosegue in solitaria, e poi ci sarà il Blecchino dopo di noi, che qua già bello preso bene, bello carico, infatti è lui che ci fornisce le vettovaglie, infatti il prof si è infognato con le arachidi.
2: Immagino, l'abbiamo sentito anche.
1: Esatto.
2: Ok. Quindi sei un beccamorto.
1: Stasera è qui alle nostre spalle, e quindi vi salutiamo tutti, caro Arpon, salutiamo anche
0: le misure.
1: È diventato un falegname adesso. Quindi Retro Sunset Strip torna, prof, quando?
0: Martedì prossimo
1: alle ore 21:30, minuto più minuto meno.
0: Se avete paura di perdervi l'intervista, ci collegheremo più o meno verso le 10:15 con lui. Comunque, se ve la perdete, podcast.
1: Ok, ciao a tutti, torniamo martedì prossimo. Ciao Arpon,
2: ciao
0: Marco,
2: ciao a tutte e tutti. Ciao.

Buonasera a tutte e tutte. Anzi, mi sono impappinato perché stavo abbassando un volume. A tutte e tutti, buonasera. Benvenuti a una nuova puntata di Music to Play in the Dark dagli studi di Radio Blackout. Un'altra puntata con novità degli ultimi mesi, sto recuperando pian piano. Apriamo la puntata odierna con un gruppo da Londra. Il loro primo album è uscito quest'anno per la Bella Union. L'etichetta di Simon Raymond, che suonava nei Cocteau Twins. Loro si chiamano i Diri. L'album si intitola Burden. Da questo noi andiamo a sentire il pezzo. Allora, mi sto districando fra i vari. Il pezzo si intitola Seabird. Loro sono i Diri.

I Diri da Londra. Il pezzo si intitola Seabird. È l'album Birding. Come dicevo prima, è uscito sulla bella Union di Simon Raymond, di Cocteau Twins, e diciamo che questo pezzo, insomma, un po' di suono. Aspetta che... No. Ah, ecco, sentivo la mia voce distorcere e invece è la cuffia. Dicevo, il suono di questo pezzo un po' Cocteau Twins lo ricorda, diciamo. E invece adesso passiamo un bel album, nel senso due pezzi da un album che a me è piaciuto molto. Mi fa molto piacere che sia tornato, perché Robert Girl l'ultima volta l'abbiamo sentito nel 2021 con l'album inedito dei Duff, Nur noch einer, quindi si intitolava Solamente ancora uno. Poi ha avuto problemi di salute e quest'anno è tornato con il progetto solista Girl, però di nuovo come duo, perché è aiutato da una ragazza che si chiama Sylvie Marx. Lei attiva già da 30 anni col suo progetto Techno House, e insieme hanno fatto un bel album intitolato Dark Silver Moonlight. È uscito a fine maggio, sempre per la Grönland Records, etichetta che aveva fatto uscire Nur noch einer. E noi ci andiamo a sentire due pezzi di seguito. Uno si intitola Wir brechen aus e l'altro Don't Stay at Home. Questo è Girl.

E Robert Girl con il suo nuovo progetto Girl. Con l'album Dark Silver Moon. Anzi, Dark Silver Moonlight. Abbiamo sentito due pezzi. Wir Brechen Haus e Don't Stay at Home. Siete sempre sui 105-250 di Radio Blackout con Music to Play in the Dark. Continuiamo l'ascolto dei recuperi novità. Rimaniamo sempre a maggio e parliamo adesso di una ristampa. Ristampato sia il primo che il secondo album degli His Name is Alive, gruppo che era uscito negli anni, fine anni 80, no, era già 90, proprio 90 precisi per la 4D. Da appunto arrivavano da Livonia, dal Michigan, quindi dall'America. Il primo album si titolava Livonia del 90, nel 91 Home is in Your Head. Entrambi sono stati ristampati in doppio CD. Il secondo album, Home is in Your Head, contiene anche un pezzo che arrivava da un mini album che si intitolava The Dirt Eaters. E da questo noi andiamo a sentire il pezzo che si intitola Man on the Silver Mountain. Questi sono i His Name is Alive.

E questa è una, in realtà è una cover. Scritta da Ronnie James Dio e Richard Blackmore. Un pezzo dei Rainbow. Ero curioso, andiamo a sentire insieme l'originale com'era. Aspetta, fermo un momento la base, andiamo a sentire il pezzo dei Rainbow.

La melodia è quella lì, però vabbè, il resto no. Però bella idea di fare una cover di un pezzo che non c'entra nulla con il gruppo, eccetera. Ed anche His Name's Alive. Andiamo avanti con la scaletta alle 23:27. Dopo appunto Man on the Silver Mountain. Un gruppo che ci tiene a farci diventare matti a leggere i titoli, perché usa tutte parole una attaccata all'altra, e quindi già loro si chiamano Love Lies Crushing, e l'album mi devo un momento preparare, perché è difficile, perché l'album che è stato ristampato, sono stati ristampati i loro primi due album. Il primo si intitolava, allora, perché qua, Blow Eyelash Wish, e il secondo, vabbè, più semplice, Xuvetin. Però il pezzo che devo andare a mettere da Blow Eyelash Wish qua è durissima, perché si intitola Moina Exquisite Wallflower. Ce l'ho fatta. Uscito nel 1992 e adesso ristampato dalla Numero Group. Andiamo a sentire il pezzo dei Love Lies Crushing. Questo è sempre Music to Play in the Dark.

Love Lies Crashing, dal primo album Blow Eyelash Wish del 1992, ristampato dalla Numero Group. Adesso andiamo a ascoltare anche un pezzo dal secondo, che al tempo uscì per la Project, famosa etichetta, se non sbaglio canadese era la Project, aspetta, no, americana, di Sam Rosenthal, dei Black Tape for a Blue Girl. È proprio la Project stampò al tempo su Vetin, e adesso ristampato sempre per la Numero Group. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si intitola Flowered Smother. Questi sono sempre i Love Lies Crashing.

Love Lies Crashing con Flower the Smother dal secondo album Xuvetin. Rimaniamo sempre al mese di maggio, però alla fine di maggio uscì il nuovo album dei Boards of Canada intitolato Inferno. Qui hanno cambiato un po' il suono rispetto al loro solito. A me è piaciuto molto e a altre persone invece per niente. Noi andiamo a sentire un bel pezzo intitolato Prophecy at 1420 MHz. Questi sono i Boards of Canada a Radio Blackout su Music to Play in the Dark.

Ultimate presidents.

Boards of Canada dal nuovo album Inferno. Abbiamo ascoltato Prophecy at 1420 MHz. Cambiamo un po' il suono, andiamo a un suono un po' più noise rock da Dearborn, Michigan. Arrivano i Prostitute. Avevano fatto il loro album nel 2024 intitolato Attempted Martyr, però è stato ristampato quest'anno dalla Mute. Noi andiamo a sentire un pezzo che è anche nell'album, però lo andiamo a sentire nella versione che è uscita come singolo, diciamo. Il pezzo si intitola Judge Fast. Questi sono i Prostitute.

Questi erano i Prostitute, dall'album Attempted Murder. Noi però abbiamo sentito Judge Fest, la versione del singolo, album ristampato dalla Mute. Ci rimane un pezzo da ascoltare, poi ci sarà il Blechino. Rimaniamo sempre in area noise più o meno, con il nuovo album dei Converge. Si intitola Hum of Earth, uscito per la Epitaph. Converge, formatisi nel 1990 a Boston. Noi li andiamo a sentire col pezzo che si intitola Nothing is Over. Music to Play in the Dark, Radio Blackout.

E questi erano i Converge da Boston con Nothing Is Over, dal loro ultimo album che si intitola Hum of Hurt. Questo era l'ultimo pezzo per la puntata odierna di Music to Play in the Dark. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Tanto ricordatevi che martedì prossimo a Riot on Sunset Strip abbiamo un'intervista a Tony Valentino dei Standells. E non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi resta. Fare troppe cose insieme non fa bene. Non mi resta che darvi la buonanotte. Un abbraccio a tutti e tutte da Maurizio. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Vi lascio nelle mani del Belecchino. E noi ci sentiamo. Ciao ciao ciao.

0: Ma che cazzo di musica state mettendo?
1: Semente che va,

in una sera di frenesia di una sperduta cittadina del New Mexico negli anni 50, si può percepire l'incombenza di un paradosso stellare.

prima una tromba da restituire e lanciare, e poi un registratore a nastro nelle mani di una giovane donna che ha da sempre udito erroneamente un gergo di guerra.

ma le questioni impellenti sono altre. Si va in onda. Un individuo si affretti a rispondere se è pronto.

Subentra inoltre la tematica della schiavitù nera e un supposto tappeto di Elvis come premio di riconoscimento.

almeno così è conveniente pensare. Un'anziana signora cambia le carte in tavola. Sono giunte le persone in cielo.

Stop.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata